0: Music History.
1: E beh, mai brano fece più storia del ritmo di questo. No, scherzo, però sicuramente questo è uno dei brani che assolutamente ha costruito la dance e gli ha dato una forma, un'immagine, un'idea. Acqua dal 1997 per la Rhythmic History, questa è Barbie Girl.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

parte dell'ultima di Kygo con Max McNown, Take Me Back, canzone ormai, lo sapete, perfetta per il grande rientro per settembre. Da me Leonora Scaiola è tutto, vi lascio con Daniele Greco, ci sentiamo domani, ciao!

0: History.
1: La notte di Dimensione Solo Roma, grazie l'Escaiola. Ci sono io, Daniele Greco, fino alle 5. Ciao, ben ritrovati a tutti voi lì fuori. Buon inizio di settimana a tutti. C'è il giusto ritmo, quello svedese degli Alcazar.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

of the groove.

0: History.
1: Si viaggia con una storia del ritmo, con quella hit che ha fatto davvero la storia in tutti i sensi, anche di notte, te ne proponiamo alcune, tipo questa che arriva dal 2000, all'inizio del nuovo millennio, si ballava con Let Me Stay, Prezioso e Marvin.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Sono le 4, buonanotte a tutti. Da Dani Greco c'è il giusto ritmo che ti accompagna in questo, diciamo, inizio, dai, tra virgolette, di giornata. È una nuova settimana che si è aperta, appunto, essendo lunedì 7 di settembre. Fino alle 5 insieme.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: capoeira.
1: Qualche minuto dopo le 4, buonanotte a tutti. Sono Daniele Greco, quello della G&G, c'è solo una G. Fino alle 5 insieme. Quella che arriva è la nuova di Madonna. Si chiama Danceteria, che poi è uno dei club più iconici di New York.

0: History.
1: Siamo per ritornare indietro nel tempo. Prima fammi salutare Giorgia che ci segue dall'Abruzzo e ci manda un abbraccio forte. Dice: non riesco a dormire, meno male che ci siete voi. E noi siamo qui a tenervi compagnia anche con questo Storia del Ritmo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buon lunedì a tutti con Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino, un viaggio intorno alle hit che hanno creato sicuramente quello scenario dance importante, hanno fatto la storia del ritmo fino alle 6 anche per viverci insieme la fase del risveglio. Partiamo subito dai Daft Punk, quindi il French Touch e quindi Around the World del 97.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Clive Zencola, questo è il nome di due producer che ebbero un grandissimo successo negli anni 90, realizzarono remix di artisti pop fondamentali tipo Mariah Carey e la versione CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Ripartiamo dal 1997, una grande voce, un grande stile, Tony Braxton, il remix di Unbreak My Heart.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ritmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History Extended Version.
1: Seven Nation Army di White Stripes, utilizzata come progetto di base per creare The Concert di Mad, la risentiremo fra poco, 2004. Ritorniamo invece nel 2001, periodo estivo, la scena dance, la scena anche house di Roger Sanchez e Another Chance. Ripartiamo invece con Gigi D'Agostino, questa è Another Way.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Qui c'è proprio tutta l'eleganza che volevamo. Hideaway di Lacey, progetto del 1995, molto house. Dalla Svezia anche Meja di Ole Bad Money, il remix. Ripartiamo invece con Alex Gaudino e il mashup con una canzone di Crystal Waters, e quindi da Destination a noi e Calabria, Destination Calabria.

0: mondo musicale
1: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Silvia Coleman in arrivo dagli anni 90, un pezzo che utilizzava il sample di Street Player di Chicago, The Bomb, This Sounds Fall Into My Mind, da Bacchettes, ovviamente 1995. È arrivato il momento di salutarci, fra poco Geppo e Rino De Niro con La Sveglia dei Gladiatori. Noi ci risentiamo questa sera alle 19.

0: gladiatori, buongiorno!
1: E soprattutto buon lunedì 7 settembre a tutti!
2: 7 settembre, sembra uno scioglilingua. Buongiorno,
1: no,
2: benvenuti!
1: No, ma dalle, che scioglilingua!
2: Dalle voci che potete sentire,
1: sì,
2: finalmente
1: sì.
2: Ritornato Rino De Niro!
1: Eccomi presente con voi!
2: Non è sì, lo stesso sì. Che è andato via agosto,
1: no, sono cambiato.
2: È cambiato,
1: sono
2: forse cambiato. La detenzione l'ha cambiato un pochino.
1: Certe esperienze ti segnano, che vuoi
2: certo,
1: fare?
2: Tutti questi tatuaggi che ti sei fatto,
1: hai visto?
2: Pure in faccia, sotto agli occhi. Vabbè, io capisco la moda, capisco le cose, però dai.
1: Ho fatto crescere anche i capelli
2: scritte,
1: ora.
2: Dimensione suono Roma, non ti temo.
1: No.
2: Odio Geppo, cioè no, tutti questi tatuaggi.
1: No, non esagerare.
2: Sembri quel cantante americano, come si chiama? Post Malone, mi sembra.
1: Io sono l'unico che in carcere in Turchia è ingrassato, non so per quale motivo, però vabbè, lasciamo
2: perché
1: stare.
2: Perché il Bosforo porta questa cosa.
1: Sì, sì, ci sta, mangiano bene loro.
2: Allora, coppia riunita, iniziamo insieme una nuova settimana e questa è una settimana molto importante perché è quella che sancisce veramente la fine dell'estate.
1: Tanti ragazzi ritornano proprio oggi, quindi in no, giro poi c'è poca gente, lo dico.
2: Ancora sì, però ecco, questa ci porterà fino a lunedì prossimo quando poi definitivamente riapriranno anche le scuole. È segno veramente che l'estate sta finendo, come diceva un famoso duo, no?
1: I Righeira, a proposito di coppie che si sono ricomposte. 393 0119 119, questo è il numero per i vostri messaggi. Ascoltiamo già il primo, forza, chi c'è?
3: Buongiorno belli di casa,
2: ecco,
3: buongiorno gladiatori, dai, buongiorno ai nostri condottieri,
1: grazie,
3: vai che si ricomincia questa settimana.
1: Siamo qua, siamo
3: piena di novità, piena di voglia di fare. Un bacetto a tutti quanti. Noi siamo sempre qui alla Botteguccia che vi aspettiamo.
1: Grazie.
3: Un bacetto da Sabrina.
2: Ciao Sabri.
1: Abbiamo bisogno proprio di questo stamattina e quindi iniziamo subito. No.
2: Vai, partiamo.
1: Del buon umore.
4: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio è a letto con la sua ultima conquista. Hanno appena finito di fare l'amore e lui un po' dubbioso se la guarda e fa: scusami Claudia, ma sei sicura di essere vergine? Lei fa: ma sì amore, te lo giuro sui miei figli.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 94. But I've been married long time ago.

0: In console il re della dance mondiale David Guetta con la voce di Bebe Rexha. David Guetta che ieri ha suonato a Milano all'ippodromo di San Siro ed è stato un concerto, come potete immaginare, clamoroso.
1: Stavi lì, t'hanno visto.
0: Purtroppo no, ieri sera ho lavorato, ho fatto tardissimo. Stanotte sono riuscito a dormire soltanto 3 ore, ma sono qui.
1: Ma sei giovane, se non lo fai adesso, ma quando lo fai? No?
0: 393 0119 119, i vostri messaggi.
2: Buongiorno Geppo.
1: Ciao.
2: Bentornato Lino dalle ferie.
0: Grazie
2: sempre per la compagnia che ci fate.
0: Gentilissimo.
2: Grazie alla vostra splendida musica e per le splendide barzellette. Buona giornata.
0: Grazie. Comunque io non ero in ferie.
1: Voi trovatene uno che se fa un mese e dieci giorni di ferie.
0: Io non ero in ferie. Io sono stato in ferie. Sono stato dal 10 al 19 di agosto. Giusto 9 giorni. Il 20 già ero a Taranto a lavorare.
1: Comunque se vede che c'era la colazione internazionale. Sei pure ingrassato.
0: Sì, raga, ma prima la mattina come si fa? Bacon e uova per forza.
1: Tutti i pancake, l'hanno visto.
0: Comunque ognuno guarda la sua pancia, senza giudicare quell'altrui.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, la sua voce inconfondibile, dimensione e suono Roma, il nostro lunedì mattina.
1: Buongiorno!
0: Sono le 16:08, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, ma soprattutto i vostri messaggi. Andiamo, andiamo!
2: Buongiorno Geppellino, qui a Moreno di Roma. Dai, che è lunedì, dai!
0: Allora, c'è chi come Moreno la prende così e c'è chi invece la prende diversamente.
1: Tipo?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, bentornato. Come si stava a Costantinopoli?
0: Bene.
3: Mamma mia, lunedì che trauma, perché l'hanno inventato?
0: Ecco qua,
3: visto. Soprattutto se becco quello che ha inventato il lavoro, le scarpe di violenza, buttano per te, non sarebbe un problema.
0: Bravo.
3: Buona giornata e buona settimana, gladiatori. Da Anis.
1: Ciao. Anis, tu hai sbagliato tutto, tu dovevi far parrucchiere, così cominciavi a lavorare martedì.
0: No? Ma che scherzi. C'è da dire che però i parrucchieri lavorano tanto di sabato, quindi.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ben ritrovato Rino.
0: Grazie, grazie.
4: Ma vogliamo fare anche un grandissimo complimento a Kimi Antonelli, ragazzi, che era 60 anni che un italiano non vinceva il Gran Premio d'Italia. Che ne pensate?
1: No, ma poi come l'ha vinto? Cioè, da 19esimo a primo, incredibile.
0: È partito dalla penultima fila ed è riuscito ad imporsi, quindi complimenti. Guarda, Kimi Antonelli.
1: Non vorrei essere impopolare,
0: sì.
1: Però spero che sto ragazzo ci passi il più tardi possibile in Ferrari, perché
0: sì. Cioè, anche ieri
1: questi grandi campioni, quando sono forti così, poi passano un Ferrari, non so che cosa gli succede, quindi magari adesso sta bene in Mercedes, dai.
0: Ieri una domenica particolare per i tifosi della Ferrari, perché Hamilton in difficoltà, Leclerc si è schiantato, sta
1: pure
0: bene.
1: Pure un incidente abbastanza bruttino.
0: Sta bene, però comunque ovviamente era fuori dai giochi.
1: Sì, ma Kimi è un altro livello,
0: Kimi Antonelli, che lo scorso 25 agosto ha compiuto 20 anni, tondi, è riuscito anche nell'impresa di far risultare i tifosi della Ferrari per un pilota che in realtà guida la Mercedes.
1: E poi lui ha dei fan molto molto importanti, pensa, è seguito da Valentino Rossi, è seguito da Yannick Sinner, è seguito da Michael Jordan, tantissimi sportivi a livello mondiale sono tifosi di Kimi Antonelli, e per noi è un grande orgoglio anche questo.
0: Possiamo chiamarlo come lo chiamano tutti, AKA,
1: certo.
0: Andrea Kimi Antonelli.
1: Dai,
0: complimenti,
1: no.
0: Hai spaccato tutto ieri.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.

0: Secondo te, più signora o più signorina?
1: Ma lei è sempre signorina, no?
0: La signorina Germanotta, Lady Gaga, The Dance su Dimensione Sonoro.
1: Che si sposa, scusa.
0: Gladiatori, buongiorno.
2: Buongiorno, gladiatori. Arino, ammazza, sì. Oh, già sì. Stai rosicato. Manco sei tornato, già stai rosicato.
1: Che lui è così.
2: Abbraccio belli, Fabrizio da Latina.
0: È quella la mia cifra stilistica.
1: Hai capito, lui è così, non puoi fare niente.
0: Ma poi 9 giorni di ferie non è che mi cambiano.
1: Anzi, 41 giorni di fa.
0: Ma che 41?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Da oggi si ricomincia.
0: Sì.
3: Avete per caso una cura per farsi prendere bene il rientro al lavoro?
0: Aspetta, ce l'abbiamo.
3: Un bacio da Alessia.
0: Ciao Alessia, ce l'abbiamo. Qual è la cura? Qual è la cura? Vai, dillo.
1: Devi fare lo speaker come Rino. Siete fai 40 giorni di ferie. Capito? Allora è tornato, abbronzato.
0: Sì.
1: Tatuato.
0: Tatuato.
1: Ingrassato, perché va detta sta cosa.
0: Ragazzi, non è
1: stanco
0: che...
1: come al solito.
0: Che volete più?
1: Che volete più dalla vita? Ecco, un Lucano.
0: Comunque, la soluzione è questa: bisogna ascoltare Dimensione Suono Roma. Quindi sintonizzatevi nel ritmo della capitale.
1: Sì, ma soprattutto la mattina quando arriviamo noi.
0: Ve la facciamo prendere bene, in un modo o in un altro, con le buone o con le cattive. Le 6:25, piccola pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Un cambio allo scenario meteorologico in avvio di settimana sul Lazio, dunque prosegue l'ondata di caldo, temperature ancora molto elevate sia nelle minime che nelle massime, che toccheranno i 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne in città a Roma. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche nuvola al mattino sulle zone costiere, al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma ancora a basso rischio di fenomeni. Per un'attenuazione del caldo dovremo attendere la seconda parte di settimana con l'ingresso di correnti più fresche e anche qualche temporale. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le 6:31, siamo tornati in diretta nel ritmo della capitale, pronti come promesso con l'almanacco del giorno oggi. Che giorno è?
1: Oggi è martedì, scusami, lunedì 7 settembre.
0: Esatto, e celebriamo San Grato d'Aosta. Allora, San Grato d'Aosta è il protettore dei vigneti.
1: Ah, pensavo delle graticole.
0: No, no.
1: Volevo comunque avvertire tutti che mancano 115 giorni alla fine dell'anno, eh.
0: Quindi.
1: Capodanno è dietro l'angolo.
0: A proposito di vendemmie, a proposito di santi che sono santi patroni dei vigneti, saluto Marco dall'Argentario che ci scrive dalle 3 che cogliamo la vendemmia notturna a causa delle temperature.
1: Ah, vedi, comincia la produzione del buon vino italiano.
0: Questo è il periodo. Allora, nati in questi giorni, abbiamo tantissimi compleanni molto importanti. Io direi di iniziare subito da quello di Dario Argento, nato oggi nel 1940.
1: Che mito, uno, cioè, credo il regista di gialli horror più famoso al mondo. Non si è mai piegato al mainstream, i suoi film più famosi sono stati, diciamo, corteggiati da tutti al mondo. Lui non ha mai ceduto i suoi diritti.
0: No, mai.
1: Di Profondo Rosso in primis, e spero che non lo faccia mai. Grande Dario Argento.
0: Allora, lui è del quartiere Coppedè, sì, non poteva essere altrimenti, no? Vabbè. Il quartiere più misterioso di Roma.
1: Esoterico, direi. Ecco.
0: Ma la colonna sonora che ascoltate è stata realizzata dai Goblin, che invece sono dell'Eur.
1: Ecco, al quale mando un grandissimo saluto, perché io sono amico proprio di Claudio Simonetti, è un grandissimo musicista e soprattutto creatore di questa musica immortale.
0: Eccellenze made in Italy, sia per quanto riguarda il cinema che per quanto riguarda la musica. E a proposito di musica, oggi ricordiamo molto volentieri anche il compleanno della mitica Giuni Russo.
1: E chi se la dimentica?
0: In compagnia di uno straniero.
1: Purtroppo l'abbiamo persa troppo presto ed era una delle voci più particolari e soprattutto belle della nostra musica italiana. Sì, sì, sì.
0: Un talento unico nel suo modo, insomma, di cantare e di comporre musica.
1: Grande.
0: Ovunque tu sia, Giuni Russo, tantissimi auguri da parte nostra. E poi chiudiamo con la regina del dance floor.
1: Ma la regina veramente, no? Quelle di oggi, no, che passano, esatto, e spariscono dopo un anno. Senti, vai, fagli sentire.
0: Nel 1949, proprio oggi, nasceva lei. I will survive.
1: A distanza di 50 anni ancora balliamo questa canzone in discoteca come se fosse la prima volta, perché questi ritmi sono indimenticabili e soprattutto hanno segnato un'epoca, quella della disco music a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, indimenticabile, quando la disco music era suonata,
0: sì,
1: e non,
0: sì,
1: creata con un pulsante, capito?
0: Lo senti il basso come, certo, pompa in questa, certo, canzone, o no?
1: Il funk
0: dai,
1: di quegli anni è inarrivabile,
0: anche perché poi questa canzone è stata ripresa da diversi gruppi. Io ricordo la cover dei Cake e ricordo anche nella canzone di Robbie Williams Supreme,
1: esatto,
0: c'è il campione, insomma, di I Will Survive,
1: grandissima, immensa Gloria Gaynor.
0: Questa canzone è dedicata anche a tutti i gladiatori, nonostante il lunedì noi sopravviveremo. Dai, I Will Survive. La sveglia

0: Ritmi History 80.
1: Abbiamo celebrato prima il compleanno di Gloria Gaynor e a proposito di donne che hanno segnato un'epoca nella musica, ritorniamo nel 1987 e lo facciamo per riascoltare Whitney Houston.
2: Saliamo sulla nostra DeLorean, questa è I Wanna Dance With Somebody.
1: Mi raccomando, tutti
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ciao belli, buongiorno. Ciao. Buon inizio settimana. Che ho sentito? Geppo in discoteca. Sì, oddio. Sì, sì, sì. Vabbè, se può fa, dai, se può fa. Come riflettente per la palla stroboscopica. No, no. Ciao belli, qui è tutta nebbia. Ciao.
1: James Brown, bello. Ah, io ballavo forte, eh.
2: Ballavi come James Brown.
1: Sì, però osai dove andavo io a ballare nelle balere, no?
2: Ah, col pantalone a zampa delle fatte, guarda.
1: Cosa al suo tempo, io ormai basta che le discoteche, ma in passato ci sono andato, no?
2: Era una tigre una volta. E oggi è andato in pensione.
1: Con il mio pantalone a campana, non sai come andavo.
2: Restate con noi, piccolissima pausa, torniamo tra poco e lo faremo con Antonio Giuliani.
3: Dai, e sia con te!
4: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina? A ritmo non origi più.
5: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
6: time. Che dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: something I want to talk about.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
2: Estate.
3: Punti.
4: Punti. Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Articolo 31 dall'estate del 1996, Tranqui Funky.
1: C'ho il fiatone. Quando c'è sta canzone io la ballo perché
0: e la
1: mi ricorda
0: anche.
1: Mi ricorda proprio quando andavo a scuola con l'autobus.
0: Ma non andavi a scuola nel 96.
1: Ma
0: tu?
1: Come no? Come
0: ma
1: non
0: stai
1: no?
0: Facendo il servizio militare. Ma
1: che
0: finiscila.
1: Facevo la prima media nel 96.
0: Allora, come promesso, gladiatori, è arrivato quel momento lì. In questo lunedì cerchiamo di riascoltare insieme Antonio Giuliani, che poi più tardi ritroveremo in diretta.
1: Restate qui.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno Geppo. Buongiorno Daniele, detto il sorcio.
1: No, perché?
5: Sì, sì, perché visto che appena in radio c'è il famoso buco di speaker.
1: Ma è stato arrestato, Rino.
5: Sì, ma tu ti insinui, tu ti insinui dentro, capito?
1: Un terzo incomodo,
5: però devo anche ammettere che te la stai cavando molto bene.
1: Sì,
5: anche perché vicino c'è Gippo, capito? C'è una bella mano, diciamo, certo. Ragazzo. Ma a parte i complimenti, oggi vorrei terminare. Visto che non c'è stata questa possibilità, non so se ricordate, no, la mia rubrica che andava ogni mercoledì, noi italiani siamo i matti ma gli altri fanno i fatti.
1: Chissà,
5: io no, perché l'ho scritta io, non me la posso scordare, però siccome non c'è stata l'occasione, perché nell'ultima settimana prima della pausa ho avuto dei problemi, insomma, di connessione, vabbè, insomma, a Giulia che ce devi dire. Volevo chiudere questa rubrica con il fatto che noi italiani siamo i matti e gli altri fanno i fatti. Mi dava fastidio questa cosa che veniamo sempre etichettati, no? Come i matti, gli italiani sono matti. Devo dire la verità, ci hanno ragione, perché poi
1: perché poi
5: a fine siamo matti davvero e non si può fare niente, e quindi l'ho rinominata noi italiani siamo i matti perché noi famo proprio i fatti. lo si può confermare da questo, dopo aver letto la notizia di due amici italiani,
1: sì,
5: che per non pagare il biglietto del traghetto di più di $2,000 australiani, circa 1200 euro, niente, la stupidaggine, per un viaggio di 45 minuti da Adelaide per arrivare alla baia dei canguri. La Kangaroo Island, denominata Christmas Cove. Sapete quanto ci ha messo?
1: Quanto ci ha messo?
5: Ben 4 ore. Ci hanno messo 4 ore, sti ragazzi. Perché si sono costruiti la zattera da soli.
1: No, vabbè.
5: No, dovete andare a vedere il video. Dovete vedere il video.
1: Vabbè, lì è pure pericoloso, stanno gli squali lì.
5: Sì, ma. Dice squali, come si bravo, era quella tipo. C'è squali, squilli e chilli. Oh, si sono costruiti questa zattera da soli, una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli, che a sto punto, visto insomma il saltare da zattera, perché veniva sbattuta da tutte le parti, era meglio 9 canguri, perché no. E stai lì, stai in Australia, non è che un barbecue. Il barbecue sulla zattera.
1: Sì,
5: è un water funzionante.
1: Vabbè, dal bagno, sì.
5: Hanno sfidato, praticamente questo tratto dell'oceano con non poche difficoltà.
1: Certo.
5: Ma hanno dichiarato che la difficoltà maggiore è stata quella di girare i sarcicci. Non sto scherzando sul barbecue. Certo. Perché se guardate il video che hanno postato loro, gli italiani, certo, tutti avranno detto: vedi che gli italiani è un popolo dei matti, sì. Ma noi con l'ingegno, l'arte e la scaltrezza spennemmo meno dell'altri, hai capito?
6: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: il lunedì mattina di Dimensione Suono Roma. Restate con noi, a breve facciamo il primo salto in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori. Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: C'è Salvatore Lordi in redazione per tutte le ultime news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Aggredì un conoscente con un sanpietrino, un 47enne tunisino, è accusato di tentato omicidio. I fatti accaduti ad Aprilia, lo scorso 22 di agosto, l'aggressore è fermato all'aeroporto di Fiumicino mentre tentava la fuga in Tunisia. Sicurezza, zona rossa al Colosseo, scattano i primi ordini di allontanamento. I provvedimenti hanno riguardato persone coinvolte in diverse condotte, dal cosiddetto gioco delle tre campanelle al borseggio ai danni di un turista. Domenica di fuoco a Roma per diversi incendi, tra gli episodi più rilevanti quello alla Magliana, dove un rogo di serpaglia rifiuti ha provocato disagi alla circolazione. Un altro è divampato a Tor Vergata in via Cambridge, maxi rogo anche al Portuense. Sciopero nazionale dei treni, 24 ore di stop da questa sera alle 21 fino alla stessa ora di domani. L'agitazione coinvolgerà l'intera rete ferroviaria, con il rischio di ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. Regolare invece il servizio pubblico locale. Lo sport, il calcio, Juve-Milan si chiude in pareggio 1-1, Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2. Dopo tre sconfitte, la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. Volley, sfuma l'oro per le azzurre, Turchia campione d'Europa. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:02.

0: 7 settembre a tutti,
1: si
0: con
1: è
0: voi.
1: Ricostituita la coppia, eh?
0: Geppellino De Niro fino alle 10. Siamo qui nel ritmo della capitale per darvi la spinta giusta e iniziare una nuova settimana. Più che spinta, proprio i calci.
1: Esatto. Allora, abbiamo mandato Daniele Greco in ferie e Rino è rientrato. Si è ricostituita la coppia della sveglia dei gladiatori.
0: Fammelo salutare, fammelo ringraziare, Daniele. Grazie, Dani. Ma è stato abbraccio.
1: Bravo. Sono onesto, eh?
0: Certo.
1: Diamo
0: certo
1: a Daniele quel che ti tiene. È stato bravo, ti ha sostituito alla grande.
0: Infatti, io per questo l'ho ringraziato.
1: Quindi, una brava persona, quindi ringraziamolo. Noi iniziamo però insieme a voi questa seconda ora, dove troverete il nostro Astreo, che oggi, come ogni settimana, è tornato anche lui dalle ferie. Ieri era il Gran Premio, sai che lui sta sempre al doc perché c'ha
0: i soldi, certo. Vabbè, ma lui queste occasioni mondane le vive sempre.
1: Ci porterà l'oroscopo top di questa settimana e così a cascata fino alle 10 fra ospiti, amici e buona musica. Quello che dovete tenere sempre a mente è il nostro numero di telefono
0: 393 0119 119, e più tardi ritroveremo anche Emiliano Bonini.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo all'interno di un convento, il parroco chiama a sé una giovane suora, la convoca nella sua stanza, come entra, chiude la porta e fa: sorella? Lei fa sì. Un uccellino mi ha detto che hai una tresca con un giovanotto del paese. Cosa hai da dire, sorella? La suorina tutta rossa gli fa: che sti uccelli parlano troppo.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Produzione di David Guetta, la voce è quella di Jennifer Lopez.
1: J-Lo.
0: Le 7:11, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Come ogni lunedì consultiamo le stelle, lo facciamo con il nostro esperto. Esperto ora, vabbè, dai.
2: Astreo.
0: Signora Astreo, l'esperto dovrebbe essere lei.
1: Buongiorno a tutti. Bentornato, signore.
0: Grazie mille.
1: Come mai quel tatuaggio sul volto?
0: È una storia lunghissima. È una storia. Io ho i tatuaggi di Saverio Savana. Che saluto.
1: Il segno top della settimana sono i gemelli.
0: I gemelli, quindi aprite bene le orecchie, se siete dei gemelli.
1: Amore, se siete single, continuerete ad esserlo.
0: Oddio.
1: Potreste incontrare l'anima gemella, ma sarà già fidanzata con vostro cugino.
0: Ah, che sfiga, mannaggia.
1: Se siete in coppia, attenzione, il partner potrebbe dirvi: dobbiamo parlare.
0: Di solito non sono mai buone notizie quando
1: ma
0: è così.
1: Ma non vi preoccupate, parlerà lui. Voi ascolterete per circa 47 secondi e poi vi addormenterete.
0: Niente, la soglia dell'attenzione è bassissima.
1: Lavoro. Finalmente arriva una grande opportunità.
0: Ah, che bello, sentiamo.
1: Peccato che abbiate già detto di no 3 settimane fa perché pensavate fosse una truffa. Il capo vi farà una domanda semplicissima e voi risponderete con una spiegazione di 14 minuti completamente fuori tema.
0: Mamma
1: mia. Mi ricorda un po' lei, signorino.
0: Sì, sì, un disastro su tutta la linea.
1: Promozione rimandata al 2047.
0: Vabbè, è un attimo.
1: Fortuna. Avete una fortuna incredibile.
0: Almeno quella,
1: Troverete 20 euro per terra.
0: Prendi e porta a casa.
1: Purtroppo saranno i vostri e li avete appena persi. Quando proverete a raccoglierli,
0: Che succede?
1: Chinerete e lì è un attimo.
0: È un attimo. Mai, mai mostrarsi al nemico.
1: Giorno fortunato. Martedì.
0: Quindi non oggi, domani.
1: No, peccato che era martedì scorso.
0: È passato. Ciao.
1: Consiglio delle stelle. Non prendete decisioni importanti.
0: No.
1: Non prendete decisioni poco importanti. In generale, non prendete niente.
0: State fermi e fingetevi morti.
1: L'ultima
0: grazie.
1: L'ultima volta che avete preso il telefono vi è caduto nel water.
0: Vabbè, ora sono waterproof. Quindi.
1: Previsione finale. Nei prossimi giorni riceverete una telefonata che cambierà la vostra vita.
0: Dai, visto, sul finale cerchiamo di salvarvi.
1: Sarà il call center dell'energia elettrica che vi ricorderà che la bolletta di quest'anno c'è il climatizzatore dentro.
0: Eccola, hai visto?
1: Voto della settimana appena iniziata. 2 su 10.
0: Oddio.
1: Il 2 perché siete gemelli.
0: Il 10?
1: Il 10 perché ormai anche la sfortuna ha bisogno di ferie.
0: Ciao Astreo, un disastro questo oroscopo, mamma mia.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: le splendide barzellette. Allì. Buona giornata.
1: È dovere, non è solo piacere.
2: Buongiorno esauriti. Buongiorno. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Claudio da Roma.
1: Ciao, ciao Claudione.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Zeppo, ecco, buongiorno a tutti i gladiatori. Oggi grande. Lunedì si ritorna al lavoro finalmente dopo un mese e 10 giorni di ferie.
1: Sì.
3: E va bene così, un bacio a tutti, una buona giornata, un buon rientro a tutti, un bacio da Luana, brasiliana. Ciao ciao.
4: Ciao Luana, è stata in Brasile quest'estate, ti ricordi quando è partita?
1: Sì, sì, un mese e 10 giorni.
4: Poi ci devi raccontare qualcosa.
1: No, soprattutto vogliamo sapere se ci hai portato il souvenir dal Brasile.
4: Per forza qualcosa.
1: Piccolo break e poi torniamo con Emiliano Bonini, restate qui.
5: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma. Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: 70%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana sul Lazio, dunque prosegue l'ondata di caldo, temperature ancora molto elevate sia nelle minime che nelle massime, che toccheranno i 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne in città a Roma. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche nuvola al mattino sulle zone costiere, al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma ancora a basso rischio di fenomeni. Per un'attenuazione del caldo dovremo attendere la seconda parte di settimana con l'ingresso di correnti più fresche e anche qualche temporale. Maggiori dettagli sull'app di

0: Le 7:28 passate da 5 secondi su Dimensione Suono Roma. Siamo tornati, Gé, Perrino, De Niro con voi fino alle 10, eccoci.
1: Ecco, aspetta, e adesso per la tua gioia, Rino, visto che sei tornato oggi.
0: Io sono tornato apposta per lui.
1: Prepara le tue orecchie, perché c'è una delle rubriche più amate proprio da te, eccola.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
4: Emiliano Faceride!
5: Ehi Rino, bentornato!
0: Grazie, amico!
5: Ma per caso ti ha dato di volta il cervello?
1: Hai visto chi c'è qui accanto a me? Quel tizio un pochino più, diciamo, bello, dai!
5: Sì, è un belloccio, sicuramente. Beh, di certo non lo presenterei al campione di mio figlio.
1: Ciao, campione!
6: Oh, è da un po' che faccio il raffronto tra come lo dicono nei film americani e come lo dicono i romani.
0: Piace, questa fa ridere davvero, comunque. Sì.
6: Allora, soprattutto al nord Italia, due persone che si baciano, no? Si dice che stanno limonando, no?
0: Sì. Il famoso limone.
6: Sì, questa se posso, dammi un limone. No, non se no, posso dire. No, ma c'è un milanese, dammi un limone. Ma che? Che vuol dire? Io ti do un limone vero.
1: Io apro il frigo, io lo do.
6: Che poi a Roma è famosa una paccata, no?
1: Esatto.
6: È una paccata.
0: Sì, sì. Che suona già meglio.
6: Sì, proprio, è un po' estremo, però poi più carino. Insomma. Nei film americani dicono una cosa che mi dà un fastidio, perché non c'ha senso.
1: Quale?
6: Dammi un po' di zucchero, baby.
1: Ma che c'è da fare?
6: Ma che? Ma che ti sta a piacere caffè? Ma che? In un film ambientato a Roma, se un poliziotto si fa sfuggire un ladro, comincia a offendere se stesso, no?
0: Se la prende con se stesso.
6: So proprio te, comincia le parolacce, le bestemmie, che so proprio rincoglie, so proprio.
1: Certo.
6: In America invece se fanno basta una parola, una sola. Dannazione!
1: Quella fa tutto,
6: ma a parte che
1: tutto.
6: Sì, insomma è un po' vuoto, no? Cioè, lo senti che tra una parte e un'altra del film. Dannazione, finisce. Ma in un film d'azione dove ci stanno due che litigano, no? È romano, capirai. Dar meglio di sé. Di più te sfunno. Ma che te pensi che sta a parlare? Ma sciocco, te sfude sto spezzo. In America invece sono molto più riflessivi.
0: Sì.
6: E ti liquidano con un semplice. Ehi amico, ti stai mettendo contro la persona sbagliata.
1: E
0: poi aggiungono, cambia strada.
6: Sì, ma che vuol dire? La persona sbagliata in base a cosa? Che vuol dire persona sbagliata? Vabbè. Qui il capo della polizia si becca un ladro che chiacchiera tanto, no? Quelli che sai che gli fa tanto di chiacchierare, che stanno messi così lì dentro la cella. Vabbè, ma che vuoi dire? Comincia a fare... Oh. E romano io comincio a fare sta zitto, te dico ci qua a bocca, hai capito?
1: Loro?
6: In America diventa silenzio, quelle domande le faccio io.
1: Senti Emilia, scusa, ma invece una curiosità mia che sapere. Ma perché un poliziotto in America muore sempre il giorno prima della pensione?
6: Ma non lo so, non è sta cosa.
0: Altro grande luogo comune, è vero.
6: Ma soprattutto un'altra cosa che diciamo sempre, ma mi piace sempre da dire, ma come mai un poliziotto semplice c'ha il numero del presidente?
1: Esatto.
6: Sta cosa non riesco
1: a capire. E risponde proprio lui ogni tanto,
0: No,
6: presidente.
0: Linea diretta, però.
6: Non vedo salutare, raga. Vedo salutare perché ho i federali attaccati alle spalle.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: No, non c'è Starpiccio, eh. Questa è Eye in the Sky di Alan Parsons Project.
1: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato anche in questa seconda ora insieme dal 1982 di Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
1: Che bella sta canzone, che ricordi?
2: Buongiorno Geppo, bentornato Granderino. Finalmente si è ricompattata la combo numero uno in Italia. Un saluto e una buona giornata a tutti i gladiatori e le gladiatrici da Zanzara. Dagli, dagli, dagli.
0: Grazie, però, Zanzara, troppo
1: ragione,
0: buono.
1: Però
0: troppo...
1: poi c'ha ragione.
0: Ma su cosa?
1: Sua, sua accoppiata combo, sua accoppiata quella migliore di tutti. Ma che noi siamo non solo i migliori in Italia, i migliori anche dei nostri colleghi.
0: Ma non è
1: siamo
0: vero.
1: I più forti di tutti.
0: Ma che dici?
1: Ma sono scritto pure qui nei corridoi.
0: Ma no,
1: tutti,
0: bisogna essere umili.
1: Sì,
0: testa bassa e lavorare.
3: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: l'ultimo singolo di Madama, Mama non mama.
1: Con la Margherita l'ha composta.
0: Nel
1: canzone,
0: ritmo della capitale. Geppellino De Niro, si prendono una piccolissima pausa e poi torniamo per svelarvi il segreto della longevità.
1: Ah, che bello.
2: Renault Captur 2023 a €12.990.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da €180 più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Supermercati
7: alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30%, 40%, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, €1,99. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Quanti ricordi con questa canzone? 883 Nord Sud Ovest Est.
1: A breve poi parte la seconda stagione della serie che li riguarda, eh?
0: Sì, la serie che trovate su Sky, insomma, e hanno ucciso l'uomo ragno, seconda stagione. Ripercorreranno il momento, quello topico in cui poi hanno deciso.
1: Beh, io non lo sapevo che Max
0: di prendere strade diverse.
1: Che Max prima di diventare famoso,
0: sì,
1: e lavorava nel negozio dei genitori che avevano un fioraio, no?
0: È vero.
1: E lui faceva,
0: sì,
1: le consegne.
0: Le consegne.
1: E c'è un aneddoto curioso che un giorno lui andò a consegnare un mazzo di fiori a Maria De Filippi a casa, non sapendo che era, sì. Pensa, un mazzo di fiori e diciamo commissionato da Maurizio Costanzo.
0: Da Maurizio Costanzo, sì, sì, ci sta.
1: Carino, sta.
2: Buongiorno ragazzi, Luca da Villa Borghese.
1: Ciao,
2: finalmente
1: Luca.
2: La Geri si è riunita,
0: sì, la Geppolino.
2: Volevo chiedervi una gentilezza: è possibile fare gli auguri a mio figlio Giorgio, che compie 8 anni, ragazzi? Siamo qui che vi ascoltiamo. Un abbraccio, buona giornata.
1: Bella Giorgetto, tanti tanti auguri da parte nostra e di tutta la Sveglia dei Gladiatori.
0: Giorgio, ormai sei un ometto, quindi comportati bene e festeggia alla grande. Milky, questa è Just.

0: come goni, sai frcomi, sto bene al mare, però secondo me
1: mica hanno, lui, mica solo lui,
0: hanno sbagliato a coniugare il verbo, eh.
2: Stavo bene al mare,
0: stavo
2: al mare, e invece mi tocca andare a lavorare.
0: Sempre sul pezzo i nostri gladiatori.
1: Le cose belle finiscono, no, dai.
0: Comunque, a proposito di cose belle, vi diamo questa mattina la chiave della longevità, ve l'abbiamo promesso e approfondiamo, perché a quanto pare la chiave della longevità è l'amicizia.
1: Ah, allora vedi che il detto chi trova un amico trova un tesoro non è casuale.
0: No, no, infatti hai ragione. Coltivare relazioni solide e stabili non fa solo bene all'umore, fa bene proprio anche alla nostra longevità.
1: Anche perché senza amici si vive male, dai.
0: La solitudine è dannosa quanto fumare 100 sigarette al giorno.
1: Certo,
0: quindi,
1: certo che sì.
0: Gli abitanti delle Blue Zones, le aree del mondo dove si vive più a lungo e in migliore salute, seguono regimi alimentari diversi.
1: Ci sta le zone.
0: Ma condividono tutte le qualità delle relazioni umane, tipo Sardegna, Okinawa, la penisola di Nicoya, dove è alta la concentrazione di centenari, nessuno vive davvero da solo.
1: Quindi... Vedi, questa è una cosa bella, però, anche perché ecco, il segreto della longevità è proprio questo: stare sempre insieme, strapparsi sempre una risata uno con l'altro, no? E soprattutto, come dici giustamente tu, la solitudine ti porta a fare brutti pensieri, dai, non devi stare da solo nella vita, no?
0: La rete di amici, vicini e familiari offre sostegno emotivo, aiuto pratico e anche un forte senso di appartenenza, quindi non è un dettaglio da sottovalutare, perché insomma, se siete circondati da persone che vi vogliono bene, tenetevele le strette.
1: Ecco, guarda, noi la mattina siamo circondati da amici che ci ascoltano, ci facciamo tutti compagnia l'un con l'altro, no?

0: Medusa con la voce di Harry Chamomile, Don't Wanna Go Home. Dimensione suono Camomile. Roma.
1: Sei uno che sta calmo, quindi.
0: Chamomile.
1: Ah,
0: sì.
1: Ho capito,
0: quando la notte tu non dormi, che fai?
1: Mi prendo da Chamomile.
0: Perfetto.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Facciamo un altro salto in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia ferroviaria di Roma Termini ha arrestato un ventenne della Guinea che perseguitava una dipendente della stazione attraverso appostamenti quotidiani e contatti telefonici indesiderati. A seguito della violazione del divieto di avvicinamento, per l'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un intervento di routine per rimuovere un nido di api in un appartamento a Pietralata a Roma si è concluso con una violenta esplosione, probabilmente causata da una scintilla in un ambiente saturo di gas. L'incidente ha provocato il crollo parziale di un muro, il ferimento lieve di due operai e ingenti danni materiali su cui sono in corso gli accertamenti della polizia. Metro C da oggi fino all'11 settembre chiusura anticipata, ultima corsa da Pantano alle 19.45 e da Colosseo alle 19 per i lavori che miglioreranno l'accessibilità all'area espositiva. ATAC comunica un'ulteriore chiusura della fermata Colosseo per il fine settimana tra il 18 e il 20 settembre. Lo sport, il calcio, Juve Milan si chiude in pareggio 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, dopo tre sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Per quanto riguarda il volley, sfuma l'oro per le azzurre, Turchia campione d'Europa. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8 e un minuto. Su Dimensione

0: Buon lunedì 7 settembre 2026 a tutti, ripartiamo insieme con una nuova settimana. Geppe e Rino De Niro con voi fino alle 10.
1: Oh, inizia la terza ora della sveglia dei gladiatori e questa è l'ora in cui torniamo.

0: fantastica t-shirt.
1: Senti, guarda, io aprirei una piccolissima parentesi legata al calcio, perché ci tengo tanto a fare i complimenti alla Roma. La Roma è prima in classifica, punteggio pieno. Faccio anche tantissimi complimenti al Frosinone, che ieri ha rivinto. Ah, bravi Ciociari. Ha battuto il Venezia 3-2 e quindi si porta a 6 punti in classifica. Questa sera, a chiudere il quadro delle squadre della Regione Lazio, c'è appunto la Lazio allenata da Gattuso in trasferta a Udine.
0: Quando vince una squadra della nostra regione, qualsiasi sia il colore, noi siamo contenti.
1: 393 0119 119, questo è il numero, aspettiamo i vostri messaggi.
2: La barzelletta di Geppo.
0: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale, chiesa gremita, bara, il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano, fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te la manno.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: con questo disco che insomma è stato uno dei tormentoni dell'estate che ci stiamo mettendo alle spalle, purtroppo.
1: Buongiorno gladiatori dalla nostra vigilessa, oh, e bentornato a Rino.
0: Grazie,
1: poi ti
0: grazie.
1: Dico in privato tutte le cattiverie che ti hanno detto voi due, lasciamo stare. Bentornato a Rino, bentornati a tutte quelle migliaia di autovetture che ad agosto si stava così bene a Roma, mamma mia.
0: Agosto però le due settimane centrali, perché fino al 10, quando, il giorno in cui sono poi partito io, c'era comunque un po' di movimento, ma stamattina ho la sensazione che sia ripartita un po'
2: piano piano, torniamo alla normalità. Guarda, l'importante è che si levi questo caldo che ci ha attanagliato per tutto il mese. Guarda, veramente ha fatto troppo caldo.
0: Sì,
2: stagusto,
0: sì, sì. È
2: troppo,
0: anche troppo, in questo troppo, periodo troppo, che dovrebbe essere autunnale, e il Niño non ci lascia scampo, quindi
2: mai.
0: Ondate di calore anche a settembre inoltrato.
3: Il ritmo della capitale.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk nel ritmo della capitale Gladiatori. Buongiorno! Le 8:15 minuti, mi raccomando. Tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
1: State
0: quindi
1: qui, eh?
0: Restate qui.
1: Preso il diploma? Ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
0: Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy.
1: Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo.
0: Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebbi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbi Meteo, scarica l'app.

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate

0: messo a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuova

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana sul Lazio, dunque prosegue l'ondata di caldo, temperature ancora molto elevate sia nelle minime che nelle massime, che toccheranno i 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne in città a Roma. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche nuvola al mattino sulle zone costiere, al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma ancora a basso rischio di fenomeni. Per un'attenuazione del caldo dovremo attendere la seconda parte di settimana con l'ingresso di correnti più fresche e anche qualche temporale. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Zara Larsson, Symphony, Dimensione Suono Roma. Siamo tornati qui le 8:25 e come promesso in questo lunedì mattina ritorna anche Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio. Buongiorno.
3: Ciao Antonio.
0: Rino.
3: Ciao. Sono qua.
0: Ti sono bentornato.
3: Grazie, grazie.
0: Ci fa veramente piacere, mi fa soprattutto veramente piacere. Non promettere più niente, perché, no, perché hai detto, come promesso Antonio Giulia, non fare promesse, perché se devo essere sincero mi ero un po' preoccupato perché per
3: la mia assenza, tu dici.
0: Sì, perché per un tempo così lungo non eri mai mancato, capito?
3: Stavo lavorando, Antonio.
0: Sì. Però posso dire che è un record da te detenuto.
3: Vero.
0: Come l'ho preparata bene, no, che è un record da te detenuto.
3: Esatto, sei rimasto sul pezzo, bravo.
0: No, sono rimasto sul pezzo e qui vado giù. E non so se tu sai che proprio detenuto è la notizia che per una settimana è stata legata al tuo nome. Lo
3: notizie
0: sapevi?
3: Notizie mendaci, Antonio. I miei avvocati già sono al lavoro, notizie false.
0: Sì, notizie false, però ho detto anche è stata legata al tuo nome, oddio, più che legata, ammanettata. Perché i ragazzi hanno riso e hanno scherzato su questa cosa, e specialmente l'altro, sai come chi, il sorcio.
3: Sì, figurati.
0: Il sorcio.
3: Non vedeva l'ora, ha fatto la scarpetta in questi giorni.
0: Io lo chiamo il sorcio. Lui, se c'è un buco di qualunque speaker, lui si infila. Lui è il sorcio speaker, diciamo. Ma la cosa più importante è che tu sia tornato,
3: sì,
0: a prescindere dalla come posso dire, dalla cauzione pagata,
3: dall'avvocato, grazie,
0: dagli arresti domiciliari, ecco, dal braccialetto elettronico,
3: sì,
0: insomma,
3: che ce l'ha, l'ho morta stamattina, sta pure bene,
0: c'è la sua caviglia, no?
3: Sì. Perché ovviamente i pantaloni
4: adesso fa qualche storia su Instagram che lui piace, ma
3: li ho messi apposta più corti i calzoni.
0: Io vedo che il poro Simone continua
3: imperterrito.
0: Però questo vedete com'è, diciamo è un momento così, diciamo, amichevole tra di noi, no? Questo i gladiatori lo capiscono, come capiscono che purtroppo non c'è niente da fare per quanto riguarda la Formula 1. Sapete che oggi è lunedì e c'è quella piccola rubrichina, no? Che io faccio sul diciamo come una sorta di riepilogo di quello che è successo nella settimana precedente sportiva,
3: sì.
0: E non c'è niente da fare, cioè quel ragazzetto là c'è. Come si chiama?
3: Oddio, Kimi Antonelli.
0: Bravi, benvenuti. Kimi Antonelli, che c'è niente. È partito ultimo. È partito ultimo, è arrivato primo, ma è partito ultimo al terzo giro. Su 40 giri, 50 giri, già era secondo. Cioè, allora, che devo fare? Che dobbiamo fare?
3: Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, Antonio.
0: Ah sì, ho capito, però se può vedere i tifosi da Ferrari vestiti che tifano a Mercedes.
3: Per la Mercedes, ma purtroppo questa è la zuppa, e quindi o mangi o no.
0: Oh, ti è rimasta sta cosa del calcio, la zuppa con il cucchiaio. Allora facciamo una cosa. Allora, sto ragazzo, facciamolo partire. E il giorno dopo ai gare. E vediamo se arriva prima poi, va bene? E dai.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo indietro nel tempo, questa volta ci fermiamo nel 1983, l'anno in cui debutta negli Stati Uniti l'A-Team.
2: Ecco, e con la nostra DeLorean torniamo in quegli anni per riascoltare la canzone eterna per eccellenza. Questa è Africa e loro sono i Toto.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordi sbloccati con questo disco dei Toto 1983, Africa, dimensione e suono Roma nel ritmo della capitale. I vostri messaggi, ascoltiamoli.
1: Geppurrino, buongiorno. Bentornati, ragazzi.
2: Grazie.
1: Guarda, questa radio senza di voi è la stessa cosa che tu, diciamo, andare al mare, andare in spiaggia e non trovare il mare. Un abbraccio, vi vogliamo tanto bene.
0: Grazie.
2: Maiano, noi ti ringraziamo, lo sappiamo che siamo i più forti di tutto
0: ma
2: il palinsesto. Lo sappiamo che siamo anche i più belli e i più famosi.
0: Non è rispettoso nei confronti dei nostri colleghi che salutiamo tutti.
2: Che saluto, ma sono i nostri subalterni.
0: Ma non è vero, ma perché
2: dici bisogna dirla questa cosa, quando sei il più forte.
0: Smettila, che poi la gente ci crede per davvero. Comunque.
2: L'unica cosa che non è finta è il momento gioco che sta per tornare.
0: Quello è verissimo, quindi apriamo le porte dell'arena, lo facciamo per darvi la possibilità di portare a casa la nostra maglia, quella con su scritto ridi e gratis.
2: Tanto ancora fa caldo, potete metterla almeno fino a novembre. Come ci si prenota? Semplicissimo, come al solito, 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio con la parola arena, vi chiamiamo noi, venite qui in diretta con noi, il più bravo si cucca la maglia.
0: Prenotarsi quindi è facilissimo, il gioco è questo: tre domande di cultura generale, una dedicata a Roma, due concorrenti, chi indovina più domande e più risposte corrette porta a casa poi il premio.
2: Esatto, è anche l'occasione per poter parlare con i due più forti di questa.
0: No, no, no, no, no.
2: 393 0119 119. Il messaggio è arena.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
8: Pewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: All'Oasi c'è il sottocosto.
11: Sottocosto grandi marche.
10: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
11: Pasta la Molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
10: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
12: Su Dimensione Suono Roma.
13: La sveglia dei gladiatori.

0: I Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi, ascoltiamoli. 393 0119 119.
1: Oggi ciao Rino, Alberto della Dispoli. Ciao, ti ciao. Faccio ridere.
0: Bene. Vai,
1: rientro sabato dalle vacanze, sì. Disco il trolley e quant'altro, lo lascio vicino alla borsa del lavoro. Stamattina no, abbastanza di corsa perché mi sono svegliato tardi, faccio colazione, sto per uscire al volo, non vado a prendere, stavo per prendere il trolley invece della borsa del lavoro.
2: No,
1: invece
2: mi sono detto no,
1: purtroppo la borsa del lavoro. Vabbè, dai, se ricomincia. Grazie anche alla vostra presenza e alla vostra forza che ci fa andare avanti e affrontare questo nuovo inizio.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie, Alberto. Salutaci la Dispoli, un posto bellissimo.
2: Ci andiamo molto spesso noi.
0: Comunque avete trovato sorprese in casa rientrati dalle vacanze? Perché spesso capita, io l'anno scorso, lo ammetto, ho staccato il congelatore a pozzetto.
2: No.
0: Sono tornato dopo 3 settimane, potete immaginare.
2: Stava Walking Dead, c'era.
0: Lascia stare, un'esperienza traumatica.
2: Il trucco è cercare di svuotare sempre al massimo il frigo prima di partire, perché può esserci anche, che ne so, un calo di corrente perché
0: sì,
2: si stacca la corrente, se c'hai magari la carne, quando torni non ti dico che trovi.
0: Quindi 393 0119 119, rientrati dalle ferie a casa, tutto bene?
2: Qualche sorpresa?

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ma beate voi che ci siete andati a ferie. Io sono Francesco l'agricoltore di Tarquinia. Niente ferie, mi sono sciolto come il pozzetto di Rino quest'anno.
1: Francesco, però beati voi! Mamma scusami, mia!
2: Ma manco un giorno sei riuscito a
1: che colpa nostra ora, infatti,
2: scusami, se ne ha piovuto.
1: Ah, mi sento male, ragazzi. Un altro anno così non lo reggo, lo dico
2: iniziato,
1: prima.
2: Quindi armate le pazienza.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
2: Ciao.
3: E buongiorno a tutti i gladiatori.
1: Ciao.
3: Sono Elena da Roma.
1: Ciao,
3: a me
1: Elena.
3: È capitata la stessa cosa che è capitata a Rino, con l'unica differenza che a far saltare la corrente è stato un violento temporale di fine agosto. Quindi quando siamo ritornati a Roma abbiamo trovato praticamente la casa invasa da zombie.
2: Te credo.
3: Una situazione che vi lascio immaginare, calcolando il fatto che avevamo fatto scorte perché la settimana successiva al rientro sarebbe stata densa di impegni, pertanto avevamo preventivato pesce e carne alcuni meal prep, no? Ecco, vi lascio solo immaginare quello che abbiamo trovato e cosa abbiamo dovuto fare a luna di notte al nostro rientro. Un caro saluto a voi, bentornato Rino.
1: Grazie Elena.
3: Un abbraccio forte e grazie per tenermi sempre compagnia.
1: Vedi. E grazie per aver condiviso questa storia, perché non sei sola, tanti purtroppo hanno trovato questa spiacevole novità a rientro.
2: Però per esempio io sono stato previdente, siccome prima di partire saltava spesso la corrente, perché quest'anno tutti hanno acceso il climatizzatore,
1: l'aria condizionata incide,
2: complice questo caldo che ci ha attanagliato, l'hanno acceso tutti. Io ho cercato di svuotare tutto il frigo, cercando soprattutto di togliere la carne, perché poi magari se ci lasci un litro di latte lì dentro non succede niente.
1: Sì, pure le verdure, tutto sommato, carne e pesce.
2: Un pomodoro che va male non è così, ma se si stacca la corrente e dentro c'hai carne, bistecche e pesce, lo sai che succede?
1: No.
2: Devi buttare il frigorifero.
1: Anche perché poi che cosa succede? La prima cosa che fai, spalanchi le finestre.
2: Esattamente. Ma quel tipo di puzza si attacca veramente.
1: No, e poi quel tipo di odore non piacevole attrae dentro le mosche.
2: Esatto.
1: Quindi è un circolo vizioso. Guarda, Elena, hai tutta la mia solidarietà, ci sono passato l'anno scorso. Quest'anno me la sono cavata.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per iscritti ai corsi di formazione professionale. I buoni consentono l'acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa, consigliata dalle scuole, software e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Roma Capitale ha stanziato circa 29 milioni per l'ammodernamento delle linee metro. Una parte dei fondi sarà destinata alla sostituzione di scale mobili e ascensori della metro A, l'altra al rinnovo tecnologico dei sistemi di esercizio e sicurezza della linea C. Ritorna il 12 e 13 settembre al Festival Dissonanze New Chapter. Due giorni di musica, DJ set e suoni all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un nuovo capitolo di pura sperimentazione sonora che attraversa il panorama globale della musica elettronica. Info su comune.roma.it.
1: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia ferroviaria di Roma a Termini ha arrestato un ventenne della Guinea che perseguitava una dipendente della stazione attraverso appostamenti quotidiani e contatti telefonici indesiderati. A seguito della violazione del divieto di avvicinamento per l'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. I carabinieri e la DDA di Roma hanno arrestato 3 persone e notificato 2 divieti di dimora a 5 giovani per il sequestro a scopo di estorsione di un 30enne per un debito di droga. L'operazione ha svelato un asse criminale tra le piazze di spaccio di Ostia e di Torbella Monaca, portando anche al sequestro del locale abusivo usato come base logistica. Dalla verifica fiscale alla scoperta di un furto d'acqua milionario, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Roma, un contatore abusivo in un centro sportivo a Ostia Antica, in debito approvvigionamento per 240.000 euro, una persona è stata denunciata. Sciopero nazionale dei treni, 24 ore di stop da questa sera alle 21 fino alla stessa ora di domani. L'agitazione coinvolgerà l'intera rete ferroviaria con il rischio di ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. Regolare il servizio pubblico locale. Lo sport, il calcio, Juve Milan si chiude in pareggio 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2. Dopo 3 sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Wake up.

0: lunedì 7 settembre 2026 a tutti. Geppo e Rino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: In questo lunedì siamo già nella quarta ora della Sveglia dei Gladiatori. Questa è l'ora in cui tornerà a trovarci il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e ci

0: parte fondamentale di questo programma, soprattutto in giornate come questa, perché dobbiamo condividere,
1: certo,
0: il dramma del ritorno dopo le ferie.
2: Ah, buongiorno ragazzi, sono Antonio, eccomi qua.
0: Ciao Antonio.
2: Dai, abbiamo ripreso a lavorare e niente, qua sto sentendo ultimamente che gente sta andando in depressione perché il post vacanze.
1: E
2: ragazzi, io una soluzione ce l'ho. Fate come ho fatto io, no?
0: Come fate?
2: E non c'è nada in ferie, risolvete la pratica. Dai. Buona giornata e buon proseguo a tutti.
0: Però ha ragione, guarda, per l'anno prossimo mi sa
1: sì,
0: che
1: sì,
0: così risparmio anche.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Allora scusa Rino, oggi niente barzelletta,
0: No.
1: Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, posso?
0: Vai, vai, certo.
1: Allora ascolta bene. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
0: A chi ti riferisci?
1: Grazie, condizionatori.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: diretta Sad Girls, questa è Dimensione Suono Roma. Bibi Rexha bella e brava, lo possiamo
1: sì,
0: dire
1: pure tanta,
0: no?
1: Tanto brava e tanta pure lei.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Le 9:10, nella vita ci sono secondo me due categorie di persone, visto che parliamo di rientri a casa dopo le vacanze, eccetera. Quelli che sistemano e puliscono casa prima della partenza e quelli che invece se ne fregano. E quindi quando rientrano
1: sono come quelli che appena arrivano svuotano il trolley e risistemano immediatamente
0: subito
1: tutto.
0: Esatto,
1: invece quelli
0: esatto.
1: Che invece poi passa qualche giorno, ecco.
0: Io sono uno di quelli che prima di partire per le ferie sistema casa, ok? E quindi perché
1: a saperlo,
0: mi piace rientrare che casa profuma di pulito.
1: A saperlo, vuoi passare pure a casa mia?
0: Se mi paghi volentieri, vabbè, comunque occhio, perché il disordine di casa può influenzare come ci sentiamo e diversi studi sul cervello umano lo confermano. Non è soltanto una questione estetica, l'ambiente in cui viviamo può avere un ruolo sul nostro benessere psicologico che non va sottovalutato.
1: Però bisogna sempre tenere a mente che ci sono persone che nel loro disordine ci si ritrovano, è come la scrivania quando è al lavoro, sono scrivanie perfettamente sistemate e scrivanie nel bel mezzo della confusione, però il titolare della scrivania quando cerca qualcosa la trova sempre subito.
0: La scrivania però è un ambiente circoscritto, di solito è molto piccola, non è molto grande. Quando si parla di una casa dove per giunta non ci vive di solito una persona, ma ce n'è almeno un'altra con i bambini, la situazione diventa ancora più difficile. E quindi alcuni studi hanno trovato un'associazione tra ambienti domestici disordinati e una maggiore sensazione di stress. Perché tu più vedi cose in giro e più dici madonna, ora mi devo mettere lì a sistemarlo, procrastini il momento perché non ne hai voglia.
1: Poi ci ripensi, poi quando torni a casa li vedi tutto sta accumulato, la roba accumulata ti prende male, poi procrastini e alla fine lo fai staltrando, capito?
0: 393 0119 119 a casa vostra, come vi comportate?
1: Però aspetta, così ci stiamo facendo troppo gli affari di queste persone.
0: No, lascia stare. E se siete in coppia, magari ci raccontate chi dei due è più ordinato rispetto all'altro.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Niente da fare, oh, hanno azzeccato anche il secondo. The Bowser, Lose Myself.
1: Il mio nuovo gruppo preferito, c'hanno un sound veramente travolgente.
0: La musica house fatta in un determinato modo funziona sempre,
1: sempre
0: alla grande.
1: Sempre.
0: Comunque le 9:17, ordinati contro disordinati.
2: Buongiorno gladiatori, ciao. Buongiorno Geppo, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Oddio, come si chiamava?
3: Rino.
2: Vabbè, tornavo dalle vacanze.
3: Sì,
2: ma guarda che ci sta.

0: Come dai, di nuovo Barbara mi manda questo messaggio. Ciao, io sono una persona abbastanza precisa, invece mio marito è disordinatissimo, la cosa mi fa sclerare davvero. Però sì, sono una di quelle che magari la valigia me la preparo qualche giorno prima di partire. Prima di andare in vacanza lascio pure io casa tutta pulita e quando ritorno sono una di quelle che svuota tutto, che faccio subito le lavatrici. Però preferisco così perché almeno il giorno che rientro faccio tutto e poi basta, dopo non c'ho niente in sospeso per casa. Torno dalle ferie, mi ammazzo per 2 ore e poi dopo riprendo tutta il normale tran tran. Ciao ciao.
1: Ciao Barbara.
2: Io su questa cosa la capisco, eh. Io sono tornato dalle ferie.
1: Sì.
2: Il giorno stesso ho aperto il trolley, l'ho svuotato, ho messo quello che c'era da lavare a lavare e ho risistemato immediatamente tutto. Io sono uno così, sono molto preciso. Mi piace togliere subito dai piedi tutte le cose che poi ti possono dare fastidio. Capito?
1: Una cosa buona di questo caldo c'è, che quando fai il bucato si asciuga in tempo zero.
2: Credo, voglia.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Le 9:22 in questo lunedì mattina ci sono con voi Geppellino De Niro.
1: Buongiorno!
0: Pronti gladiatori, tra poco ritorna anche Antonio Giuliani. Scopriremo anche a casa sua, insomma, chi è il più ordinato e chi
1: siamo curiosi.
0: Restate qui, torniamo tra poco.
1: Lavori nel settore terziario o nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale.
0: Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro.
1: La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707.
0: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro.

0: 190 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.

80%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6x66 cl, 4,99 euro. Supermercati.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Due vite, le 9:31 in questo istante.
1: Ci siamo?
0: Su Dimensione Suono Roma ritorna Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc!
2: Estate!
0: Antonio!
3: Allora ragazzi, devo dire che questo argomento mi interessa molto, perché essendo io un capricorno, no? Che di natura siamo, diciamo, un po' leggermente maniacali, diciamo, ecco.
0: Anche un po' pignoli, no Antonio?
3: Sì, vabbè, dai, se dovete offendere, no, sono del capricorno, io non posso diventare da acquario, cioè sono del capricorno, perché siamo proprio precisi, proprio sull'ordine, per dirvi, cioè io nell'armadio ho le mie camicie messe proprio una a 5 centimetri da un'altra, precise. Perché ridete? Bravissimo, perché sono state educate. Per esempio, io se vado verso l'armadio sento proprio le voci che da dentro l'armadio dice stai a 3 centimetri, mettiti a 5. Cioè, sono proprio loro che si spostano, capito? Perché sanno che sto per arrivare, capito? Quindi sono proprio loro che si spostano. Pensi, l'ho istruite perché proprio deve essere, perché poi le camicie attaccate, capito? Non riesci più a capirci niente. Quindi, e poi, insomma, questo spazio, diciamo, vitale, che è casa, sull'ordine, è dovuto pure a quello che ti ha lasciato tua moglie, capito? No, che ti ha lasciato proprio. Cioè, che ne so, la tua donna, la tua convivente, che perché è su 7 ante, 6 e mezzo sono le sue. Quindi è più facile trovare casino, capito? Perché ti ha lasciato mezza anta e che tu apri a stampella, dice, mamma mia, non ce la facevo più, se stira proprio, capito? E poi diciamo che in questo articolo ho letto proprio un passaggio bello che dice: sì, gli studiosi dicono una maggiore percezione di disordine domestico e quindi più emozioni negative.
0: Non è da sottovalutare.
3: Non è da sottovalutare. Questi ci hanno perso pure tempo a studiare, diciamo. Ma io se entro a casa c'è il casino, e grazie a casa, dico, no, dico grazie a casa c'è il disordine, è normale che uno diventa negativo, no? Entri a casa, inciampi sui ciabatti, rischi di sfracellarti la faccia sul frigorifero.
0: Ah, no, tanti se ne fregano comunque.
3: Ma quando tu dai una musata sul frigorifero, non so che. Ha capito che sia? Che ne so, al posto da accappatoio c'è il cappotto, cioè.
1: C'è la doccia, deve mettere il cappotto.
3: Ci mette il cappotto perché dice, capito? Il telecomando non si trova più, non si sa per quale motivo, e non ha finito dentro, non sta sul divano, ma dentro il cuscino, addirittura che la chiusura lampo chiusa, cioè
0: come c'è finito,
3: ma come ha chiuso la chiusura lampo, che praticamente per cambiare canale ti tocca schiacciare la federa, capito? Cioè,
4: riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Ritorniamo di nuovo nell'anno 1983. Il nostro viaggio, grazie alla musica, indietro nel tempo continua. E questa volta andiamo a riascoltare un grande, uno dei miei artisti preferiti. Lui è Piano Man.
2: Facciamo un salto a New York. Questo è Billy Joel con la meravigliosa Uptown Funk.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 19. Chi c'è?
1: Ciao Gippo, ciao Rino, buongiorno, ciao. Rossano da Roma.
2: Ciao,
1: finite le vacanze purtroppo, sì. Ma finalmente posso ascoltare di nuovo Dimensione Suona Roma. Buongiorno a tutti, quindi, e soprattutto, ma chiacchiere da bar c'è ancora?
0: Chiacchiere da bar c'è ancora, bella domanda.
2: Punto di domanda, questo è un mistero, adesso sapremo nei prossimi giorni.
0: Lo sapete, questo è un periodo, quello del rientro, in cui piano piano stiamo cercando di riorganizzare i contenuti.
2: Sia noi che i nostri colleghi, tanti hanno lavorato anche molto quest'estate, tra tappe estive, tra concerti, quindi staremo a vedere, comunque a breve saprete tutto.
3: Buongiorno Jeff, buongiorno Dino, buongiorno agli ascoltatori. Avere ordine dentro casa è un impegno non indifferente. Le cose si mettono subito a posto, perché dopo diventa una guerra pubblica, non ci si riesce.
0: Bravo.
3: Tutto ciò, buongiorno a tutti.
0: Grazie, perché parlavamo prima, no, di come riuscite a tenere, se riuscite a tenere in ordine casa, perché secondo recenti studi il disordine in casa crea anche un caos emotivo che non dobbiamo sottovalutare.
2: Comunque, a parte casa o non casa, dipende proprio molto dall'essere umano e dalla persona specifica, perché se sei ordinato, sei ordinato già quando sei piccolo. Lo vedi subito se una persona è una persona ordinata. Per esempio, io e mio fratello siamo totalmente opposti. Cioè, io sono schematico, ordinato, mio fratello è un pochino più disordinato. Però sono anche questioni di carattere, di come vivi.
0: 393 0119 119, piccolissima pausa e poi torniamo.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
2: Say low.

0: floor alle 9.49. Gladiatori, buongiorno. Ordinati o disordinati all'ascolto, fatevi sentire. 393 0 119 119.
1: Lo chiedete a me, sono la regina dell'ordine, la paranoia totale. Tutto l'ordine diviso per colore, tutto preciso.
0: Addirittura così stai,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Ma io pure divido per colore, sono onesto.
0: Sì, quando magari fai il cambio dell'armadio, quelle due volte l'anno, ti prometti di seguire i toni, i colori, poi alla fine metti tutto alla rinfusa come sempre, perché tanto.
3: Buongiorno ragazzi, Fabrizio Torbagliani.
0: Ciao Fabri.
3: Io sono una persona maniacale.
0: Maniacale.
3: Per la pulizia, dopo l'esperienza che ho avuto del Fizzer che mi è saltata la luce, stavo in ferie.
0: Anche tu.
3: Ho diventato maniacale con la pulizia. La mattina sto a casa, non lavoro, quindi la mattina mi sveglio, vivo solo, mi sveglio, colazione, caffè, faccio circane e poi vado su le pulizie, che poi che devo pulire, che tu sempre pulito. Vabbè, comunque. No, io sono maniacale.
0: Alla fine hai trovato il tuo equilibrio.
2: Ma
0: l'importante è quello, ragazzi.
2: Alla fine ognuno di noi lo trova, l'importante è prendere bene le misure, ecco, dai.
0: Mantenere casa in ordine costa tanto fatica.
2: Sì, perché ma più quanto ci vuole anche il tempo, perché molti lavorano tante ore, non è che c'hai sempre tante ore. Certo, durante il weekend magari puoi sacrificare un pomeriggio o una parte della giornata, però dice perché ho lavorato tutta la settimana, il weekend voglio stare rilassato, no?
0: A parte che con quello che costano i detersivi, anche pulire casa non costa
2: però
0: poco.
2: Se sei ordinato un pochino al giorno, non ti trovi poi il weekend casa in disordine. Quindi basta un pochino al giorno, dai.
0: Il trucco è quello, quindi vi dividete, fate un planning in modo tale da avere la casa sempre sistemata e sempre pulita.
4: La sveglia dei gladiatori di dimensione sua.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, Dimensione Suono Roma.
1: Quanto è soffice sta canzone?
0: 9.57, proprio sul gong, sul finale, nei minuti di recupero abbiamo trovato, secondo me, la vincitrice di questa puntata. Sentiamo.
2: Simona D'Anguillara, faccio la collaboratrice domestica da 24 anni in Italia, quindi pensate voi come sono sistemata e come mi piace tenere sistemate. Se tutte le case dove vado a lavorare brillano, ovviamente anche la mia brilla. Per farvi capire, sabato sera alle 11 di notte lavavo i pavimenti e le fughe anche. Ciao gladiatore Simone D'Anguillara.
0: Ciao Simone, mi segno il numero. Passa anche da casa mia, ti prego, dammi una mano che ne ho bisogno. Vabbè,
1: però adesso è il momento di lasciare spazio al nostro Gianmarco Gallari che ci è arrivato.
0: Già scalpita.
1: Vi ricordiamo gli appuntamenti prossimi, ci trovate a mezzanotte con la Notte dei Gladiatori e domani torniamo alle 6 in punto con la puntata del martedì della Sveglia.
0: Geppo e Rino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
0: È stato bellissimo tornare, grazie a tutti.
3: Se sentimo domani, ciao!
4: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
5: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
6: Buongiorno alla redazione, ecco le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri e la DDA di Roma hanno arrestato 3 persone e notificato 2 divieti di dimora a 5 giovani per il sequestro a scopo di estorsione di un trentenne per un debito di droga. L'operazione ha svelato un asse criminale tra le piazze di spaccio di Ostia e Torbella Monaca, portando anche al sequestro del locale abusivo usato come base logistica. La Polizia di Stato ha arrestato invece 9 persone e sequestrato oltre 2 kg di droga tra Roma e il litorale, smantellando diversi sistemi di spaccio itinerante di stoccaggio. I pusher utilizzavano espedienti come cofanetti magnetici sotto le auto, bagni segreti, borsa termica e color code per distinguere la cocaina. La Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte ha chiuso la sua storica sede di Palazzo Venezia per trasferirsi a Palazzo San Felice a causa di esigenze di spazio disposte dall'Agenzia del Demanio. La data di riapertura al pubblico nella nuova sede resta al momento incerta, sebbene il servizio di riproduzione e invio dei titoli rimanga attivo e potenziato durante la transizione. Borse, quelle europee, aprono deboli e miste, prevale cautela in vista di un probabile aumento dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali. A Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna un più 0,53%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is? Sono le 10.
4: Adesso, now, subito.
5: Hit senza interruzioni.
1: Lunedì 7 settembre, buongiorno a tutti. Ciao a tutti da Gianmarco Callari. Fino alle 13 saremo insieme anche stamattina. Prepariamo il nostro tavolo pieno di cose buonissime da mangiare, perché anche chi l'ha già fatta, è il momento della seconda colazione. Tra l'altro, ben rientrato a chi è insomma, ha ricominciato a pieno ritmo al lavoro. Ci siamo noi ad alleggerire il tutto.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History.

musica anche di lunedì mattina, anzi soprattutto di lunedì mattina, per darci quella carica giusta. Seconda parte della mattinata iniziata con una bella 4 for you, 4 hit senza interruzione, in cui abbiamo ascoltato Alok Khalid di Diving to Me, Diamonds di Sam Smith, White Girl Wasted di Anna, e in apertura il nostro viaggio, la nostra Rhythmic History dal 1993, Hathaway, What is Love. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco, buongiorno anche e un pensiero a chi è rientrato al lavoro dopo settimane dura, però come detto ci siamo noi qua ad alleggerire il tutto. La prima parte di quest'oretta io la dedicherei allo sport, visto che è stato un weekend intenso.

0: dimensione, suona Roma il ritmo della capitale con Friday, uno dei DJ più camaleontici dell'intero panorama internazionale, visto che insomma non è rimasto per tutta la carriera nella sua comfort zone, nel suo terreno fertile, quindi della musica elettronica, ma ha anche sperimentato altri generi, il pop, la dance e anche il rock addirittura. Settembre è tempo di scelte, però niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro. È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti, finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero. Dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte già da ora. Vai su itsagro.it e iscriviti subito.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones.

0: new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo Tiro.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino.

0: Sasso Dimensione, il suono Roma, il ritmo della capitale. Facciamo sul serio in questo lunedì mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Pezzi allucinanti, uno più bello dell'altro. Io sto camminando, niente, sembro una pazza perché vorrei ballare. Però un pensiero sì. Lo facciamo a chi non è partito, non è mai partito per n motivi.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo ricordati anche nel corso del mese di agosto, tutti quei romani, tutte in generale quelle persone che comunque sono rimaste per un motivo o per un altro in città, e quindi le abbracciamo. Del resto noi siamo rimasti qui a farvi compagnia sempre, ogni giorno, e quindi un pensiero anche a voi. Chi è tornato non deve soltanto scontare il rientro al lavoro, ma anche il rientro in palestra. Tu, amica mia, visto che dicevi insomma che stai camminando, quindi ti stai dedicando all'attività sportiva, ricominciare a fare sport, anche se si amanti, non è semplicissimo a settembre. Allora noi nel corso di quest'ora affronteremo anche questo discorso: lo sport fatto da noi per la nostra salute, per il nostro benessere. Però prima c'è anche quello che guardiamo. È stato un weekend di sport pieno di emozioni, tra l'altro scopriremo quello che è successo, veramente emozioni, che proprio cose che fanno anche scendere una lacrima per quanto talmente belle sono certe storie, e altre situazioni che invece, sempre legate allo sport, ci fanno spuntare il sorriso, anzi ci fanno ridere assolutamente. Tutto questo invece in attesa della partita di stasera, l'altra squadra della capitale, la Lazio, impegnata sul campo dell'Udinese.

0: tempo fino al 1998 con Give Me Love, il disco ascoltato in questo lunedì mattina su Dimensione Sono Roma. Buongiorno a tutti da Gianmarco, ben rientrati. Insomma, chi è rimasto in città è sempre, no, settato ormai su quel mood, su quella situazione, e non ha bisogno della carica giusta. È stato un fine settimana con delle storie meravigliose regalateci dallo sport. Per esempio, incredibile quello che è successo al Gran Premio di Monza. Parliamo di Formula 1, dove Kimi Antonelli, questo ragazzi, fenomenale, partito dalla 19ª posizione, lui è riuscito a vincere il Gran Premio, quindi sorpassando tutti. Uno spettacolo, una rimonta veramente che rimarrà nella storia. Ha ammesso, neanche io so come ho fatto, è stato incredibile, è stato il giorno più bello della mia vita, anche meglio della prima vittoria, della prima pole, quindi ci ha regalato questa pagina veramente di sport emozionante. E poi, insomma, tornando indietro invece, a sabato sera c'è stato il match altrettanto spettacolare dell'Olimpico tra Roma-Atalanta, vinta proprio sul finale dai giallorossi. Un video viralissimo sui social in queste ore è quello di una situazione matrimonio, un matrimonio in una location a pochi passi dall'Olimpico. A un certo punto il discorso dei testimoni della coppia interrotto dal boato dello stadio.
1: È una grande capacità di circondarti di sincero amore.
0: Attenzione,
1: la ginevra sotto la superficie.
0: E poi chiaramente anche i tifosi della Roma presenti lì al matrimonio hanno esultato di conseguenza al boato. Vabbè, meno male che l'hanno presa tutti quanti a ridere. Dimensione

0: Questi good vibes nel disco di Chris De Sarandi, Good Old Days, su Dimensione Suono Roma, e sta per arrivare il momento di un disco nuovo, bello fresco, per voi.
1: Che dai e sia con te!
2: Però un ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo lo ricicchio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che dai e sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
7: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30%, 40%, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.

0: È arrivato il momento di un disco nuovo, come promesso, un disco che perlomeno per il titolo ci riporta indietro a fine del Settecento, con uno degli ultimi antichi maestri e primo dei moderni. Parliamo di pittura con Goya, la nuova di Fabri Fibra.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

Sì, funziona, eh? Funziona. Goya, utilizzato come metafora nella nuova di Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari. Qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, visto che Goya era noto per le sue visioni un pochino leggermente cupe e drammatiche, proprio per esprimere il suo senso d'ansia interiore. Nel testo si parla di precarietà, di paranoie, dei giorni nostri, e chi non ne ha?

con Manu Ciao, viajando por el mundo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, proprio alla fine, diciamo, dell'esodo, controesodo estivo. E c'è questo dato: si chiude con 485 milioni di transiti il periodo proprio dell'esodo estivo 2026 sulle autostrade italiane, insomma, dato frutto del monitoraggio svolto tra il 16 luglio e appunto praticamente ieri, domenica 6 settembre. 485 milioni di transiti, tantissimo. E l'estate 2026 ha confermato una cosa, che è una mobilità sempre più distribuita nel tempo e meno concentrata come anni fa, soltanto per esempio nel periodo di agosto.

0: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
1: Buongiorno a Salvatore Lordi, con lui ci sono le notizie dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia di Stato ha arrestato 9 persone e sequestrato oltre 2 kg di droga tra Roma e il litorale, smantellando diversi sistemi di spaccio itinerante e di stoccaggio. I pusher utilizzavano espedienti come cofanetti magnetici sotto le auto, vani segreti, borsa termica e color code per distinguere la cocaina. Operazione congiunta ieri del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza insieme ai Vigili del Fuoco sul Monte Terminillo. I soccorritori hanno individuato e raggiunto un fungaiolo ferito a seguito di una caduta di oltre 20 metri su un pendio impervio. L'uomo ha riportato diverse ferite ed ora è sotto le cure mediche. Intervento in corso dei Vigili del Fuoco ad Ostia in via Lionello Balestrieri per un incendio divampato in un'attività commerciale al piano terra di uno stabile. L'intervento è scattato alle 7 di stamane. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri. Papa Leone torna oggi a Genazzano, nel luogo di culto agostiniano che aveva visitato appena 2 giorni dopo la sua elezione al soglio di Pietro. Nel pomeriggio sarà al santuario della Madre del Buon Consiglio per celebrare la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Oggi vedremo se ha una qualche consistenza il tentativo americano di trovare un varco nella guerra tra Russia e Ucraina, con la missione dei giorni scorsi dei 2 inviati di Trump, Witkoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Perché oggi? Perché oggi, secondo quanto è filtrato, Trump parlerà direttamente al telefono con Putin e con Zelensky, colloqui separati evidentemente, ma nella prospettiva, nella speranza, nel sogno del presidente americano è di fare quella conferenza di tregua, di pace con tutti e 3 presenti per poter suggellare, siglare una fin qui improbabile pace finale. Improbabile perché secondo quel che è filtrato dai colloqui di Mosca e di Kiev dei 2 emissari americani non è emerso alcuno spiraglio per una trattativa. E anzi, se possibile, riferiscono gli esperti, la vittoria di ieri di AfD nel land tedesco della Sassonia-Anhalt ha acuito le speranze di Putin e di colpire ancora. Perché? Non è un ragionamento difficilissimo, perché si sa che in questo momento la Germania è il grande nemico della Russia, dopo l'accusa formulata dal governo di Berlino di guerra ibrida con quell'azione dei droni sull'aeroporto di Lipsia. Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha detto quello è un episodio, l'accusa di Berlino, che apre di fatto a una guerra. E non è certo il momento per Putin di mostrare il volto del pacificatore, proprio perché ha aperto un fronte in più. Ma si sa, le vie della diplomazia sono infinite, e se Trump ce la facesse davvero.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
1: what time it is? Sono le 11:02 minuti.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Amici, buongiorno, buon lunedì 7 settembre da Gianmarco.
5: Buongiorno Gianmarco.
1: Ciao caro, ciao a tutti. Dai, fino alle 13 siamo insieme, parleremo di trend legati al fitness tra non molto. Intanto, uno dei simboli della palestra dei primi anni 90. Torniamo là con lo step, pedana rialzata, musica veloce e sequenze coreografate. Che spettacolo!
6: Rhythmic History 93.

Home Medusa, Enrica Mamile ad aprire questa seconda ora, lunedì 7 settembre su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Autunno quasi alle porte, insomma, ufficialmente sta per arrivare, meteorologicamente è già iniziato, pure se non si direbbe, e torna il discorso palestra per rimetterci in forma, ma semplicemente per la nostra salute, non è che dobbiamo andare chissà dove a mostrarci, è una componente anche legata al benessere, alla salute, è importante comunque praticare sport. Allora noi scopriamo tra pochissimo tutti quelli che sono i trend del fitness in questo autunno 2026, le attività fitness più richieste proprio nella nostra città. Vabbè, c'è il Pilates, è il primo che possiamo spoilerare, che poi non è neanche spoiler perché ci si poteva arrivare, ma ci sono anche attività nuovissime e super interessanti.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma. Eccoci qua con i fitness trend dell'autunno 2026. A cosa iscriverci in palestra se la sala pesi per esempio c'è a noi e vorremmo provare qualcosa di nuovo? Ecco qua, sentiamo questa lista di novità proprio legate alla nuova stagione. Parola d'ordine: hybrid. Qua a Roma, cioè non parliamo di auto, ma in questo caso di Aerox, cioè l'unione tra 8 km di corsa e 8 stazioni d'allenamento. È un bel allenamento, ragazzi, già in piedi da diverso tempo, provatelo se non l'avete fatto, se vi piacciono le cose intense. E ha funzionato così tanto che sono arrivati i concorrenti tipo l'ATHX, l'Athletic Extreme, che propone un po' la stessa idea dell'Aerox con una gara un po' più tecnica, dove alla resistenza si aggiungono un test di forza e uno di capacità metabolica. Attenzione anche al Running Club, sarà il trend più amato dei prossimi mesi probabilmente qua a Roma, in cui la corsa diciamo che diventa un pochino una scusa. Infatti ci si ritrova davanti a un bar, davanti a un negozio con sconosciuti, si corre e si cammina qualche chilometro in gruppo e alla fine si resta lì, si fa l'aperitivo, si prende il caffè e si chiacchiera. È tutto quanto gratuito e la prestazione in questo caso conta meno del resto. La cosa che più piace è la possibilità di poter partecipare anche da soli, ritrovarsi con nuove amicizie a fine esperienza, che sappiamo soprattutto da adulti in una città come Roma sono complicatissime da fare.

0: sembra che sto facendo altro, ma
1: no, non è vero.
0: Sto facendo il camino ed è Santiago. Sì. E camino, camino. Mamma mia.
1: Devo dire uno spagnolo autentico.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Una vita in vacanza.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla Molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Let the vibration take you. Dai, che continuiamo con questo ritmo. Andiamo. E a proposito, pronte? 4 hit senza interruzioni. Iniziando.

0: you. Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.

0: oggi su Dimensione Sono Roma e stiamo per scoprire il perché continua questo legame indissolubile tra Roma e il cinema.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

l'ultima ora. Quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.

0: sappi che la training season sia finita, però solo dice due lì, però alziamo le mani, ci fidiamo. C'è lei su Fala anche stamattina su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, lunedì 7 settembre. C'è questo legame indissolubile tra la nostra città e il cinema che continua infatti tra gennaio e giugno 2026. Pensate che la capitale ha ospitato ben 933 set cinematografici e televisivi, quasi tutti concentrati, cioè buona parte, meglio, concentrati nel primo municipio, e un sacco di attori non solo nostrani, tipo vabbè Valerio Mastandrea, che hanno calpestato il suolo della nostra città, ma anche star internazionali da Oliver Stone a Tom Ford, per esempio. Vabbè, quindi con tutti questi set cinematografici nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che dobbiamo aspettarci in sala?
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.

Su Dimensioni, Suono Roma, il ritmo della capitale. Vediamo un po' quali sono, a proposito di cinema, i film più attesi da qua a fine anno nelle sale della capitale. C'è The Invite, commedia con Penelope Cruz, la storia di una coppia affiatatissima che però a un certo punto, dopo diversi anni, perde un po' quella magia. La data sarà quella del 16 settembre nelle sale proprio di Roma. Un giorno dopo, il 17, toccherà l'attesissimo Resident Evil, il reboot di un classico dei videogame, in generale del cinema horror. Segniamoci anche Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. In questo caso la data X è quella del 24 settembre, un'avventura in Alaska senza precedenti con protagonista Brad Pitt, in cui due veterani di guerra, un uomo e il suo cane, precipitano nel mezzo di questo stato impervio e pieno di ghiaccio, di gelo. Storia tra l'altro bella commovente. Hunger Games, l'alba sulla mietitura, invece uscirà il 19 novembre, altro titolo attesissimo per la lotta alla sopravvivenza. E poi prima di Natale, appuntamento nelle sale cinematografiche con Avengers Doomsday, per chi ama i supereroi.

0: Gold, classico ritrovato su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso noi andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma. Si allena qui.
0: Ancora buongiorno la redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. I carabinieri hanno arrestato ad Anzio un 21enne nel quartiere Europa dopo che aveva tentato la fuga per sfuggire ad un controllo. Durante l'operazione e la successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione. I controlli del fine settimana dei vigili urbani nelle aree della Movida di Roma si sono conclusi con oltre 1000 violazioni al codice della strada, quasi 80.000 euro di sanzioni per occupazione abusive di suolo pubblico e più di 100 illeciti amministrativi. Le verifiche hanno interessato il centro storico San Lorenzo, Piazza Bologna e il Rione Monti, portando anche alla chiusura temporanea di alcune attività commerciali non in regola. Sciopero nazionale dei treni, 24 ore di stop da questa sera alle 21 fino alla stessa ora di domani. L'agitazione coinvolgerà l'intera rete ferroviaria con il rischio di ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. Regolare invece il servizio pubblico locale. Metro C da oggi fino all'11 settembre. Chiusura anticipata, ultima corsa da Pantano alle 19.45 e da Colosseo alle 19 per i lavori che miglioreranno l'accessibilità all'area espositiva. ATAC comunica inoltre la chiusura della fermata Colosseo per il fine settimana tra il 18 e il 20 settembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Le 12 e 2 minuti.
5: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Dai che abbiamo raggiunto un piccolo grande traguardo, non solo di giornata ma anche della settimana, il pranzo del lunedì. Insomma, per chi è stata giornata di rientro è un piccolo step, eh? Buona giornata, buongiorno a tutti quanti da Gianmarco, l'ultima oretta insieme che passiamo innanzitutto con la nostra 4 for you.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma a chiudere un altro 4 for you, altre 4 hit senza interruzioni ritrovate a ridosso alle porte di questa pausa pranzo del lunedì 7 settembre. E dobbiamo fare un esperimento tra pochissimo che coinvolge tutti noi che magari abbiamo un giardino, un giardinetto, anche un parco sotto casa o che ne so, dei vasi in terrazzo. Ecco, li abbiamo tutti. Lo faremo tra un istante. Sei un'azienda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro. A fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Sole, musica e

Suona Roma il ritmo della capitale. Adesso dobbiamo fare tutti quanti insieme un esperimento. Se abbiamo un giardino, un giardinetto, un pezzettino di terra, un parchetto sotto casa, che so, anche un vaso, va bene. E dobbiamo prendere dall'armadio delle mutande e sotterrarle. Non sono scemo, cioè per il momento ancora no. E è un esperimento scientifico che ha coinvolto numerosi cittadini con l'Università di Zurigo, quindi siamo in Svizzera, per capire quanto siano attivi i suoli, visto che il cotone cellulosa viene degradato da batteri, funghi e altri organismi nel terreno, e quindi sono state seppellite

vendite all'incirca 2000 mutande in vari tipi di suolo, e in media dopo due mesi le mutande erano scomparse del 50%, un po' meno nei prati rasati, dove la decomposizione è stata più lenta. Va detto che se sparisce subito una mutanda non significa di conseguenza che il suolo è perfetto, servono infatti delle analisi specifiche, però questo metodo delle mutande dicono che sia un primo piccolo segnale per togliersi qualche dubbio. Curioso, anche divertente, se qualcuno ci vede e dice guarda quelli che stanno a fare. Vabbè, comunque per esempio ho un albero, ho un cespuglio che non fiorisce, ecco, con questo dubbio vediamo che ha il suolo, magari quello è il problema.

0: una delle primissime hit di David Guetta, Love Don't Let Me Go, insieme a Chris Willis, ritrovata nel pranzo di questo lunedì su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Attenzione, perché negli ultimi tempi a molti romani sta capitando di trovare soldi, banconote sulle auto. Che succede? Purtroppo nessun colpo di fortuna.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
8: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
9: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: dicevamo, attenzione, perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, un sacco di romani stanno trovando delle banconote sull'auto. Tra poco entreremo nel dettaglio, prima c'è la novità di Topic con Carte Blanche, si chiama Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Eleonora Scaiola, benvenuta.
1: Ciao Gianni Lucky Me, che oggi ti trovo, ma in realtà tu sei sempre qui, sono io la novità dell'ora, diciamo.
0: Mi trovi anche di giallo, vestito di giallo, tutto luminoso, splendente, solare.
1: Pulcino.
0: A contrastare la stagione un po', che è in fase di
1: ragazzi, ieri notavo, sì, che le giornate hanno già iniziato ad accorciarsi.
0: Tantissimo.
1: E vabbè, dai.
0: Fermati.
1: Tanto, eh?
0: Tra mattina e sera penso siamo oltre le due ore,
1: Sì,
0: rosicchiate,
1: no,
0: diciamo.
1: Ma io 19:30 di ieri mi sembravano le 9 di agosto, le 21 di agosto.
0: E pensa che tra qualche settimana rimpiangeremo anche le 19:30 buio.
1: Ragazzi, ma è sempre così.
0: La gioia, ragazzi.
1: No,
0: fermi tutti. A proposito, già dalle scorse settimane, quando le giornate erano lunghissime, insomma, continua probabilmente, purtroppo, per chissà quanto tempo, questo fatto, questa truffa a tutti gli effetti,
1: quale?
0: Con diffusa a Roma Nord specialmente, no, ma non si esclude anche in altre parti della città, romani che all'improvviso trovano delle banconote sul parabrezza dell'auto sotto i tergicristalli.
1: Giornata fortunata.
0: No, per niente, no? Tra poco vi spiego,
1: no.
0: Sì.

0: Just Where You Are di Milky su Dimensione Suono Roma con Gianmarco e Eleonora ancora per poco insieme, perché poi il microfono sarà tutto della
1: N. Ahimè, no, dicevamo che no, perché ti lascio, vorrei stare sempre
0: numero
1: con te.
0: Uno.
1: No, dicevamo giornata fortunata, quindi per chi trova 50 euro sulla macchina.
0: No, allora, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, soprattutto a Roma Nord, nei grandi parcheggi dei centri commerciali, dei supermercati, tanti romani stanno trovando soprattutto banconote da 50 euro sul parabrezza sotto il tergicristallo. Che succede?
1: Che succede?
0: Sali in auto, magari con le buste della spesa, sali, poggi borsa, borsette, chiavi, smartphone sul sedile del passeggero.
1: Ok.
0: Poi trovi, guardi il parabrezza e vedi queste banconote, quindi scendi istintivamente per prenderle. No, perché è proprio in quel momento lì che chi ha messo quei soldi si intrufola di nascosto nell'abitacolo e ti sfila via le cose.
1: No, ragazzi, sto male, ma lì, quindi non era per giornata,
0: no, per
1: tutt'altro niente. Che fortunata.
0: Tra l'altro la banconota anche falsa.
1: Pericolosissima.
0: Comunque, cosa consigliano? Perché a noi poi interessa combattere tutte queste truffe, di nel caso una la veda, chiudersi in auto, fermarsi successivamente in un luogo sicuro e poi verificare. E comunque dicono sempre: questo vale anche quando tu fai benzina.
1: Sì.
0: Quando sei al benzinaio. Quando scendi dall'auto, anche per pochi secondi,
1: chiudila.
0: Chiudere sempre.
1: Okay,
0: chiudere sempre.
1: Questa è una pratica che io non faccio mai.
0: Ecco, non avevo dubbi,
1: no,
0: guarda,
1: sono contenta che ce l'hai raccontata oggi, perché io mi spavento molto facilmente. Quindi da adesso, ovunque io andrò, probabilmente.
0: Chiuderai.
1: No, a chiave. Forse non uscirò manco mai più dalla macchina.
0: Esatto.
1: Anche se devo fare benzina.
0: Diventa un problema nel caso poi tu fai benzina sempre in momenti meno opportuni della giornata.
1: Sì, di solito di notte.
0: Benissimo.
1: Benissimo.
0: Continua così.

0: come balla lei, nessun altro, eh? Brava Eleonora che ha ballato tutto questo disco di Fedez.
1: Io che ho veramente il portamento di un elefante, però mi sarebbe molto piaciuto ballare, saper ballare bene, ecco.
0: Beh, sai ballare bene. Ma a me piace come balli, per esempio.
1: No, bravo. Grazie.
0: Stavo scherzando. Va invece bene, è tutto perfetto. Vero, torno stasera alle 23 con Special
1: Party. Come devo fare con questi ragazzi? Vabbè, ciao Gianni.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In redazione con Salvatore Lordi per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Stamattina si è verificato un cedimento strutturale nel solaio di un edificio in ristrutturazione in via Cola di Rienzo nel quartiere Prati. Il crollo ha coinvolto anche un negozio al piano terra del quale i vigili del fuoco hanno soccorso 4 persone rimaste fortunatamente illese. Sul posto il 118, mentre sono attualmente in corso le verifiche sulla stabilità della struttura. La Polizia di Stato ha arrestato 9 persone e sequestrato oltre 2 kg di droga tra Roma e il litorale, smantellando diversi sistemi di spaccio itinerante e di stoccaggio. I pusher utilizzavano espedienti come cofanetti magnetici sotto le auto, bani segreti, borsa termica e color code per distinguere la cocaina. Il caso Ranucci in queste ore è la vitola davanti al tribunale del riesame. L'imprenditore in videocollegamento dal carcere di Rebibbia sta rilasciando dichiarazioni spontanee. Dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini, ha fatto sapere l'avvocato Cola, che ha depositato una memoria difensiva di 72 pagine. Papa Leone torna oggi a Genazzano, nel luogo di culto agostiniano che aveva visitato appena 2 giorni dopo la sua elezione al Soglio di Pietro. Nel pomeriggio sarà al santuario della Madre del Buon Consiglio per celebrare la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is? Le 13 in punto. Rhythmic
3: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Allora iniziamo questo lunedì di grandi rientri, è vero, siamo insieme, però questa è la cosa bella tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, con te, con voi fino alle 16. Io e Eleonora Scaiola salutiamo il giallo vestito Gianmarco Callari, siamo pronti a dare inizio a questa prima ora. Torniamo con I Begin to Wonder.

Io provo sempre a cantare, sempre male. Merck & Cremon, Serena Brancali, The Colors. Questa era Partenope. Su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Io qua cerco, mi muovo. Che sta succedendo? Vabbè, dai, vai, ora. Allora, ragazzi, come state? Dove siete? 393-0119-119. L'abbiamo detto, lunedì 7 settembre 2026. Grande ritorno per praticamente quasi tutti. Quindi siamo un po' curiosi di ficcare il naso. Siete veramente tutti tornati al lavoro? Facciamo l'appello di Dimensione Sonoroma, anche se non sono le 8 di mattina. E cerchiamo di capire qual è proprio la situazione nella capitale e oltre. Calvin Harris, Sam Smith, questa

0: Sweden. Happiness is so sad su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Volevamo qui un attimo capire come sta andando questo primo giorno di grande rientro alla routine, no? Mi verrebbe da dire bene ma non benissimo. Ciao Ele, Francesca da Roma, vi ascolto dall'ufficio, non vedo l'ora di tornare a casa. Bene Franci, 393 0 119 119, tanto puoi comunque essere sempre con noi, magari un po' di sollievo te lo diamo. Poi pronto?
1: Ciao Eleonora. Oddio. Sono Ivano
0: Verdone.
1: Volevo,
0: sei
1: fare
0: tu?
1: Un saluto. Sei bravissima.
0: Meno male.
1: Quando presenti. A me piace molto il programma.
0: Bene.
1: E niente, potete lasciare perché sta benissimo. Dopo è un magiano.
0: Non sia mai, per carità.
1: Ciao,
0: va
1: bella.
0: Bene, quindi, ciao Ivano, ciao. Quindi primo giorno di rientro, mi sembra a livello esaurimento 1000.

0: questo. Scusate ragazzi, oggi mi viene da ridere perché forse veramente siamo tutti esauriti. Pronto?
1: Buongiorno Eleonora, Virginia da Roma.
0: Ciao Virgi.
1: Ma rientro, ma da voi siamo rientrati, Eleonora, qua già stiamo quasi alla frutta.
0: Vabbè, niente ragazzi, pensavo che tanti di noi iniziassero oggi. Va bene uguale. Allora Virgi, guarda, ti faccio un regalo. Arrivano per noi adesso
2: For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su

0: prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Let the vibration take you down.
3: Pronti ad accoglierle in studio. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama

0: You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono.

0: amore, ballo, Sub Funk. Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora è il momento di una domandona importantissima per te. Sei un'azienda del settore terziario del commercio? Beh, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno a Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, a ritmo lo rigidio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
1: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

comunque lunedì 7 settembre, perché non voglio più incupire nessuno. Allora, noi torniamo oggi a parlare di un argomento che abbiamo già trattato in precedenza, perché dati alla mano stiamo notando un importante aumento di questa pratica nella nostra popolazione. Di cosa stiamo parlando? Dei running club, quindi dei club dove si va a correre, ovviamente. Siamo diventati forse tutti più sportivi? Sì, nel senso che no, in realtà da una parte c'è chi ama correre, dall'altra c'è chi ama e basta. Tra poco vi racconto che è successo. Dimensione Suono Roma.

0: club dove si va a correre è sempre più in voga, perché la verità è che i running club sono diventati veramente il nuovo modo per, tra virgolette, trovare l'anima gemella. Praticamente di base cosa fanno le persone, per chi non li conosce, credo in pochi, però ci si allaccia le scarpe e si va proprio di corsa, tra numeri che parlano molto chiaro, perché addirittura il 37% delle persone che l'hanno provato, quindi che si sono iscritte ad un running club, lo considera il posto giusto dove conoscere qualcuno. E persino una famosissima piattaforma che fa incontrare anime gemelle, adesso senza nominarla, però ha lanciato anche lei dei running club ufficiali per gli iscritti, quindi veramente geniale. Niente più cene, niente primi appuntamenti dove si raccontano dei propri hobby, qui basta correre appaiati e se sopravviviamo alla salita finale abbiamo già superato un primo vero primo appuntamento. Ecco, l'unico rischio forse è scoprire proprio in salita chi ama davvero correre e chi invece stava dietro, no, solo per un altro motivo. Attenzione, perché qui si può arrivare sì con il cuore, però ripartire forse anche con le vesciche ai piedi.
1: Dimensione Suono Roma.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Redazione con Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. È terminata la riqualificazione dell'ex caserma di via del Porto Fluviale a Roma. Il sindaco Gualtieri ha presentato oggi la conclusione del cantiere. 54 i nuovi alloggi pubblici, di cui le prime chiavi sono state consegnate proprio stamane agli aventi diritto, insieme ad una piazza aperta al quartiere e spazi per botteghe artigiane. Stamattina si è verificato un cedimento strutturale nel solaio di un edificio in ristrutturazione in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Il crollo ha coinvolto anche un negozio al piano terra, dal quale i vigili del fuoco hanno soccorso 4 persone rimaste fortunatamente illese. Sul posto il 118, mentre sono attualmente in corso le verifiche sulla stabilità della struttura. Sciopero nazionale dei treni, 24 ore di stop da questa sera alle 21 fino alla stessa ora di domani. L'agitazione coinvolgerà l'intera rete ferroviaria, con il rischio di ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. Regolare il servizio pubblico locale. Metro C da oggi fino all'11 settembre, chiusura anticipata, ultima corsa da Pantano alle 19.45 e da Colosseo alle 19 per i lavori che miglioreranno l'accessibilità all'area espositiva. ATAC comunica un'ulteriore chiusura della fermata Colosseo per il fine settimana tra il 18 e il 20 di settembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: 14.3 minuti.
0: Senza interruzioni. Four for you.
3: Vabbè, ce la siamo presa un po' con calma, con comodo, ma l'abbiamo detto, questo lunedì è così, va bene lo stesso. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a te, insieme a voi, ci sono io, Eleonora Scaiola, fino alle 16. Come possiamo far iniziare al meglio quest'ora? Solo in un modo. Si chiama Four for You, arrivano 4 hit senza pausa.
0: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 97.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: massimo della capitale. È già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Renault Captur 2023 a €12.990.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a €1,69.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da un chilo a €1,19. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a €2,49. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a €1,49.
8: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

ecco un sacco di video, tenerissimi tra l'altro, sempre esagerato, tenerissimi tra l'altro, dove ci sono dei cagnolini che inclinano la testa, no? E mentre magari il proprietario parla. Ecco, questo gesto potrebbe non essere solo uno dei suoi trucchetti più irresistibili per conquistarci, perché c'è uno studio scientifico dietro e le conclusioni sono davvero davvero sorprendenti. Tra poco ne parliamo.

tenerissima, una cosa davvero tenerissima che fanno i cani, ovvero inclinare la testa da un lato, che a guardarli, oltre che renderli davvero dolcissimi, pare siano in stato di confusione totale, no? Tipo io quando sono davanti agli scaffali dei biscotti al supermercato, no? Inclino la testa e non capisco più niente. Ecco, stessa cosa loro. Guardiamo i nostri amici a quattro zampe e pensiamo, ok, non stanno capendo assolutamente nulla di quello che stiamo dicendo. E invece, cari amici, cari amiche, non è così. C'è un gruppo di ricercatori a Budapest che ha osservato un sacco di cani durante un test con nomi dei giocattoli e ha scoperto una cosa buffa: i cani più bravi a ricordare i nomi, quindi i cosiddetti secchioni a quattro zampe, inclinavano spesso la testa proprio quando sentivano il nome di un giocattolo che conoscevano bene, gli altri cani invece quasi mai. Quindi non è per sentire meglio o per capire meglio quello che noi stiamo dicendo, è proprio un segno di super concentrazione, non sono confusi e infatti elaborano una parola più importante per loro quando inclinano la testa. E c'è di più: ogni cane addirittura inclina la testa sempre dallo stesso lato, sempre. Quindi la prossima volta che il nostro cane fa quella testolina non è confuso, non è distratto, anzi al contrario, è concentratissimo, soprattutto se la parola è magari pappa. Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suonerò, ma il ritmo della capitale. Domandona per te. Preso il diploma? Bene, ottimo. Ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Accademia Agroalimentare di Roma e di Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19€. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi, a 2,49€. E Bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi, a 1,49€.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.

0: Novità.
1: Esatto, novità assoluta su Dimensione Sonora Roma, l'ultimo brano di Miley, un dark pop con influenze anni 80, che parla proprio di staccare il telefono e vivere il momento, no? Perdersi un po' nella musica. Lo ascoltiamo adesso, si chiama Buzz Persuades.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

situazione che sì, non possiamo dargli torto, è iperconnessa e quindi balla meno rispetto a quelle precedenti. Sottolineiamo però che Miley Cyrus, oltre che aver pubblicato il video pazzesco di questo ultimo singolo che ha dato anche il nome al decimo album in studio, ha anche modificato il suo nome togliendo il cognome. Sembrerà una cosa da niente, ma lei è davvero un'artista sempre in evoluzione. Quante volte non l'abbiamo vista cambiare, soprattutto per chi ha la mia età, no? La generazione dei nati a fine anni 90, da Anna Montana a Miley Cyrus, nella fase dark, poi hippie, poi country, poi surrealista, insomma una trasformista, e non a caso da qualche giorno non è più Miley Cyrus ma solo Miley, come una vera, ogni vera grande leggenda, no? Se ci pensiamo, che non necessita di specifiche, perché poi alla fine definire è sempre limitante, limitare. Cher, Madonna, Beyoncé, grandi nomi che riconosciamo a prescindere dal cognome, lei ora solo Miley. Dimensione Suono Roma.

0: Un Paul Cheap Thrills dalla 2016 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. È durata poco più di 3 ore l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, detenuto a Rebibbia dal 10 agosto con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il collegio si è riservato la decisione, che assumerà entro il 10 settembre. I giudici dovranno stabilire se concedere a Lavitola i domiciliari e se dichiarare decaduta la misura cautelare per decorrenza dei termini. I legali dell'ex faccendiere hanno chiesto la scarcerazione del loro assistito o in subordine la concessione dei domiciliari in un'abitazione della Basilicata presa in locazione dal figlio di Lavitola, una richiesta quest'ultima motivata dall'aggressione subita in carcere da Lavitola dopo la confessione. Per la difesa Lavitola si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez, al quale aveva affidato un mandato sostanzialmente in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Insussistente poi ogni finalità politica, l'obiettivo, hanno ricostruito Sergio e Arturo Cola, era proteggere Ranucci da un attentato del quale Lavitola aveva avuto notizia. Nelle dichiarazioni spontanee Lavitola ha spiegato che con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia. Speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. L'intero palazzo di Via Cola di Rienzo 272, dove stamane un solaio è crollato nel negozio del North Face, è stato sequestrato. Nello stabile hanno sede altre due attività commerciali. Il resto dell'edificio, una palazzina di 3 piani, ospita invece l'hotel dei Consoli, attualmente in ristrutturazione. 4 persone sono state soccorse, non hanno riportato ferite, non ci sono persone sotto le macerie. Per la dirigente dei Vigili del Fuoco, Beatrice Tanzi, non si può escludere che il materiale accatastato nel cantiere abbia sovraccaricato i solai. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. E 15 di un minuto.
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Entriamo nella terza ed ultima ora insieme. Spulsione sono Roma, il ritmo della capitale ancora. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Eleonora Scaiola facciamo subito uno

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con la Roma? Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo Zainetto Brandizzato, che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Domanda facilissima, ne abbiamo parlato anche ieri in diretta. Questa è: dove si sta svolgendo la 23esima edizione del Vinoforum dal 7 al 13 di settembre? Tre risposte possibili, solo una è giusta. Risposta 1, Auditorium Parco della Musica. Risposta 2, Villa Borghese. Risposta 3, Circo Massimo. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connesso o connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. L'edizione del Vinoforum 2026 è in corso a Roma e durerà fino al 13 di settembre. Ma dove? Vogliamo sapere da te dove. Risposta 1, Auditorium Parco della Musica. Risposta 2, Villa Borghese. Risposta 3, Circo Massimo. Dai che è facile, io incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Hey, it's Camila Cabello. This is my new single.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I Love Roma. Ciao Dino.
3: Ciao Dino.
2: Ciao Dino. Senti, so che stai lavorando, so anche che ti sei fatto comunque le ferie estive, quindi insomma te la sei goduta l'estate, giusto?
3: Sì, sì.
2: Me lo stavi raccontando nel fuori onda, non ti aspettavi di vincere invece, come diciamo sempre, se giocate prima o poi vincete sempre. Allora, questa era la domanda: dove si sta svolgendo la 23esima edizione del Vinoforum dal 7 al 13 di settembre? Auditorium Parco della Musica, Villa Borghese o Circo Massimo?
3: Villa Borghese.
2: Yes, risposta corretta. Proprio a Piazza di Siena. Questo ti ha permesso di aggiudicarti il nostro mito premio. A chi vuoi dedicarlo?
3: A me stesso.
2: Giusto. Bravo Dino. Dino, noi ti mandiamo un abbraccio grandissimo. Grazie per aver giocato e buon lavoro. Ti lasciamo libero.
3: Grazie a te. Ciao.
2: Grazie. Ciao,
3: ciao
2: Dino.
1: I love Roma. I love Roma.

0: brano di Damiano David su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo ancora Dino che ha giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi, quindi ci sarà in palio un altro zainetto brandizzato. Tra poco loro!
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: 1%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Siamo pronti, ci stanno aspettando fuori dalla porta dello studio 1 di Dimensione Suono Roma. Usciamo noi e facciamo entrare loro, le quattro hit senza pausa. Primo brano di Peggy Goo con Aira Star, si chiama Woman.

0: tranquilli, siamo qui noi. E non so allora a questo punto quanto possono stare tranquilli. 883 gli anni, il remix disco che accoglie Don't Cap.
1: Ma buon pomeriggio, buon pomeriggio madame Eleonora, come stai?
0: Molto bene, donna, sempre bellissimo rivederti. Abbiamo fatto delle serate pazzesche a Tarquinia.
1: Esatto, allora, partiamo subito ringraziando. Un mega grazie a tutti gli amici che sono venuti a vederci a Tarquinia all'Agri Festival. Sono stati quattro giorni meravigliosi, sì, con Alessio Barnabei, Shade, me, poi Eleonora Scaiola, poi c'è stato la Festival Indie, un sacco di bella gente, c'erano attrazioni di tutti i generi. Chi ha avuto il coraggio come Eleonora, come Marco, come gli altri? Io no, io ve lo dico, raga. De salì a 60 metri a farsi una bevutina sul bar.
0: Lo Sky Bar!
1: Ma come
0: ragazzi,
1: avete fatto?
0: Era bellissimo!
1: Ma come avete fatto?
0: Bellissimo!
1: Io soffro dei vertigini, ma non si fa.
0: No, vabbè, ma giustamente, no, tra l'altro però, sì, donna, ci stai facendo venire in mente che dopo tante cose, soprattutto, sì, che accadono nel weekend, può essere che lunedì mattina uno si sveglia e c'ha qualche acciacco.
1: Ah sì, io sono vecchio, sono pieno d'acciacchi, oltre a avere le vertigini sono pieno d'acciacco. E infatti di questo parleremo quest'oggi.
0: Esatto.
1: Ti faccio una domanda e la faccio subito a te che sei giovane e questo problema ancora, sì, diciamo, non ce l'hai.
0: Beh, oddio.
1: Ma c'è un dolorino personale che dice, ah, mi fa male sempre il collo, la spalla?
0: Ragazzi, fisso il collo.
1: Il collo.
0: Fisso il collo. Il primo tra tanti dolorini che ho, il collo.
1: Te do una dritta, 99% delle volte del collo dipende dalla posizione in cui dormi.
0: Esatto.
1: Forse hai i cuscini sbagliati.
0: Purtroppo non posso, sì, so di avere i cuscini sbagliati, ma a me piace dormire con tanti cuscini.
1: Anche a me, però, a una certa te li devi levare.
0: Lo so, soffro, il giorno dopo mattina mi sveglio, soffro, però mi piace dormire in quella miriade di cose belle. Vabbè, allora,
1: tocca,
0: detto questo,
1: 393 0 119 119,
0: qual è il tuo acciacco?
1: Vai. Dimensione Suono Roma.

0: la sua dimensione sonora, ma il ritmo della capitale. Con Don Cash stiamo parlando di incredibile, di acciacchi.
1: Nicola, leggiamo l'acciacco di Nicola che dice: anch'io torcicollo, ultimamente invece soffro di un problema alle ginocchia. Sarà la vecchiaia? Nico, che te devo dire? Non so quanti anni tu abbia, se ne hai 14 è un problema.
0: Allora, oltre a Nicola, continuiamo a leggere i vostri messaggi. Vanno bene anche quelli vocali al 393 0 119 119. Il mio acciacco è...
1: Yeah!
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Pewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum Cake Yogurt Consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
4: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
5: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
6: Il ritmo della capitale.
7: Il ritmo della capitale.
8: Dimensione suono Roma.

0: ci vedo neanche con gli occhiali, vedi, parlando di acciacchi, donna, la situazione è grave, eh.
1: Ragazzi, non potete capire, in questo momento io davanti ho la versione della sexy porno segretaria, hot, eh? Perché si è messa questo occhiale, capito, con le gambe calate tante così, però non ci vede niente, sembra la signorina Silvani bella, guarda, bella, guarda, quello che però non vede, quindi lei, inizia a toccare tutto.
0: Guardi che lei mi manderebbe in galera, manderebbe in galera un innocente che sono io.
1: Ma lei è innocente.
0: Allora, no, possiamo fare un, ecco, diciamo che cosa stiamo parlando, perché giustamente chi si è appena connesso dice, ma cosa stanno dicendo questi due? Stiamo parlando di acciacchi, esatto. Al 393 0 119 119, soprattutto stiamo scoprendo quali sono i vostri, un sacco con il collo, hanno tanti problemi,
1: tutti
0: con il collo.
1: Poi c'è, allora è arrivata la cista de Bach, che io pensavo che fosse un musicista, invece no. I bagel, quelli che si mangiano,
0: no, un'altra
1: sono
0: cosa.
1: Buoni, poi c'è anche la cista de bagel.
0: Ragazzi, qualcuno ha un acciacco diverso dalla cervicale, ecco, fatecelo sapere, il numero è sempre quello, lo ridiciamo insieme, 393 0 119 119.
1: Io pensavo agli ascoltatori, tutti in coro.

0: Star tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Le nostre, aspetta, che dove sei?
1: Le nostre invece di Superstar sono acciaccate. Noi siamo acciacchi Superstar.
0: Siamo molto acciaccati al 393 0 119 119. Proprio di questo stiamo parlando, di quello che vi duole. Allora sentiamo.
1: Posso
0: solo
1: posso rispondere
0: un
1: al telefono?
0: Io ho paura.
1: Rispondo io.
0: Allora, però non dire cose, no. Non dire cose. Allora, sei in diretta, chiunque.
1: No, ma non mettervi. Pronto?
0: Chi è?
1: Salve. Chi è? Basta. Salve.
0: Chi è?
1: Sono il segretario personale della signora Scaiola. Mi dica.
2: Sono diciamo la stagista che
1: è subentrata fra ragazzi, incredibile, ma vero, mi sa che è meglio che la chiami dopo, perché adesso saremo un pelo pelo
0: siamo
1: in diretta.
0: Tesoro, ti richiamo tra poco.
1: Bene, vi sentite più tardi. Allora, no, stavo dicendo, a parte il telefono che squilla,
0: sì,
1: parlavamo di acciacchi.
0: Dicevamo
1: l'acciacco dei nostri ascoltatori, proviamo a sentirne uno.
0: Vai,
1: uno solo, dai, regia.
0: Sono uno pronto.
1: Mi sia magnanima lei.
3: Valle. Ciao Eli, ciao Don Cash,
0: ciao
3: da Roma. Il mio acciacco è la ciste di Bagger, che è un dolore che viene dietro al ginocchio,
0: okay,
3: dovuto al fatto che spesso vado a correre, faccio mezze maratone, 10 km, e probabilmente è dovuto a quello.
0: Vabbè, perché siamo
3: nonché
0: sportivo
3: all'età.
0: Bene,
1: cioè,
0: bene.
1: Aspetta, adesso questo però mi viene un dubbio. Che? Quando ti dicono no, lei sta male perché deve fare più sport. Quindi tu, mio caro Rossano, stai sostenendo la tesi che vuole mia madre. Questa è la tesi di mia madre. Lo sport fa male, te fa invecchia. Lei mi sta dicendo questo. Cioè, gli è venuta la ciste col bagel che pensavo che fosse un panino rotondo.
0: Proprio quello era, un po' di salmone dentro. No, comunque, sì, ragazzi, può capitare anche questo, soprattutto se lo fai a degli altissimi livelli. Ma adesso non so, Ross, ma che mood
1: lo
0: è
1: sport
0: il tuo,
1: uccide,
0: però...
1: si sa, del resto.
0: No, tra l'altro, molto interessante.
1: Sì,
0: stavamo.
1: Ecco che servivano gli occhiali, vai, facciamo la versione sexy film.
0: Io
1: vai.
0: Mi sono messa gli occhiali perché volevo capire un attimo, ma quali sono i dolori, gli acciacchi più frequenti in base all'età? Per esempio, giovani adulti, 20-40 anni.
1: Quindi noi... parla di quelli come lei.
0: Come anche lei. Che
1: no, io che io sono vecchio, vai.
0: Allora, mal di schiena e cervicale.
1: Sì, causati da che?
0: Da posture scorrette, perché magari siamo spesso al computer, no? Vita sedentaria, sforzi improvvisi, può capitare. Tendiniti e infiammazioni da sovraccarico. Io sicuro queste ce l'ho perché porto sempre l'acqua al terzo piano senza ascensore.
1: Io non credo che siano quelli sovraccarichi magari di cui si parla, però vabbè.
0: Ma
1: poi
0: guarda,
1: l'ultimo che attanaglia i
0: mal di testa da tensione, spesso
1: tensione
0: associato a stress lavorativo, affiancamento, faticamento visivo.
1: Cioè, avete 20 anni, vi state lamentando. Io invece quelli come me, che sono nell'età della terra di mezzo, noi diversamente giovani, soffriamo di dolori lombari.
0: Sì.
1: E questo è vero, perché praticamente piccoli traumi, disallineamenti, sai quando la macchina guidi la... No, beh, è vero, questa cosa, tu guidi la macchina, però magari ti metti storto.
0: Sì.
1: Quella cosa te disallinea
0: storto,
1: la schiena,
0: sì, sì,
1: e
0: esatto,
1: rimane così. Rigidità è l'amico di prima, parlava di quello, la rigidità, e c'è poco da fare. Dopo la menopausa, un giorno lei lo saprà, si assorbe tutto e poi fastidi alle spalle, cervicale, dolore, ma soprattutto noi soffriamo di una cosa. Soffriamo di una cosa.
0: Cosa? Mal d'amore.
1: No.
0: No.
1: Che non ci abbiamo i soldi. Cioè
0: no,
1: quello è il dolore,
0: vabbè,
1: più grande.
0: Tutti,
1: tra i,
0: però.
1: È così.
4: Drive time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. I can hear you.

0: I can see you whisper.
1: Every day.
2: Ragazzi, comunque giocare con questa whisper veramente, vabbè, sempre lui.
0: Si è fatto l'estate.

0: servono.
1: Ma sai, quando si invecchia bene, come il buon vino, si migliora.
0: Dai, le scaglione è tutto. Le prossime tre ore con Don Cash. Ciao! Ciao,
2: Ale. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: E adesso voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla nostra splendida capitale.
5: Bentrovati da Francesco. Certo, un tentativo di appiccare un incendio si è verificato la scorsa notte ad Artena contro il ristorante di un fratello di Marco e Gabriele Bianchi, condannati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte il 6 settembre del 2020 a Colleferro. Intorno alle 3 ignoti hanno versato liquido infiammabile sulla strada cinesca appiccando un rogo, il quale si è estinto da solo dopo poco senza distruggere il ristorante. Sarebbe stata colpita una fioriera esterna. Sul posto i carabinieri di Artena, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il materiale accatastato dei lavori di cantiere al piano superiore potrebbe avere sovraccaricato il solaio. Non è da escludere, molto probabile, lo ha detto la dirigente dei Vigili del Fuoco Beatrice Tanzi parlando dopo il crollo del solaio del negozio del North Face di via Cola di Rienzo 272. Investiti dai detriti, portati subito in salvo comunque due dipendenti e due clienti. L'obiettivo era proteggere Sigfrido Ranucci da un attentato del quale la Vitola aveva avuto notizia. Nessun movente politico dietro l'azione contro il conduttore di Report. Lo hanno spiegato Sergio e Arturo Cola dopo l'udienza del riesame, nel quale in video collegamento da Rebibbia Walter La Vitola, presunto mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci, ha reso dichiarazioni spontanee. La Vitola si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez, al quale aveva affidato un mandato sostanzialmente in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. I legali di La Vitola hanno chiesto la scarcerazione o in subordine la concessione dei domiciliari in un'abitazione della Basilicata. Il collegio si è riservato la decisione. Papa Leone sarà nel pomeriggio a Genazzano, alle 16.30 all'arrivo a Piazzale della Pace, poi raggiungerà il santuario della Madonna del Buon Consiglio, dove alle 17.30 è prevista la messa e in seguito il passaggio in Papa Mobile attraverso il centro storico e Piazza della Repubblica. Per l'occasione verrà inaugurato un dipinto che ritrae Leone in orazione davanti all'effigie della Madonna. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Due minuti dopo le 16 in punto, buon lunedì 7 settembre.

0: La capitale in compagnia dei nostri ascoltatori più belli della nostra splendida città. Siamo noi, la radio della capitale, siamo voi. Perché siete voi, la realtà è quella, io lo ripeto ogni giorno, la forza unica e incontrastata della nostra radio siete voi ed è per questo che avete importanza anche negli argomenti, nei temi e quindi oggi mi voglio prendere cura di voi. Fidatevi dello zio Don Cash, ci sono delle cose che è importante sapere, tipo, ma lo sapevi che se per caso fai pressione sul tuo, hai presente quello spazio che c'è, che sembra la parte palmata della nostra mano tra l'indice e il pollice, che se fai una pressione con le altre due dita lì, lì dove il palmo sembra bello cicciottello, puoi farti sbloccare il mal di testa? Visto che tanti di voi, partendo da Irene, ma anche Franco e anche Pepe, hanno detto che il mal di testa è una delle cose di cui soffrono da sempre, ci sono punti di digitopressione nel nostro corpo che ci fanno passare dei dolori che non sapevamo nemmeno di avere, che potessero passare. E allora, prima di scoprirli tutti insieme, diamo spazio ai vostri acciacchi. Hai un acciacco? Hai un dolore? Ti fa male il piede? Ti fa male la spalla? Tuo cugino ti fa... No, quello non si può fare, cioè non è che perché pronto depressione sei che sciro, what up, ed esplode. Quello no, però i tuoi acciacchi sono belli se li racconti insieme, pesano di meno, al 393 0119 119. E intanto, con acciacchi o meno, accomodati, mettiti comoda o comodo, perché arriva Picotto dal 2000 con Comodo.
1: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Sorry papi, non mi busses camminando. Già la conosciamo questa melodia, già dagli anni 80. Topic, Becky G, con Sorry papi. Sono le 16:16:16 del lunedon 7 settembre. Comunque 16:16:16 è un numero magico. E allora credici che siete magici come voi, gli ascoltatori di Dimensione Suona Roma, acciacchi compresi. Parliamo di acciacchi, qual è il tuo acciacco? Vediamo, liberiamocelo insieme. Ciao.
1: Buon pomeriggio Don.
0: Salve
1: Andrea Bianzi.
0: Ciao Andre.
1: Io purtroppo ogni tanto soffro con la sciatica.
0: La brutta. Male.
1: C'è di peggio, c'è di peggio.
0: Sicuramente
1: buona
0: sì.
1: Buona serata a tutti.
0: Però posso dire che mal di denti e sciatica sono due delle cose più brutte al mondo. Mal di denti, lo conosciamo tutti, e la sciatica, ragazzi, io mi auguro che non vi venga mai. A me succede, mi si infiamma ogni tanto, questo è dovuto ai live, agli strappi muscolari che ho preso da ballerino. È una roba che poi una volta che si apre è un vaso di Pandora che è difficile da richiudere. E comunque bisogna starci attenti. Andre, ti consiglio molto stretching. Una delle cose che faccio e che ho imparato che mi fa molto bene, quindi distanzia il tempo da cui la sciatica mi si infiamma, e svegliarmi la mattina prima di fare semplicemente i miei 30 piegamenti, i miei 30 addominali, faccio un po' di stretching. Serve bene, faccio la farfallina, quella classica, allungo la schiena allargando le gambe, poi mi faccio un pochettino di stretching cercando di prendermi le caviglie, anche se con l'età che avanza è sempre più difficile perché i legamenti si stringono, c'è poco da fare. Però mantenere elasticità e fare del buon stretching, anche semplicemente la torsione del busto da destra a sinistra, piano, poi un po' più forte, poi alla fine lo fai magari con un po' di energia, però sempre molto piano, ti aiuta a allungare le fasce muscolari della schiena. Ricordatevi ragazzi che il nostro corpo è un tempio, ha bisogno di rispetto e che bisogna rispettarlo tutti i giorni, come l'amore, come dice Gigi Dag, l'amour toujours, no? Detto ciò, ritorno alla musica. James Hype, Don't Wake Me Up.
2: Drive time. Che il Dai sia con te.

0: Up James Hype, al posto di Don't Wake Me Up svegliatevi. Francesca dice che anche lei, come la nostra amica Leonora che ha detto prima, soffre di dolore al collo spesso e volentieri. Allora, visto che Don't Wake Me Up, non svegliatevi, spesso e volentieri ve lo dico ragazzi, ma è banale, lo sapete, ci arrivate da soli. Questo dipende dalla pessima scelta dei cuscini che facciamo. Anche dormire con troppi cuscini fa male, perché poi la mattina ci si sveglia perché abbiamo preso una postura sbagliata. Qual è il tuo acciacco quotidiano? Liberami dagli acciacchi quotidiani su Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash.
1: Che dai e sia con te. Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis.

0: finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Che Erdaie sia con te. Estate.
4: Summer.

0: ci dovrebbe essere differenza. Casa mia di Gali, in Casa Dimensione suona Roma, 16:30 e Lune Donne il 7 settembre, e non dovrebbe esserci differenza tra casa mia, casa tua, dovrebbe essere tutta la stessa cosa. Ma non lo è spesso e volentieri, e sappiamo di cosa stiamo parlando, ad esempio quando ci sono guerre tra confinanti, persone che hanno lo stesso colore, lo stesso sesso, la stessa razza, la stessa religione, ma anche non ce l'avessero, ma chi se ne, che vivono a un centimetro di distanza e che però si odiano, come facciamo spesso anche noi con i nostri vicini, e non ha alcun senso. Ma adesso parliamo di cose non morali ma fisiche, acciacco fisico quotidiano di cui ti vuoi liberare. Liberaci degli acciacchi quotidiani.
1: Allora, ora che ci penso, anch'io ho un acciacco.
0: Qual è?
1: Che cosa? Sentendo il creatore di prima, era la ciste di bagger.
0: Sì, la ciste di bagger, sì.
1: Quando ero giovane giocavo a pallavolo e facevo sempre il bagger, e allora mi è venuta la ciste al bagger.
0: Certo, io quella di bagger, che invece viene meglio se gli metti l'avocado e un po' di salmone fresco affumicato, buono, cioè buono proprio.
2: Oh, Mollico!
0: Dica!
2: La sigla è pronta!
0: È pronta?
2: Conta un po' stile Letterman, quindi io sta un pochino più seria, ma frizzante.
0: Ok.
2: Se te ci vuoi mettere una musica sotto, fai come te pare.
0: Vediamo, magari ti sorprenderò. Vediamo. Diga.
2: Hi guys. It's Lunedon.
0: Yeah.
2: It's Traumedon.
0: Yeah.
2: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe sto King?
2: Ladies and gentlemen, Don Care.
0: Ho bisogno di amore, di un segnale, voi me lo date ogni giorno. I need a sign.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: DJ Mico, WhatsApp. In casa dimensione suona Roma. Questa è la versione che arriva un anno dopo, perché WhatsApp delle Four New Blondes del 93 nel 94. Anzi no, comunque nello stesso periodo, 94 con 94. Questa arriva subito dopo il Festival Bar, la versione remix che secondo me prende più piede all'interno delle discoteche. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash. What's going on? Che acciacchi hanno i nostri ascoltatori? Acciacchi e Don. Prima a sentire uno, regia.
1: Ciao Don Cash da Carolina. Ciao, caro. Io ho un problema al piede sinistro che mi fa male la parte del dorso sopra. Okay. E quando vado dall'ortopedico lui mi dice: ma quanti anni c'hai, Carolina? Ricordatelo. E io dico: amore mio, io ho 64 anni al piede sinistro, ma pure il destro ne ha 64. Ma non mi fa male. Ciao Don Cash, grazie della bellissima compagnia, un bacione grande grande.
0: Ma no, grazie a te, mi ha fatto morire. C'ho due piedi con un'età diversa, splendida Carolina. Qual è il tuo acciacco? Raccontalo, così te pesa di meno.
2: Drive time. Che erdai sia con te.
0: E fidati di me, perché Bit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita, di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratori, lavoratrici, dipendenti del commercio e del terziario e anche ai loro figli. Attività sportive, libri scolastici, tassi universitari, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. E Bit Lazio è un tuo diritto contrattuale, ma soprattutto una tua opportunità. Aderisci se vuoi saperne di più, visita il sito ebitlazio.it o chiama il numero 06 68 33 707, perché Bit Lazio è sempre dalla tua parte.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notizie.

0: Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Che raio sia con te!
5: Summer!
4: Estate!
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Novità. Si chiama Illusion ed è un brano che ci riporta indietro nel tempo. Si chiama invece Click ed è il brano che ci porterà avanti nel futuro. Questo è Gizo. Il nostro numero è il 393 0119 119. Su Dimensione Suono Roma con Don Cash. Mentre si parla di acciacchi, arriva la novità.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: un click la vita può cambiare. Gise, una nostra novità delle 16:50 in casa di Menzione Suono Roma con lo zio Don Cash. Si parla di acciacchi e c'è anche un buon consiglio per chi soffre di sciatica. L'avete sentito prima, un amico ha detto sciatica, io ho proposto lo stretching che comunque ti aiuta, e poi avere molta attenzione per quanto riguarda ad esempio andare con il costume bagnato, rimanere con la schiena sudata e poi prendere l'aria condizionata quando in inverno ci si muove su un motorino, tenere sempre la canottiera, insomma quelle parti non vanno fatte infiammare. Ma dovesse succedere, c'è chi ha una soluzione. Senti qua.
1: Ciao Donno, Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
1: Volevo dare un piccolo suggerimento.
0: Vai, vai.
1: A chi soffre di sciatica. Esiste un metodo, si chiama metodo Mézières. Fa parte della ginnastica posturale.
0: Ok.
1: È curativa.
0: Sì.
1: Ti parla una persona che ha fatto sport per una vita, sì, e a 60 anni si è trovato con problemi di sciatica. Non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto.
0: Ah.
1: Beh, ti dico che sono 5 mesi che la notte quando mi alzo sono un gatto.
0: Ah, però.
1: E tu sai cosa vuol dire avendo un gatto dentro casa?
0: Io lo so doppiamente. Uno
1: metodo Mézières, posturale.
0: Mézières.
1: Ciao a tutti.
0: Ottimo, Mézières, una cosa buona. Grazie per avermelo insegnato. Mézières, adesso lo sai anche te e l'hai scoperto qui su Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Drive time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Mamma non mamma di Madame, la sua nuova hit di quest'estate. Madame che è stata peraltro bidonata dal suo fonico, che ha smesso di seguirla per andare a seguire quello che sarà l'evento delle prossime settimane a Milano, cioè la reunion di Gue Pequeño con Marracash. Questo per quanto riguarda il mondo dell'hip hop, che però è un mondo più legato ai giovani di oggi. Giovani di oggi che ancora problemi con gli acciacchi non ne hanno, mentre noi che siamo diversamente giovani, in questo noi mi ci metto anch'io perché superata la trentina inizierò gli acciacchi, io ne ho quasi 44, anzi mancano 10 giorni al mio compleanno, quindi ragazzi mettiamoci in forma e vediamo quali sono gli acciacchi che ci accomunano agli altri. Però è arrivato il momento di lanciare la nostra vera, unica e sola sigla live. Dammi tre parole. Beh, la sigla live di quest'oggi, le tre parole, le voglio dedicare agli anni migliori. Voglio sapere qual è, secondo te, la fase migliore della vita. Cioè, gli anni migliori, se potessi vivere di nuovo un anno adesso, quanti anni vorresti avere? Vorrei ritornare a quando avevo 13 anni, 14 anni, 16 anni, 21 anni, 30 anni. Un anno fa no, non facciamo le cose tipo, perché sennò si apre un vaso di Pandora. Vorrei tornare all'anno indietro quando ancora c'era mio padre, perché raga pure a me succede la stessa cosa ed è un pensiero che non voglio si apra per nessuno. Pensiamo a quando eravamo più giovani, tutti quanti giovani e senza problemi, la fascia di età più bella in assoluto. Vorrei tornare a quando avevo 393 0119 119.
1: Drive time, che il dai e sia con te.
2: Il ritmo della capitale,
3: dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
0: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo, udienza del riesame per Walter Lavitola, video collegato da Rebibbia, l'ex editore dell'Avanti, esclude un movente politico dietro l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'obiettivo era proteggerlo da un attentato del quale Lavitola stesso aveva avuto notizia. L'idea della bomba è stata di Gomez, ha precisato nelle dichiarazioni spontanee Lavitola. I legali Sergio e Arturo Cola hanno chiesto la scarcerazione o in subordine la concessione dei domiciliari in un'abitazione della Basilicata. Scoperto un asse criminale tra le piazze di spaccio di Ostia e Tor Bella Monaca, i carabinieri di Ostia, coordinati dall'antimafia, stanno eseguendo dalle prime ore dell'alba un'ordinanza che dispone 3 custodie in carcere e 2 divieti di dimora nei confronti di 4 nordafricani e un albanese, tutti ventenni, gravemente indiziati a vario titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini scattate dopo l'aggressione il 29 luglio di un trentenne ritenuto aderente al gruppo di spaccio di Torbella, il quale, dopo aver incontrato un debito con i suoi pari a 1500 euro e pensando di riparare a Ostia, era stato invece riconosciuto, immobilizzato, picchiato e sequestrato da alcuni soggetti della zona, tenuto segregato in un locale, ora sotto sequestro, occupato abusivamente e di fatto punto d'appoggio del gruppo criminale della zona. Stamattina Roma Capitale ha consegnato le chiavi di 48 delle 54 case popolari di via del Porto Fluviale, zona ostiense. Termina così il lavoro di trasformazione dell'ex deposito militare dell'aeronautica, il sindaco Gualtieri.
6: Intervento importantissimo, innanzitutto perché aumenta la dotazione di case popolari di Roma Capitale, 54 nuovi alloggi, e poi perché costruisce un modello di rigenerazione urbana, si riqualifica un edificio di archeologia industriale con una grande innovazione ambientale, perché è un edificio ad altissima classe energetica, che non usa il gas, con i pannelli solari, ci sono spazi comuni in tutti i piani e qui al piano terra una grande piazza aperta al quartiere.
5: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Un minuto dopo

0: genitale.
1: Dica, dica, cosa vedi di strano, signor Ivan? 17,2 minuti, solo due minuti trascorsi dopo l'arrivo delle 17. Questa è la Family di Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. E stiamo parlando di, prima Chucky, che abbiamo messo però un attimino in pausa, e ora di qual è il periodo migliore della vita. Vorrei tornare a quando avevo...
2: Ciao Don Cash, vorrei tornare ai 22-23 anni. È stato l'anno migliore della mia vita. Alessia da Roma.
1: Nostra vita, esatto, voglio sapere quello. Qual è l'anno migliore, com'è l'annata migliore? 22-23. Perfetto, tocca a te.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 99.
5: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go.

0: Another 54 Ultra con Ciao to You. Allora, sentiamo gli amici e le amiche scelte dalla regia. Quanti anni vorreste avere di nuovo? Vorrei tornare a quando avevo. Sentiamo il periodo migliore della nostra
1: vita. Ciao Don Cash. Vivo. Vorrei tornare ai 22-23 anni.
0: 22.
1: È stato l'anno migliore della mia vita. Okay. Alessia da Roma.
0: Alessia, 22-23, ancora, scrivo.
2: Sempre Andrea di Anzio, donno.
0: Dimmi, Andrea.
2: Ah, io vorrei tornare tra i 20 e i 26 anni.
0: 26,
2: dai.
0: Ok.
2: A parte che c'è la
0: scena. È già tanto.
2: Però vabbè, no, era un bel periodo.
0: Beh, 26 anni, funziona.
2: Buona
0: tutto.
2: Buona serata a tutti.
0: Picco ormonale, funziona tutto bene, è un bel periodo. Però io...
3: Ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao Ale, allora.
3: Allora, per me gli anni più
0: Loro
3: belli,
0: del grande area,
3: più divertenti, più spensierati sono stati ovviamente quelli, diciamo, dalle superiori all'università.
0: Ok.
3: Bellissimi, meravigliosi, divertentissimi.
0: Quindi 14.
3: Un abbraccio a tutti,
4: ciao,
3: buona serata.
0: Come il campionario, 14-18, insomma.
4: Marco 74.
0: Ciao Marco,
4: io vorrei tornare al mitico 1993, il mio anno di militare.
0: Okay.
4: Che se fossi stato più intelligente non l'avrei mai mollato. Ciao.
0: Mi spiace. Vabbè, l'ultimo, vai.
5: Madonna, sono Barbara. Io vorrei tornare nel periodo fra i 17 e i 20 anni. È stato un periodo in cui studiavo, lavoravo, però conoscevo 10.000 persone, facevo tantissime cose. È stato forse il periodo più bello. Un bacio, ciao.
0: Ok, 17-20 come Barbara, va bene. Barbara 17-20. Scusate, mi scrivo il nome di Barbara perché sennò me lo scordo, perché, raga, mi dimentico tutto. Vabbè, andiamo.

0: Tale. Beh, spero di averle prese tutte, ragazzi. Continuate a dirmi qual è l'annata migliore, quella che ha rappresentato forse gli anni più belli della vostra vita. E potendo avere una macchina del tempo, vorrei tornare adesso ad avere quanti anni?
1: Drive Time.
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Beh, però lei come mi è così tagliente. 17 del Lune Donne, 7 settembre, meno 10 giorni al 17 settembre, che poi è il mio compleanno.
1: In che senso?
0: È tenuto un bel gioco di parole per ricordarvi e farvi sentire il peso della coscienza, così farvi salire un po' d'ansietta. Vabbè, niente, ragazzi, il tempo passa e delle volte il tempo passa anche contro la nostra volontà. Vorremmo tutti avere un'età specifica, l'età più bella, la fascia di età, quel periodo.
2: Ciao, che... ragazzi, salve. Sono Andrea d'Aprilia.
0: Ciao, Andrea d'Aprilia, come te, tantissimi altri, ma li sentiamo fra un attimo perché la regia mi è tiranna. Mi dice Dan, prima di sentire tutte le voci dei nostri amici, ci sono 4 hit senza interruzione. E vi garantisco che lo dicono con una voce ancora più brutta di questa.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.
5: All for you.
6: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: È il tempo delle quattro hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash, è arrivata lei.
4: Grazie madame, prendiamoci un attimo di pausa. Mentre mi raccontate l'età più bella della vostra vita, arrivano i The Bowser Magnetic.

0: Dave, le note di corona del Festival Bar del 94, immagino. Sì, ho indovinato. A cazzo, 94, ritorniamo indietro nel tempo. E lo state facendo anche voi con le vostre voci. Qual è stato il periodo più bello della vostra vita? Quale età vorreste avere? Dai dati Istat, che sono i dati che poi vengono anche recensiti da parte dell'intelligenza artificiale, sembra che l'età che tutti gli italiani vorrebbero avere perfetta è quella tra i 30 e i 40 anni, detta da oltre il 50% degli italiani come la migliore. Perché? Perché si ha un po' di indipendenza economica, il momento migliore come apice a livello ormonale, ma anche a livello proprio di salute fisica, perché si è dotati sia di spensieratezza come quella dei ventenni, ma ancora non si è entrati negli anta, quindi nei 40 e tutto il resto. Invece, in questo momento ci sono più persone tra i 55 e i 59 anni che nel resto del mondo, cioè il primato ce l'hanno i 55 anni e i 59 anni, ce ne sono di più di tutto il resto delle fasce di età in Italia. Ma tu che stai ascoltando Dimensione Suono Roma, quanti anni vorresti avere? In quale età vorresti ritornare?
1: Anna d'aprile, i 27 meravigliosi.
0: 27.
1: I miei meravigliosi 27, oserei dire. Facile.
0: Potrebbe essere il titolo del tuo film, I miei meravigliosi 27.
2: Ciao Don Cesso, Massimiliano.
0: Ciao Massimo.
2: Se vorrei tornare nel 93.
0: 93?
2: 21 anni.
0: 21 anni,
2: dal 93 al 96.
0: Quindi 21-25.
2: Mi sono proprio divertito tanto.
0: Beh, dai 21 ai 25 è una bella età, è un bel periodo, mi piace come concetto. Ancora.
3: Io vorrei ritornare ai miei 20 anni.
0: 20.
3: Per evitare l'errore più grande della mia vita. Sposare il mio ex marito, che è stata una persona, non posso dire parolacce, ma specialmente è stato. Non si è comportato bene con i figli.
0: Okay, però
3: e questo non è giusto.
0: Mi permetto di dire due cose. Non mi hai detto il tuo nome, il che vuol dire che non stai dando importanza a te stessa. Hai sprecato il tuo tempo anziché pensare. Pensa ai percorsi mentali, anziché pensare a qual era il tuo periodo più felice e pensare ah quanto stavo bene a 19 anni, mi hai raccontato e hai perso il tuo tempo e anche la tua emozione per raccontarmi di quanto sei stata male nel periodo dopo. Le cose brutte ci insegnano, le cose belle invece ci segnano, ci dovrebbero lasciare il tempo e lo spazio per essere felici. Quindi non pensare se quella cosa ti ha fatto male, ma la sei riuscita a superare, basta, non ci pensa più. Dimmi piuttosto quanto ero felice a 19 anni, punto, senza andare avanti. Non lasciate che le vostre energie, la vostra salute e il vostro sorriso venga sperperato da chi non lo merita.
4: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Gli Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Delle volte, se la felicità non torna indietro, può essere triste. O per me è triste quando la si ostenta sui social. Quando la metti lì e non è vero, non è vero niente, allora per me è triste. E allora, periodo felice della vostra vita, il periodo più felice in assoluto, in antonomasia.
1: Ciao Don Cash. Ciao. Ben ritrovati a tutti i gladiatori.
0: E no, e no,
1: Marina,
0: no.
1: Da Roma.
0: Marina, ma no, è il pomeriggio. Questo è pomeriggio. Switch up. Questi sono switch up. Noi siamo gli imbottigliati, è il popolo degli imbottigliati, quello zio Don Cash, popolo degli imbottigliati.
1: Ma quanto è stato bello quando avevo 22 anni 22. E vivevo a Londra. Un anno e mezzo è durato, vorrei tanto ritornare a quel periodo.
0: Così.
1: Fantastico.
0: Così si fa.
1: Ciao, buona serata a tutti.
0: Bisogna godere con la memoria dei periodi belli, lasciate stare i periodi brutti, ricordatevi solo le cose belle.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Robby.
2: Vorrei tornare senza dubbio i miei 20 anni.
0: 20,
2: che bella età, ragazzi. Ciao grandi.
0: Che bello. E comunque, se non vi ricordate dove siete finiti, ve lo faccio ricordare da lui. Guarda, guarda, guarda.
3: Hi guys. Yeah. It's Lunedon! Yeah. It's Traumadon!
4: Oh, yeah.
3: And this is the King of Dry Time! Ladies and gentlemen, Don Cash!
5: Drive Time!
6: Che erdaie sia con te!
7: Sveglia, gladiatori!
8: Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill.
9: Uh-huh. Mi torna alla mente un caso simile, successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie,
8: la moglie.
9: Che aveva lasciato la moglie in autogrill.
8: Ah.
9: Lo sai che ha fatto?
8: Che ha fatto?
9: Ha accelerato.
10: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
13: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
14: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Che erdaie sia con te! Estate!
17: Summer!

0: momento ci sono acciacchi in casa, Don Acciac Castoro. Sentiamo gli acciacchi di oggi. Ghial, vieni qua che ti faccio sentire una cosa.
1: Per me gli anni migliori sono stati tra i 25 e i 35 anni.
0: 25 e 35 anni, siediti mio caro Ghial. Perché ho detto prima che vi ho fatto sentire una sigla, perché il nostro ascoltatore oggi l'ha mandata, io l'ho mandata a Ivan. Ivan si sta prendendo cura non solo di quello che è la parte della messa in onda, ma anche della parte del live. Quindi ti ringrazio ufficialmente, perché le due nuove tracce che abbiamo fatto insieme, le due su cinque, le abbiamo provate a Tarquinia per la prima volta. Grazie Brody, bello bello bello.
2: Figurati bro. Grazie a te sempre.
0: Ma va. E adesso ragazzi, 10 minuti fa è arrivato il nostro amico che ci aveva mandato la sua voce dicendo: guarda, secondo me se gli metti una base di sotto potrebbe funzionare, e lui l'ha fatta.
3: Hi guys, it's Lunedon, it's Tromedon,
0: yeah,
3: and this is the King of Dry Time.
0: Sì.
3: Ladies and gentlemen, Don Cash.
0: Ammazza il quattata che hai fatto, bro. Proprio bellissimo, sembra il David Letterman Show. Grazie, questa sarà la mia nuova sigla. Ora aspettiamo per Marte Don e altro. Se potessi scegliere una fascia di età la più felice della tua vita, qual è stata? Qua so casini, aspetta. Su moglie. Allora.
2: Qua so casini, Don. Io questo non posso rispondere.
0: Va bene, Diesi, mi avvalgo del quinto emendamento. Va bene, me lo dice a microfoni spenti. Mimalo con le mani, ma sentiamo gli ascoltatori, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Andrea D'Aprilia, classe 88. Gli anni più belli da 18 a 23 anni. Andavamo a ballare Ostia, al bar Cabarra, allo Schilling. Andavamo là proprio senza pensieri, fino alla mattina, panino dallo zuzzone e si tornava a Priglia. O se no d'inverno andavamo allo chalet, sopra lo stadio olimpico. Privé, 50 euro, pagavi e via. La serata andava avanti fino alla mattina.
5: Proprio bene.
6: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: la signorina Pink con Get This Party Started, il numero palindromo era il 2002, uguale da ambo i lati. E si parla di numeri magici, periodi magici della nostra, anzi della vostra vita. Quale età è stata la più iconica, quella che vorresti riavere adesso?
1: Ciao Don.
0: Ciao
1: Barbara. La mia età.
0: Sì.
1: Tra i 34 e i 38 anni.
0: 34
1: anni. Stavo bene, mi sentivo bene, mi sentivo.
2: Mi permetto io.
1: Beh, non c'è niente da fare. Stavo bene fisicamente, stavo bene mentalmente, ero tra virgolette spensierata. Per cui sì, tra i 35 e i 38 anni.
0: Si sente troppo forte la radio, mi raccomando, abbassatelo, mandatela quando c'è la musica, la pubblicità si sente niente.
1: Adesso ne ho 52. Qualche anno è passato?
0: Comunque, 27, 20, scusatemi, perdonatemi, regia, potete rifarmela vedere. 34, 38 per la nostra amica Barbara, ancora.
3: Ciao, sono Hermes.
0: Ciao,
3: ho 7 anni.
0: Mazza, 7 anni, quando vuoi tornare indietro nel tempo? Guarda, mio, quella è la più bella che hai vissuto finora.
3: E ne vorrei avere 0.
0: Ma come 0? Ma che
4: problema? In che senso?
0: No, no, no, non lo so, 0, ma proprio 0 significa che torni dentro la pancia di mamma.
3: Così sarò sempre giovane.
0: Ah, ok.
5: Io sono
0: Manila. Jack si sta a fare lo sconto già da precoce, ho capito. Tu sei la mamma?
5: Manila, la mamma.
0: Ciao Manila.
5: E a lui piace tanto Flash. Ho imparato che ogni età. Ogni età ha la sua, diciamo, bellezza, mm-hmm, e la sua brettezza con tutti i casini che possono succedere. Ma come faceva Flash, è sempre meglio non cambiare nulla, perché altrimenti succedono casini molto peggiori. Quindi pure se ne ho avuti tanti, lasciamo perdere le cose come stanno.
0: Okay.
5: Un bacio Don Cash, buon pomeriggio da me e Hermes, mio figlio, che è troppo bello sentire la radio insieme a lui.
0: Grazie. Questo per me è il premio Oscar più bello del mondo, perché quando la radio è intergenerazionale riesce a mettere insieme le generazioni, papà e mamme, figli e figli, mi fa veramente piacere. Vuol dire che per me abbiamo fatto bingo.
6: Ciao Don Mirko, data di nascita 1978,
0: sì,
6: sicuramente gli anni migliori, gli anni 90, che dobbiamo dire, ma faccio un'eccezione per quando, diciamo, ho incontrato la mia lei e ho fatto i miei figli, e ovviamente oggi come posso scordare il 7/9/2010,
0: quindi oggi però del 2010, che compleanno, eh?
6: L'anno di nascita del mio figlio David, che oggi compie 16 anni.
0: Auguri.
6: Grazie Don, se puoi fare gli auguri.
0: Auguri.
6: Viva l'inizio con Roma da Mirko.
0: E viva tu e viva tuo figlio David. Auguri da parte mia, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro.
7: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Beh, ragazzi, sono pronto per far partire il mio weekend. Erano la voce di Cali della produzione La Loro.
1: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Già, è arrivato il momento, ragazzi, di cambiare l'orario e di continuare con la musica. Fra un attimo, ancora qui su Dimensione Suona Roma con Don Cash. La tua età, la migliore che hai vissuto, qual è stata?
2: Drive Time.
3: Che Erdaie sia con te.

0: la dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Voglia di news? E allora voliamo in redazione e scopriamo insieme le ultime dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. La Procura della Repubblica di Roma ha disposto il sequestro dell'intero stabile di via Colla di Rienzo, dove stamane si è verificato il crollo di un solaio collassato all'interno di un negozio di abbigliamento al numero 272 della strada. La Procura di Roma ipotizza il reato di disastro colposo e violazioni delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. Secondo i vigili del fuoco, il materiale accatastato dei lavori di cantiere al piano superiore potrebbe avere sovraccaricato il solaio. Nel crollo non ci sono stati feriti investiti dai detriti, ma portati in salvo due dipendenti e due clienti. Veniamo all'udienza del riesame di Walter Lavitola. Mi assumo tutte le responsabilità rispetto all'attentato. Gomes non ha precisato che avrebbe messo una bomba, ma che ci avrebbe pensato lui in ragione della sua esperienza in merito alla sicurezza militare. Avevo la necessità di proteggere Ranucci perché sono suo amico e per questo per due mesi gli ho rappresentato che la sua scorta andava potenziata. Nessun movente politico, anche perché Ranucci non ha mai manifestato l'intenzione di candidarsi ed entrare in politica. Inoltre, dalla sua amicizia cercavo riscatto sociale. Così Walter Lavitola, lasciando dichiarazioni spontanee in video collegamento da Rebibbia, dove è recluso dal 10 agosto perché accusato, reo confesso, di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci. Nell'udienza del riesame i legali di Lavitola hanno chiesto la scarcerazione o in subordine domiciliari in un'abitazione della Basilicata, lontana dalla sua rete di conoscenze e da ogni possibile via di fuga. Il collegio, che si è riservato, deciderà entro il 10. Il Papa è arrivato a Genazzano, alle 18 presiederà nel santuario della Madre del Buon Consiglio la messa alla vigilia della festa della Natività della Vergine Maria, in piazza 5.000 persone. Riparte la stagione degli scioperi dalle 21.18 fino alle 21.17 di domani. Il personale ferroviario incrocerà le braccia. Possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali Intercity e dell'alta velocità. Fasce di garanzia per i treni regionali di Trenitalia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. 3 minuti trascorsi dopo le 18. Buon lunedì donne, 7 settembre.
5: Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: Il drive time della capitale riparte, ragazzi, con le vostre voci. Qual è il periodo più bello della vostra vita, la fascia d'età migliore che avete vissuto? E mentre vi raccontate al 393 0119 119, voliamo al 99 con Miranda, Vamos alla playa.
6: Drive time, che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 99.

0: Summerfunk.
1: Si chiama Summerfunk, Francesco Gabani. Chiudiamo così le quattro senza interruzioni con Summerfunk e sentiamo l'età più bella da vivere, qual è stata la vostra.
2: Ciao a tutti, Francesca da Roma. Allora, premetto che il top per me è stato tra i 25 e i 30 anni, eravamo in due, vita da coppia, fantastico. Okay. Però adesso 40 anni, due figli e sono comunque felicissima. Un bacio a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata a te, buona serata a questo punto sarei dire. Benvenuti nel Drive Time ancora, età più bella che
3: ciao avete. Ciao Don Cash, buonasera, Roberto da Roma.
1: Ciao Roby.
3: L'anno 82-83, okay. Migliore che c'è. Padre militare, a Roma ha vinto lo scudetto e l'Italia campione del mondo.
1: E sono nato pure io, è nato Don Cash il 17 settembre del 82.
3: Meglio così. E poi avevo un'età fantastica. Grazie Don Cash per la tua compagnia. Un saluto a tutti.
1: Grazie,
3: ciao
1: a voi, ciao ancora.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Don Cash. Buon pomeriggio. A me gli anni che mi piacerebbe, gli anni del 91-92.
1: Ok.
4: Che mi è nata la mia prima figlia.
1: Già era più grande.
4: Sono del 70.
1: Ok.
4: Che mi ha regalato tuttora due nipoti, uno di 7 e uno di 5.
1: Che bello.
5: Ciao Don Cash. Buon pomeriggio a tutti, gli anni migliori dai 16 ai 25. Avevo appena 16 anni, avevo cominciato a lavorare dentro i locali, lì, stavo piano piano inserendo. Non mi ricordo ancora, il New Life a via 20 settembre, prendevo 1000 lire a persona. Poi sono partito mio per militare. Vale, che spettacolo, che vita, che bello.
1: Vedi, ognuno rimpiange.
5: Mamma mia.
1: Poi si cresce, chi sei?
5: Fabrizio da Torvaglianica.
1: Grazie Fabrizio, grazie a tutti gli amici e le amiche che mi hanno raccontato il periodo più bello, ce ne sono ancora altri, ma adesso vi chiedo, ora che siamo diventati diversamente giovani per sempre, ma qual è l'acciacco da cui più di tutti vi vorreste liberare?
6: In che senso?
1: Che ne so, il dolore di schiena, il dolore di collo, il dolore di portafogli, il dolore di suocera, il dolore di corazon. Qual è quel, no scherzo, quali sono gli acciacchi? Donne alla radio, allora liberami dagli acciacchi quotidiani. Qual è il tuo acciacco di cui liberarti al 393-0119-119?
7: Drive time. Che erdaie sia con te.
1: Settembre è il tempo di scelte, però niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro. È la scuola di alta specializzazione di Roma e di Termo che ti offre corsi biennali gratuiti, finanziati interamente dalle risorse pubbliche. Il suo punto di forza? Beh, impari facendo grazie a un legame fortissimo con le imprese, vere, i laboratori moderni, che ti permetteranno di fare stage che contano davvero. Dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte sin da ora. Ti basta andare qui, digita itsagro.it. Iscriviti subito.
8: Novità.
7: Novità.
8: Music. Le novità di questa settimana.
7: Topic. Carte blanche. Lucky ones.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto, grandi marche.
6: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Condizioni mete ancora estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nelle prossime due giornate, con sole, caldo, temperature che sfiorano ancora i 35 gradi nelle zone interne. Davvero, per essere a settembre siamo di molto sopra la norma. Però la situazione cambierà a partire da giovedì, con l'arrivo di acquazzoni e temporali nel Lazio che localmente potrebbero essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente il merito di portare aria più fresca. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Che il radio sia con te!
1: Summer!
9: Estate!
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: la signorina Annalisa, ancora mi è giovane per parlare di acciacchi. Mora Murro in casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash. Benvenuti nel drive time della capitale. Parliamo di acciacchi, sentiamo qual è il vostro acciacco quotidiano. Buonasera, chi è con noi in studio?
1: Ciao Don Cash, ciao. Rossano da Roma.
0: Ciao Roxy.
1: Il mio acciacco è la ciste di bagger.
0: Ah, ciste di bagger, ma il bagger non è quello che si fa con le mani quando giochi a pallavolo, tipo mille sciro. Il bagel, forse quello che si mangia. La ciste di bagger, che è?
1: Un dolore che viene dietro al ginocchio.
0: Oh.
1: Dovuto al fatto che spesso vado a correre, faccio mezze maratone, 10 chilometri. E probabilmente è dovuto a quello. Nonché all'età.
0: All'età, beh, del resto. Comunque sappiate che i dolori più comuni tra i 40 e i 60 anni sono dolori lombari, rigidità articolare, giustamente, fastidio alle spalle e alle anche. Eh sì, ragazzi, le anche fanno male. Già, quindi si inizia a fare un po' meno movimento del bacino, muove la cintura. E poi dopo i 60 anni invece arriva l'osteoartrosi, cioè i muscoli, i dolori diffusi, la fragilità ossea. Mentre anche i giovani di oggi hanno dei problemi, ad esempio il mal di testa dovuto all'utilizzo dei cellulari, le tendiniti e le infiammazioni da sopra carico, perché spesso e volentieri magari gli zaini pesanti nel tempo scolastico e roba del genere, e poi mal di schiena cervicale dovute o a cuscini sbagliati di notte e soprattutto alle brutte posizioni che assumiamo davanti ai computer, quindi spalle piegate in avanti e davanti a quei maledetti telefonini. Qual è il tuo acciacco quotidiano? Sollevaci dall'acciacco quotidiano con lo zio Don Cash su Dimensione Suona Roma.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: I Can Stand It, brano del 1990, in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Allora, ragazzacci del mio cuore, sentiamo, anni migliori.
1: L'anno più bello per zio Don Cash, l'anno più bello sì. per me, 89, che avevo 19-20 anni, sì. e ho iniziato a fare il lavoro più bello del mondo, quello di hostess, che ho fatto per 30 anni.
0: Okay.
1: L'acciacco che non vorrei? La cervicale.
0: Ok.
1: Ciao Arianna.
0: Ciao Ari, ancora, sentiamo.
2: Ciao Don Cash, Barbara da Roma. Allora, ho 54 anni sì. e permesso che me ne sento sempre 35-40.
0: Però
2: sia perché fisicamente sono una piccoletta, magrolina, tutto quanto, mi mantengo bene, tutto. Però mi vorrei tanto liberare da un grande acciacco. La cervicale,
0: cervicale
2: e il mal di schiena. Faccio un lavoro, sto spesso, no, quasi sempre in piedi, lavoro di giorno, di notte.
0: Già.
2: E niente, mi sento 40, ma ho gli acciacchi da 54, che dobbiamo fare? Mi voglio liberare.
3: Ciao Don, sono Barbara, io ho compiuto 55 anni poco fa. E da ragazza giocavo a pallavolo a livello comunque, diciamo, professionale, con i campionati a livello regionale, ecco, non altri livelli. Da quando ho avuto l'infortunio al ginocchio, questo ginocchio che mi fa sempre male, ma la cosa che mi fa ridere è che mi fa ancora più male quando deve piovere, quindi quando è queste cose umide, no, mi fa male il ginocchio. Ogni tanto i miei amici, quando c'è qualche cosa, mi fa: facci sapere se ti fa male il ginocchio, se ci ricoliamo, se pare all'aperto un qualche scampagnato picnic.
0: Ma questa cosa è mito,
3: bacione,
0: questa cosa è mito, me la diceva mio padre all'operazione dell'appendicite: ogni volta che mi tira poi piove. Ognuno di noi che ha fatto un'operazione dice: quando quella mi fa male poi piove. Boh, deve essere evidentemente un mito che si trasforma in verità.
4: Drive Time.
5: Che erdaglie sia con te.
6: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
7: Mi diverto votando la mia musica preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
6: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
6: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
8: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
9: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.

0: sconto. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Che Erdaie sia con te. Estate.
6: Summer.

0: novità.
1: È arrivato il tempo della novità, ragazzi. Eh sì, è Fabri Fibra che chiama al rapporto i pinguini tattici nucleari per dar vita al loro ritornello. Ritornello pieno di significato, anche nascosto, un po' come i quadri. I quadri che danno gioia e i quadri che danno paranoia, come quelli di Goya.
0: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

0: è una delle cose che ci manda in paranoia, come i quadri di Goya, brano nuovo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, sono gli acciacchi. E allora liberaci dai tuoi acciacchi quotidiani, quello che vi ho chiesto prima.
1: Allora, ora che ci penso, anch'io ho un acciacco. Vale. Che sentendo il creatore di prima era la cista di bagger, e che quando ero giovane giocavo a pallavolo e facevo sempre il bagger, e allora mi è venuta la cista e al bagger.
0: Certo, meglio quella di bagger, che invece la fai con un po' di salmone e l'avocado ed è sempre molto buona. Allora, acciacchi, Don Acciac Castoro.
2: Buon pomeriggio, Don.
0: Ciao.
2: Andrea Piazza.
0: Ciao, Andrea.
2: Io purtroppo ogni tanto soffro con la sciatica.
0: Aia, male, male. Brutto dolore.
2: C'è di peggio.
0: Anche a me si infiamma. Ti dico che secondo me lo stretching aiuta molto, quindi allungare le braccia verso destra e verso sinistra per almeno una decina di volte, fare delle piccole torsioni del busto in modo da allungare la parte lombare, provare ad allungarsi un po' a terra, fare un po' di stretching al mattino, ti posso garantire che aiuta a fare in modo che si infiammi sempre meno, perché succede, a me succede, quindi ti posso garantire che dopo il palco il sudore, e poi ovviamente ragazzi state attenti a non prendere freddo, il sudore, l'aria condizionata.
3: Ciao Don Cash da Carolina. Io ho un problema al piede sinistro che mi fa male la parte del dorso sopra, okay. E quando vado dall'ortopedico mi dice: ma quanti anni c'hai, Carolina? Ricordatelo. E io dico: amore mio, io ho 64 anni a piede sinistro, ma pure il destro che ne ha 64. Ma non mi fa male. Ciao Don Cash, grazie della bellissima compagnia, un bacione grande grande.
0: Ma grazie a te mi ha fatto morire. Ho due piedi che hanno due età diverse, meraviglioso.
4: Oh, Mollico, salve. Come te pare, ok?
0: Sigla nuova.
4: Hi guys, it's Lunedon, it's Traumadon, and this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
4: Ladies and gentlemen, Don Cash!
0: E ora, diversamente giovani, arriva lei, una diversamente giovane per sempre, Cher, dal 99, con Believe.

0: Chris Sarandi con The Good Old Days, i cari e buoni vecchi tempi in cui non avevamo acciacchi. Qual è il tuo acciacco quotidiano?
1: Ciao Donno, Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luchino.
1: Volevo dare un piccolo suggerimento a chi soffre di sciatica. Esiste un metodo, si chiama metodo Mezier. Fa parte della ginnastica posturale.
0: Sì.
1: È curativa.
0: Ok.
1: Mi parla una persona che ha fatto sport per una vita e a 60 anni si è trovato con problemi di sciatica.
0: Ok.
1: Non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto.
0: Brutto, lo so.
1: Ti dico che sono 5 mesi che la notte quando mi alzo sono un gatto. E tu sai cosa vuol dire avendo un gatto dentro casa?
0: Certo.
1: Metodo Mezier, posturale. Ciao a tutti.
0: Metodo posturale Mezier. Mi informerò, lo farò e cercherò di capire se aiuterà anche me, se ha aiutato anche te. L'ho scoperto qui su Dimensione Sonora con Don Carlo.

0: Mimmo, ma c'è un traffico tremendo, ma mi sa che qui sono ritornati tutti,
1: già.
0: Mi sa che sono ritornati pure quelli che si erano trasferiti.
1: Già, sono proprio tornati tutti. E comunque, ragazzi, oggi abbiamo parlato di acciacchi, di periodi belli della vita, di poter tornare a vivere quando eravamo giovani. È stato bellissimo.
2: Buonasera, Don Cash.
1: Salve.
2: Non voglio tornare indietro.
1: Ah no, lei no.
2: Ha un'età, io quella che ho adesso. Io adesso sto bene, i figli sono grandi, hanno una loro vita, io vivo da sola, lavoro,
1: sì.
2: Mi sto

0: però
1: calma, se voglio una casa dorme, se me ne sto in giro tranquilla e beata. Ciao.
0: Vedi, questo è il bello di approfittarsene, di capire che ogni età ha un suo lato bello, e ancora più bello se lo affronti con Dimensione Suono Roma. Io ritorno a tenervi compagnia domani dalle 16 alle 19. Da parte mia è tutto, peace out.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Il tuo mondo musicale
6: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per iscritti ai corsi di formazione professionale. I buoni consentono l'acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa, consigliata dalle scuole, software e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Roma Capitale ha stanziato circa 29 milioni per l'ammodernamento delle linee metro. Una parte dei fondi sarà destinata alla sostituzione di scale mobili e ascensori della metro A, l'altra al rinnovo tecnologico dei sistemi di esercizio e sicurezza della linea C. Ritorna il 12 e 13 settembre al Festival Dissonanze New Chapter. Due giorni di musica, DJ set e suoni all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un nuovo capitolo di pura sperimentazione sonora che attraversa il panorama globale della musica elettronica. Info su comune.roma.it.
9: Buonasera alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
10: Bentrovati da Francesco Certo, saluti romani in curva sud durante Roma-Atalanta, 14 identificati nel corso delle indagini della Polizia di Prati e della Digos. La polizia è risalita all'identità di 14 delle 17 persone ritratte nell'immagine pubblicata, mentre per altri tre protagonisti del gesto è in corso l'attività di identificazione. Tutti i componenti del gruppo saranno sanzionati per la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo e segnalati per la violazione della legge Mancino. Contestualmente sarà avviata l'istruttoria finalizzata la valutazione dei presupposti utili all'adozione del DASPO. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, c'era la necessità di proteggerlo, tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta fosse alzata di livello, e una delle dichiarazioni spontanee resa da Walter Lavitola, ritenuto il presunto mandante dell'attentato contro il conduttore di Report, davanti ai giudici del riesame che si sono riservati che decideranno entro il 10. Il crollo del solaio in via Cola di Rienzo, la procura di Roma ha disposto il sequestro dell'intero stabile, dove stamane si è verificato il crollo di un solaio collassato all'interno del negozio di abbigliamento The North Face. La procura ipotizza il reato di disastro colposo e violazioni delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. Secondo i vigili del fuoco, il materiale accatastato dei lavori di cantiere al piano superiore potrebbe avere sovraccaricato il solaio. Nel crollo non ci sono stati feriti, investiti dai detriti, ma portati in salvo due dipendenti e due clienti. Intanto è tornato transitabile il tratto compreso tra Piazza Risorgimento e Via Properzio. I tecnici hanno completato i sopralluoghi e messo in sicurezza l'area, consentendo la riapertura al traffico. Resta ancora chiusa Via Varrone. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a percorrere itinerari alternativi. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: Inutile girarci intorno, ci sono tanti argomenti, ma tutta Europa pensa a quello che è successo in quel land della Germania, in cui, come sappiamo, c'è stato un trionfo di Alternative für Deutschland, l'estrema destra, con tutte le ombre del passato che si possono immaginare. Ma più che al passato, bisogna pensare al presente e al futuro. Non è una sorpresa, non è una sorpresa di ieri che in Europa a ogni elezione ci sia un passo avanti delle destre, anche delle destre estreme. E se abbiamo una donna, la Weidel, che è al comando di AfD in Germania, sappiamo che un'altra donna, Marine Le Pen, è la grande favorita alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo in Francia. E anche da noi c'è una donna al governo, alla guida del governo. Sono tutte figure della destra, diversissime tra di loro, ma dimostrano anche che esiste un'onda lunga. E d'altronde continuo a dire ai conoscenti che mi chiedono cosa sta succedendo: attenzione che è un fenomeno mondiale, attenzione che Donald Trump, che l'America aveva ben conosciuto 8 anni fa al tempo della sua prima elezione, che ha potuto soppesare a lungo, Donald Trump è stato rieletto a furor di popolo con la maggioranza degli elettori che andarono alle urne ormai 2 anni fa. E questo vuol dire semplicemente che non deve sembrare strano, inverosimile, contro la storia quello che sta succedendo. C'è una tendenza verso la destra, verso il sovranismo, verso il populismo. E questo è qualcosa di cui soprattutto chi non vota o chi non pensa da quella parte deve analizzare. Non si può pensare che sia un incidente della storia. Del resto, dopo 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quello che veniva dato per acquisito come i parametri comuni della convivenza è stato semplicemente superato. E allora bisogna riconnettere i discorsi, bisogna prendere atto del fatto che ci sono delle proposte che per pulsione, per altri motivi, arrivano direttamente all'elettorato e altre che evidentemente sono ingiallite. E quindi è un problema di chi vede ingialliti i propri programmi, farne di nuovi.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
9: time it is. Pochi secondi alle 19.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
9: Iniziamo a Lorenzo Palma, lunedì che sa molto di lunedì. Dopo Don Cash arriveremo insieme sul rooftop, quindi terrazza, salotto estivo, fino alle 22, per parlare oggi di incombenze, cioè quelle cose che dobbiamo per forza fare ma che non abbiamo, cioè poi alla fin fine le facciamo, però non è proprio il massimo della vita per noi. Ripartiamo subito da Network. Dimensione suono.
2: Rhythmic History 95.

girando per il mondo e viaggiando per il mondo ci sono, insomma, sport alternativi, insomma, addirittura esiste uno sport, un uomo che ha trasformato lo stirare in uno sport estremo, lo fa in montagna ad alte, diciamo, in alta quota, è uno sport che esiste, insomma, ed è particolare, e questo è l'argomento che affrontiamo questa sera, perché vogliamo entrare nel dettaglio più che altro per parlare di quelle incombenze, di quelle cose che dobbiamo per forza fare ma non amiamo fare. Stirare non è una delle grandi passioni di chi di solito se ne occupa a casa. Mi piacerebbe capire questa sera qual è quella cosa che la fate, perché in realtà la fate, però non è che vi vada tanto. 393 0119 119 su WhatsApp. Dimensione Suono Roma.

0: All right. Il ritmo della capitale.
1: Are you ready?

quindi freschi più o meno in terrazza, come al solito, per visionare le opportunità, le cose belle che si possono fare in città. Sono Lorenzo Palma, questa sera parliamo di una pratica molto originale, parliamo di un extreme ironing e la stiratura estrema. È una disciplina eccentrica che unisce la normale faccenda domestica, cioè quella di stirare i vestiti, ad attività avventurose e luoghi al limite. Cioè, l'inventore è un inglese che ha creato questo sport nel 1997, lui è soprannominato Steam, tornò a casa con una grande pila di vestiti da stirare e preferì andare ad arrampicarsi. Decise così di portare l'asse, il ferro da stiro, proprio in giardino, inventando per gioco questo termine, e quindi insomma creò questo sport, portandolo poi ovviamente anche in montagna. Da lì i partecipanti hanno cercato i contesti più assurdi e pericolosi per stirare una camicia, che ne so, sulla cima della montagna, ok, ma anche sott'acqua, dentro alla canoa. Ci sono diversi filmati che riportano questa disciplina, l'extreme ironing, anche in mezzo ai boschi, perfino sulle strade trafficate, insomma, cose da folli. Però parliamo proprio di incombenze, quelle cose che non amiamo fare, ma che facciamo comunque. Qual è quella cosa che farla la fai, però non è che ti vada tanto? Dalla fila agli sportelli, alla dichiarazione dei redditi, a rinnovare piuttosto che a configurare i sistemi di identità digitale, posta elettronica, quindi PEC, SPID, tutte quelle cose lì. 393 0119 119, per raccontarci quell'incombenza che, per carità, la porti a termine ogni volta che devi farlo, però non è che ti vada tanto.

0: Candida su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, incombenze, cose che farle, per carità, le facciamo, però non è che ci vada tanto. Quali? Fra poco torniamo a parlare di questo.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: E poi scendo giù nel mare.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ultime notizie! Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
9: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Condizioni mete ancora estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nelle prossime due giornate, con sole, caldo, temperature che sfiorano ancora i 35 gradi nelle zone interne. Davvero, per essere a settembre siamo di molto sopra la norma. Però la situazione cambierà a partire da giovedì, con l'arrivo di acquazzoni e temporali nel Lazio che localmente potrebbero essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente il merito di portare aria più fresca. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E noi intanto abbiamo raccolto 4 hit. All'interno del 4 for you ritorna, e lo dicono, Black Nirvana, subito Kunz con Boys Noize, quelli di Getaway.

more for you. For you. You make me feel alive again.

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2006.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando delle incombenze che odiamo di più, le cose che odiamo di più, insomma, portare avanti. Di solito tendenzialmente sono le pratiche burocratiche, quelle complesse, la gestione delle scadenze fiscali, le beghe condominiali, ma il tema è trasversale. Qual è la cosa che la fai perché devi farla, però non è che ti piaccia tantissimo?
1: Ciao!
0: Eccola!
1: Le incombenze, sì. Oddio, tante, sono talmente tante, però quella che mi pesa più di tutti è andare a lavorare. Soprattutto dopo le ferie, quella che mi pesa di più, anche se io amo il mio lavoro, ma pesa
0: certo.
1: Un bel po'.
0: Sì.
1: E invece tra le incombenze domestiche, quella che odio più di tutti è stirare. Infatti io non stiro, quando compro i vestiti guardo la mia amica e dico: questo non stiro, no, questo non stiro, questo stiro sì, questo stiro, questo non si acquista.
0: Ce
1: va bene,
0: manca.
1: Ragazzo,
0: salutiamo la Robby, sempre fortissima. Incombenza che riguarda ovviamente non solo le faccende domestiche, qual è quella cosa che portarla avanti la porti avanti, però non è che ti vada poi più di tanto. Un po' questo il tema da affrontare. 393 0119 119 attraverso i vostri messaggi vocali.

0: pratiche che dobbiamo per forza portare avanti perché nessuno le fa per noi, però non è che ci vada tanto, magari le detestiamo anche un po'. 393 0119 119 e il numero per i vostri messaggi. Intanto lavori nel settore terziario, nel commercio, e Vitilazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive, abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione, scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia. Punto IT.

0: di dimensione, sono a Roma, quindi siamo in terrazza e da qui vediamo un sacco di belle lucine, di belle cose da fare. Racconteremo ovviamente anche gli eventi e le iniziative. Buona serata ancora a tutti, sono Lorenzo Palma. Parliamo di incombenze, perché esistono degli sport estremi abbinati alle incombenze, e quindi abbiamo parlato anche dell'extreme ironing, quindi lo stirare in situazioni particolari, tipo in cima a una montagna, piuttosto che su una tavola da surf. Abbiamo visto pratiche particolari, cose che non amiamo fare fra le tante, fare fila agli sportelli, la dichiarazione dei redditi, non amiamo partecipare alle riunioni serali che non finiscono mai per le assemblee di condominio, e stiamo cercando di capire quell'incombenza che tu detesti particolarmente. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, eccoti.
1: Io una cosa che non amo per niente è lavare i piatti.
0: Sì.
1: A prescindere che sia a mano o con la lavastoviglie, è una cosa proprio che non
0: piace.
1: Mi piace. Stirare, okay. Sì, la lavatrice tranquillamente, sì. Pulire non ho problemi, fare le file, è una vita che faccio le file, ma non mi dite di lavare i piatti, perché mangerei praticamente direttamente sul tavolo. Ciao a tutti.
0: Lauretta. Ciao Lauretta, c'è sempre finger food comunque.
2: Dimensione suono Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Appena sentito con Get Busy, impegnatissimi, però ci sono delle cose che al di là del lavoro dobbiamo portare avanti, che non amiamo fare, però insomma alla fin fine poi le facciamo sempre. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, eccoci.
1: Ma sai che ti dice Claudietto?
0: Sì.
1: La cosa che non me vado a fare, che la devo fare per forza.
0: Quale?
1: A taglia l'erba.
0: Mamma mia, quella.
1: Che stare si ferma.
0: Eh sì, più o meno.
1: Almeno mi riposa un po'.
0: Più o meno, diciamo, ecco.
1: Buona serata a tutti.
0: Dipende un po' tutto dal,

0: Paolo e Melody Michiko nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Fra poco di ritorno alla redazione, quindi sentiremo le notizie dalla capitale.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma. L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
0: È tornato Francesco Certo e ci sono le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Emma Bonino, 78 anni, ricoverata al Santo Spirito. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro di Roma e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale. Sarebbe in gravi condizioni. La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto un rinvio a giudizio per 5 agenti della penitenziaria in servizio al carcere di Casal del Marmo. Si tratta dell'inchiesta legata alle presunte torture perpetrate nei confronti di alcuni detenuti minorenni, tra i quali un 14enne di origine straniera residente in Valle Peligna, condannato ad aprile dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila a 4 anni e mezzo di reclusione per aver abusato e ricattato una 12enne residente a Sulmona. I fatti risalgono al periodo compreso tra novembre e dicembre del 2025. La Procura di Roma ha disposto il sequestro dell'intero stabile di Via Cola di Rienzo, dove stamane si è verificato il crollo di un solaio collassato all'interno di un negozio di abbigliamento The North Face. La Procura ipotizza il reato di disastro colposo e violazione delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. Intanto è tornato transitabile il tratto tra Piazza Risorgimento e Via Properzio, ancora chiusa Via Varrone. Oggi la consegna delle chiavi delle case popolari in Via del Porto Fluviale all'Ostiense. Il complesso ha accolto 48 famiglie su 54 appartamenti disponibili. Tobia Zevi, l'assessore al patrimonio di Roma Capitale, ci ha parlato del ruolo della comunità di Porto Fluviale in questo progetto.
4: Questo progetto nasce grazie a un'intuizione di questa comunità, cioè l'idea che questo edificio potesse essere trasformato in un immobile di case popolari con al piano terra una serie di spazi pubblici. Diciamo, la collaborazione della comunità è stata fondamentale nel fare in modo che questo cantiere potesse avere luogo. Quindi noi abbiamo fatto in modo di trovare una sistemazione temporanea per tutte le famiglie e abbiamo svolto il cantiere in modo che la presenza di una parte della comunità non fosse mai interrotta.
3: Il calcio, si gioca a Cagliari Lecce 1-0 il parziale alle 20:45 Udinese Lazio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 20 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Un lunedì sera intenso, fatto di amici che ritroviamo, magari rientrati dalle vacanze, magari di piccoli impegni, piccole incombenze da portare avanti quando si torna a casa dal lavoro, magari quella cosa che ti sei dimenticato di fare. C'è chi non ha rifatto il letto. Incombenze, cose che fate, perché tale fate. Però non è che vi vada tanto, è un po' questo il tema.

0: lettera di dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Quando parliamo di incombenze,
1: buonasera Lorenzo. Buonasera. Sono la prof. Rosaria.
0: Buonasera,
1: come
0: prof.
1: Stai?
0: Bene.
1: Le questioni burocratiche sono quelle più pesanti e più lagnose.
0: Mamma
1: certamente
0: mia.
1: Non fanno piacere a nessuno.
0: Non piacciono,
1: però
0: non piacciono.
1: Un'altra incombenza che adesso con il caldo mi sta avvenendo proprio un po' pesante, anche questa, è quella di cucinare, perché io utilizzo spesso il forno,
0: certo,
1: e utilizzando appunto contenitori senza nickel per la mia allergia, il forno è l'ideale, e con il Pyrex, per cui con il caldo certamente anche quando faccio il pane o i dolci mi diventa proprio pesante, perché insomma si suda molto.
0: Certo.
1: Che incombenze della vita, le incombenze di approcciarmi alla vita ogni volta con dei problemi nuovi, con delle situazioni nuove, e questo mi comincia a pesare tanto.
0: Dai,
1: un
0: animo.
1: Abbraccio e grazie per la compagnia invece.
0: Come si dice, animo. Intanto la musica con Adele, ci risentiamo. Easy on Me, pezzone del 2021.

0: nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Fabri Fibra, featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Condizioni mete ancora estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nelle prossime due giornate, con sole, caldo, temperature che sfiorano ancora i 35 gradi nelle zone interne. Davvero, per essere a settembre siamo di molto sopra la norma. Però la situazione cambierà a partire da giovedì, con l'arrivo di acquazzoni e temporali nel Lazio, che localmente potrebbero essere anche di forte intensità, ma avranno sicuramente il merito di portare aria più fresca. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Happy su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 con il salotto estivo. Siamo in terrazza per parlare anche di iniziative che arriveranno nei prossimi giorni. Lo faremo soprattutto nella prossima ora, giocheremo anche con le Love Roma. Chi lo può dire, abbiamo uno zainetto da regalare, bene o male, succede spesso nel salotto serale. Intanto stiamo parlando di incombenze.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Allora,
0: buonasera.
1: Parlando di incombenze, parte stirare, poi mi piace fare tutto. Amo fare la spesa, cucinare, però stirare proprio è una cosa che non sopporto. Stirare e stendere i panni.
0: È vero.
1: E ritirarli pure, perché poi li devi mettere a posto.
0: Certo.
1: Proprio. Okay. Un saluto in cucina.
0: Ciao, ogni volta che lavi, poi stendi, e intanto devi stendere bene, poi devi ritirare ed eventualmente stirare quello che è soppicciato, se c'è voglia di stirare.

incombenze, le cose che non amiamo fare tantissimo. C'è chi non ama fare il letto la mattina, però c'è chi ama andare a dormire con il letto fatto, cioè della serie: io non potrei mai andare a dormire se il letto non è sistemato per bene, perché non mi dà quel senso di riposo. C'è chi riesce invece tranquillamente a non farlo mai, cioè, e valisce tranquillo. 393 0119 119, per sapere a questo punto un po' il menù anche del vostro lunedì sera, perché mi piace sempre raccogliere le foto anche delle vostre cene, spesso e volentieri ce le mandate, e il numero è sempre attivo anche per quello.

0: Cult di Loco Loco nella sala di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaie sia con te.
2: Sono il ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
5: Renault Captur 2023 a €12.990.
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo

0: 99 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Melancholic Dance Music, un po' questo il genere che hai scelto di rispolverare, un pezzo che è stato composto inizialmente come se fosse una canzone pop rock de Carte Blanche. Insieme a loro Lucky One.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

chiama Lucky Ones, il pezzo di Topic che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione Sonora, ma lui l'ha definito un genere melancholic, proprio un ritorno a questo genere che in qualche modo è fatto di testi profondi, emotivi, ovviamente supportati dal ritmo giusto, energetico, incalzante, e c'è questo clima spensierato che non è un caso, perché Carte Blanche, che collaborano con lui, stavano proprio preparando le valigie per andare in vacanza proprio nei giorni in cui Topic e i 7S li hanno raggiunti a Londra, e quindi quell'atmosfera di evasione e relax ha influenzato direttamente la nascita del pezzo. Vedi come nascono le canzoni. Si parlava prima di incombenza, ecco, se c'è una cosa che io detesto è preparare le valigie e ancora di più disfarle.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Bentornato Francesco Certo, sentiamo le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Emma Bonino si trova attualmente ricoverata al pronto soccorso del Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria, anche se resta vigile e lucida. A riferirlo il medico curante della storica leader radicale Claudio Santini, in contatto costante con i colleghi del Santo Spirito. Nel pomeriggio Emma Bonino è stata soccorsa in casa. Tanta paura ma nessun ferito stamane in via Colla di Rienzo, dove è crollato il solaio di un negozio del North Face. La procura ha disposto il sequestro dell'intero stabile. L'ipotesi è quella del reato di disastro colposo e violazioni delle leggi sulla sicurezza sul lavoro. Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto per la messa in sicurezza della zona, il materiale accatastato dei lavori di cantiere della palazzina in fase di ristrutturazione potrebbe avere sovraccaricato il solaio. Quattro persone che erano all'interno dell'esercizio sono rimaste illese e non hanno riportato conseguenze. La società alla quale fa capo il marchio The North Face, collaboriamo con le autorità competenti. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie. Nessun movente politico, la bomba, un'idea di Gomez, sono alcune delle dichiarazioni spontanee rese da Walter Lavito, la presunto mandante dell'attentato contro il conduttore di Report Ranucci, davanti ai giudici del riesame che si sono riservati che decideranno entro il 10. La difesa ha chiesto la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari in un'abitazione di Noepoli in Basilicata. Dalle 21:18 alle 21 di domani lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è proclamata dalle sigle sindacali autonome. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Il calcio, Cagliari batte Lecce 1-0, ha segnato Maldini, in corso Udinese-Lazio, dall'inizio gioca Isaksen. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is. Un minutino saranno le 21.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il salotto serale, ci mettiamo belli comodi, finita la prima giornata lavorativa, abbiamo parlato anche di incombenze, quelle cose che puntualmente portiamo avanti fino alla fine, magari anche per benino, ma non è che ci vada tanto. Abbiamo chiuso l'argomento, fra poco parleremo di festival in arrivo proprio nel weekend di musica elettronica dance, ma non solo, anche iniziative. Dimensione.

0: Appuntamenti da vivere in città, andiamo già al 14 e 15 settembre, andiamo alla Nuvola dell'Eur, location perfetta per la nuova edizione del Roma Bar Show. Ne parliamo al telefono con Andrea Fofi, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, scopriamo il cuore dell'eccellenza della mixology, un insieme di professionisti che ci raccontano il mondo del beverage 2026.
1: Assolutamente sì, Roma Bar Show, diciamo, è una manifestazione internazionale che ormai si è affermata in Italia e all'estero, che vede, diciamo, raccolta tutto il mondo dell'ospitalità, dal mondo bar al mondo dell'hotelleria, a un comparto che sia in Italia che all'estero ormai si è affermata, sì. E vede la partecipazione di brand sia italiani che internazionali, un po' da tutti i paesi del mondo.
0: Ok, senti, quale sarà la vera tendenza, diciamo, del 2026 che verrà sicuramente proposta, che balzerà all'occhio in questa edizione?
1: Allora, sicuramente una tendenza che al di là del Roma Bar Show sta prendendo piede un po' ovunque, che è quella del no e low. Uh-huh. Quindi, diciamo, questa nuova tendenza legata alla bassa gradazione alcolica delle bevande.
0: Bello.
1: E quindi ad una miscelazione un po' più, possiamo dire, un po' più consapevole per certi aspetti, ma comunque una tendenza che sta prendendo piede soprattutto con i giovani. E quindi noi abbiamo deciso di dedicare un'area apposita dove ci dà la possibilità di sia provare il prodotto in purezza sia miscelato, per avere la sensazione, appunto, di provare un cocktail con una bassa gradazione.
0: In Italia siamo messi bene sul fronte beverage?
1: In Italia siamo messi molto molto bene. Siamo molto presenti all'estero con il mondo dell'ospitality.
0: Certo. Senti una cosa, il cocktail che va per la maggiore qual è? Sempre il solito spritz?
1: Leggevo di recente un articolo che appunto parlava e diceva come lo spritz in termini di volumi a livello globale abbia superato per la prima volta nella storia i consumi di champagne. Sicuramente è un prodotto che va, è un prodotto made in Italy, però insomma, ci sono tanti classici italiani, certo, e non, certo, che vengono, certo, bevuti.
0: Appuntamento per il conoscere il mondo del beverage e soprattutto del bere in maniera responsabile, 14 e 15 settembre alla Nuvola dell'Eur.
1: Vi aspettiamo.
0: Andrea, ti ringrazio moltissimo, buon lavoro.
1: Grazie mille a voi.

con insomma un altro supporto altrettanto alto, quello di Khalid nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti, buon lunedì 7 settembre insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è un appuntamento da non perdere sicuramente nel weekend, si chiama Dissonanze ed è un festival di musica elettronica che fa parte del Roma Summer Fest, quindi andremo alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica fra poco.

0: Touch and Go.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
0: Loro sono pronte, arrivano puntuali ogni ora per farci compagnia. Cioè, nel senso che ci sono quattro hit che ascolteremo senza alcuna interruzione, via una l'altra, subito Merck e Cremon.

Mi con 9pm Telecam su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon lunedì sera a tutti, 21 e 28 cose da fare nei prossimi giorni, per esempio sabato ma anche domenica ci sarà una bella due giorni di musica elettronica di un festival all'interno del Roma Summer Fest che si chiama Dissonanze New Chapter, e quindi un nuovo appuntamento con diversi DJ della scena romana, soprattutto domenica. Ma si parte il primo giorno molto bene con artisti tipo Bjorn, quindi ci sarà lei, il suo DJ set, la vedremo in una versione sicuramente inedita, perché lei l'ha detto, insomma, cioè gli anni passano ma io voglio come dire vivermi la parte clubbing, bisogna andare avanti sempre. Peggy Gou arriverà, insomma, tra i nomi noti della scena internazionale. Ci sarà anche un altro grande nome come quello di Tony Humphries proprio nella prima giornata, quindi parliamo di una leggenda proprio della scena house, lui di Brooklyn a 69 anni, quindi parliamo di un DJ longevo, bravo, famoso per il suo stile unico che unisce house, funk e disco. Lo sa fare molto bene. Da giovane, praticamente durante il college, lui lavorava nella redazione del Daily News di New York, ma suonava come DJ, lo faceva solo per hobby. Poi è arrivata la svolta nel 1980 quando ha deciso di diventare DJ a tempo pieno, suonando a cena prima nei locali di Manhattan, e poi insomma il grande successo nell'81 quando ha dato un suo mixtape al produttore Shep Pettibone, tanto per intenderci colui che ha creato la base di Vogue di Madonna, che ha creato una base di un capolavoro del 1990. Il Sole Due Settimane, originariamente pensato come il lato B e poi trasformato in un singolo di un successo veramente clamoroso. Quindi Tony Humphries lo vedremo il 12, ma poi il 13 arriveranno altri nomi della scena italiana e soprattutto romana. Donato Dosi, ci sarà il back to back fra Iride e Giancarlino, Giasanova e Tiger and Woods.

0: Dimensione sono Roma, il lunedì sera, programmi della vostra serata, di una giornata che sembra apparentemente una serata tranquilla, ma molti la sfruttano proprio per fare tutta una serie di cose carine, tipo per andare a cena. Preso il diploma? Ottimo, ma adesso è vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, allora la risposta è ITS Agro, l'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria, qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione

novembre, prima delle ottobrate romane, ma d'altra parte, insomma, secondo me le ottobrate ormai si sono spostate a novembre, quindi ci saranno poi le novembrate. Sicuramente le passeggiate a Roma sono una bella occasione per godersi questa parte, diciamo, finale di estate. Ritorna anche Passeggiando con la Storia, rassegna molto carina, è un progetto fatto praticamente un format bivalente che unisce divulgazione storica e spettacolo dal vivo, e infatti è molto bella come idea. Il primo appuntamento è l'11 settembre, rassegna che si apre a Largo Aurelia Sordi, quindi con sotto Casa Alberto, rilettura della carriera appunto di Alberto Sordi, interpretata da Cristina Vaccaro, Fabrizio Giannini e Fabrizio Sabatucci, che poi è l'ideatore di questo format, quindi un musical teatrale che ha registrato grandissimo successo nella prima edizione della rassegna, che intreccia praticamente ricordi, scene dei film del grande Alberto, quindi canzoni con l'ensemble del Tris De Gabriella. Quindi sarà un appuntamento che unisce più cose, c'è cioè una passeggiata, quindi l'aspetto culturale e l'aspetto teatrale insieme.

praticamente nel 2026, anno importante per lei, perché se ne parlava proprio l'altro giorno, ha ricevuto ben 11 nomination ai Video Music Awards di MTV, risultando l'artista con il maggior numero di candidature proprio dell'edizione di quest'anno, e tutto questo grazie al progetto Confession 2, incluso anche Confession 2 The Film. E quindi insomma parliamo di un progetto ampio che riporta Madonna in quella dimensione sicuramente club, anche perché c'è la produzione proprio di Stuart Price.

0: proprio andare tutti gli appuntamenti più importanti di settembre per quanto riguarda le iniziative in città. Adesso pronti per la storia del ritmo quotidiana, quella che arriva alle 22.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Dai, che tutto pronto anche per il viaggio quotidiano con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. C'è la storia del ritmo da proporvi come sempre per un'oretta. Buona serata ancora a tutti. Fra poco ritroveremo un pezzo storico delle 2000 Fan, la versione di FBI Project, quindi risentiremo Feel It. Apriamo subito con il 2002 Gabri Ponte Jordi.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Tra poco 1992, capolavoro della dance dalla Germania, quindi l'Eurodance con gli Snap. Apriamo con un pezzo che unisce le percussioni tribali e la musica elettronica trance di un gruppo che proviene dalla Danimarca. È stato il quarto singolo più venduto in Europa all'epoca del rilascio. The Bong Song, il pezzo è ovviamente played live. Safri Duo.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: History Extended Version.
1: Buon lunedì a tutti, con la Lorenzo Palma fino alle 23 c'è Rhythmic History Extended Version, che sentiamo poi spalmate nell'arco della programmazione quotidiana in versione deluxe, in versione extended, con delle rarities, qualcosina in più che scelgono i nostri programmatori. Music di Mario Fargetta, ripartiamo subito da Undercover e questa è Backstreet.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Una volta per far piacere a un'amica mi sono sentito un album intero di reggaeton, ragazzi, sono tutte uguali.
2: Sì.
1: Tum,
2: sì, il ritmo è quello.
1: Te dico, sono sceso dalla macchina, camminavo tutto piano piano. Pitu, pitu,
3: io
1: tutto
3: io
1: così.
3: Io sono sceso, c'avevo le trecce,
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Tra poco arriva Rozalla, scelta personalmente da Michael Jackson per il suo Dangerous Tour, il quale le chiese direttamente consiglio su come si potesse prendere cura della propria voce. Lei, ovviamente sbalordita, gli suggerì semplicemente tanto riposo e una bevanda a base di miele e limone. Ripartiamo con Paradiso, quindi ancora anni 90, e questa è Bailando.

0: o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version
3: è un progetto che è nato in Scozia. Nightcrawlers, li risentiremo fra poco con Push the Thing On 1992, Eiffel 65, Bob Sinclair per aprire. Ed è arrivato il momento di salutarci, almeno per questo lunedì sera 7 settembre. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con Rhythmic History per domani mattina alle 5, e quindi fra poco i suoni di Special Party.
0: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Agli sgoccioli di questo lunedì sera potremmo fare tante cose, però direi che quella migliore di tutte è mettersi comodi, viaggiare con la mente o con l'auto e ascoltare le hit più ritmate del momento. Inizia la nostra festa, buona serata da Gianmarco. Andiamo. Special.

0: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
1: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: E in questo lunedì sera su Dimensione Suono Roma, all'interno della nostra festa Special Party, arriva in coppia con Elton John lei, che è probabilmente una delle star mondiali del mondo della musica, che ha provato più acconciature possibili. Britney Spears.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: C'è un sacco di musica nuova da ascoltare in questo lunedì 7 settembre. Siete all'interno della nostra festa, quindi mi raccomando, fermi lì, eh. Buona serata a tutti. Da Gianmarco arrivano le hit più ritmate del momento. Tra queste c'è quella di Gigi Dag e Lay Vision. Special.

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Ci sono tantissimi studi che mettono in evidenza il fatto che è importante avere degli amici fidati, pochi ma buoni, accanto a sé, anche nel mondo della musica, anche nel lavoro, in questo caso Topic nel suo ambito, inseparabile da A7S, anche in your arms. Special
6: Party. Ciao, I'm Topic. This is Dimensione Suono Roma.
7: Il radio

taci, ma tranquilli, perché le hit più ritmate del momento torneranno domani sera puntualissime alle 23, quindi vi aspettiamo. Adesso prossime tre ore con Geppe Rino, arriva la notte dei gladiatori. Vi abbraccio, buonanotte.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati anche di notte. Geppe, De Niro con voi fino alle 3, pronti nel ritmo della capitale a tenervi compagnia anche durante le ore più buie.
2: Esatto, nonostante Rino è tornato, già è passato il primo giorno, perché il lunedì ce lo siamo lasciati alle spalle ed inizia insieme a noi questo fantastico martedì. Tre ore che ci porteranno nel profondo della notte tra buona musica, le nostre hit più ritmate, i nostri contenuti inediti e soprattutto il mio nuovo ed entusiasmante romanzo. Stanotte vi farò tremare.
1: Non vedo l'ora di ascoltarlo, guarda, dopo un mese di astinenza da questa rubrica, ormai, guarda.
2: Non puoi sfuggire a questo.
3: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio è a letto con la sua ultima conquista, hanno appena finito di fare l'amore e lui un po' dubbioso se la guarda e fa: scusami Claudia, ma sei sicura di essere vergine? Lei fa: ma sì amore, te lo giuro sui miei figli.

0: Radiovisione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Buongiorno.
2: Eccolo.
4: Ciao Antonio.
3: Rino.
4: Ciao. Sono qua.
3: Ti sono bentornato.
4: Grazie.
3: Ci fa veramente piacere, mi fa soprattutto veramente piacere. Non promettere più niente, perché, no, perché hai detto, come promesso Antonio Giulia, non fare promesse, perché se devo essere sincero mi ero un po' preoccupato perché per
4: la mia assenza, tu dici.
3: Sì, perché per un tempo così lungo non eri mai

0: più che legata a manettata, perché i ragazzi hanno riso e hanno scherzato su questa cosa, e specialmente l'altro, sai come chi, il sorcio.
1: Sì, figurati.
0: Il sorcio.
1: Non vedeva l'ora, ha fatto la scarpetta in questi giorni.
0: Io lo chiamo il sorcio. Lui, se c'è un buco di qualunque speaker, lui si infila, lui è il sorcio speaker, diciamo. Ma la cosa più importante è che tu sia tornato,
1: sì,
0: a prescindere dalla come posso dire, dalla cauzione pagata, dagli arresti domiciliari, ecco, dal braccialetto elettronico, sì, insomma,
2: sì, sì, che c'era la morta stamattina, sa pure bene,
0: c'era sulla caviglia, no?
2: Sì.
1: Perché ovviamente i pantaloni
2: adesso fa qualche storia su Instagram, che lui piace queste cose.
1: Li ho messi apposta più corti i calzoni.
0: Io vedo che il poro Simone continua
1: imperterrito.
0: Però questo vedete com'è, diciamo, un momento così, diciamo, amichevole tra di noi, no? Questo i gladiatori lo capiscono, come capiscono che purtroppo non c'è niente da fare per quanto riguarda la Formula 1. Sapete che oggi è lunedì e c'è quella piccola rubrichina, no? E io faccio come una sorta di riepilogo di quello che è successo nella settimana precedente sportiva,
2: sì.
0: E non c'è niente alla pace, quel ragazzetto là, c'è, come si chiama?
1: Oddio, Kimi Antonelli.
0: Bravi, benvenuti. Kimi Antonelli, che c'è niente, è partito ultimo. È partito ultimo, è arrivato primo, ma è partito ultimo al terzo giro. Su 40 giri, 50 giri, già era secondo. Cioè, allora, che devo fare? Che dobbiamo fare?
1: Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, Antonio.
0: Ah sì, ho capito, però se può vedere i tifosi da Ferrari vestiti che tifano a Mercedes.
1: Per la Mercedes. Ma purtroppo questa è la zuppa, e quindi o mangi o no.
0: Oh, ti è rimasta sta cosa del calcio? Ti pensi, ragazzo, un po' col cucchiaio. Allora facciamo una cosa. Allora, sto ragazzo, facciamolo partire. E il giorno dopo ai gare. E vediamo se arriva prima, poi va bene. E dai.
3: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride.
3: Ehi Rino, bentornato.
2: Grazie amico.
3: Ma per caso ti ha dato di volta il cervello?
4: Hai visto chi c'è qui accanto a me? Quel tizio un pochino più, diciamo, bello, dai.
3: Sì, è un belloccio, sicuramente. Beh, di certo non lo, non lo presenterei al campione di mio figlio.
4: Ciao campione.
3: Oh, è da un po' che faccio il raffronto tra come lo dicono nei film americani e come lo dicono i romani.
2: Questa fa ridere davvero, sì, comunque. Sì.
3: Allora, soprattutto al nord Italia, due persone che si baciano, no? Si dice che stanno limonando, no?
2: Sì, il famoso limone.
3: Sì, questa se posso, dammi un limone. No, non se posso dire. No, ma c'è un milanese, dammi un limone. Ma che? Che vuol dire? Io ti do un limone vero.
4: Io apro il frigo, io lo do.
3: Che poi a Roma è famosa una paccata, no?
4: Esatto.
3: È una paccata.
2: Sì, sì. Che suona già meglio.
3: Sì, proprio, è un po' estremo, però poi più carino. Insomma. Nei film americani dicono una cosa che mi dà un fastidio, perché non c'ha senso.
4: Quale, quale? Quale?
3: Dammi un po' di zucchero, baby.
4: Ma che c'è da fare?
3: Ma che? Sì. Ma che sta a il caffè? Ma che? In un film ambientato a Roma, se un poliziotto si fa sfuggire un ladro, sì, comincia a offendere se stesso, no?
2: Se la prende con se stesso.
3: So proprio te, comincia le parolacce, le bestemmie, che so proprio rincoglie, so proprio.
4: Certo.
3: In America invece se fanno basta una parola, una sola. Dannazione.
4: Quella fa tutto.
3: Ma a parte che tutto. Sì, insomma è un po' vuoto, no? Cioè lo senti che tra una parte e un'altra del film dannazione, finisce. Ma in un film d'azione dove ci stanno due che litigano, no? È romano, capirai, dar meglio di sé. Oh, ma di più te sfunno. Ma che te pensi che sta a parlare? Ma sciocco, te sfude, te spezzo. In America invece sono molto più riflessivi.
2: Sì.
3: E ti liquidano con un semplice: ehi amico, ti stai mettendo contro la persona sbagliata.
2: E poi aggiungono: cambia strada.
3: Sì, ma che vuol dire? La persona sbagliata in base a cosa? Che vuol dire persona sbagliata? Vabbè. Qui il capo della polizia si becca un ladro che chiacchiera tanto, no? Quelli che sai che gli fa tanto di chiacchierare, che stanno messi così lì dentro la cella. Vabbè, ma che vuoi dire? Comincia a fare. Oh. E romano io comincio a fare sta zitto, te dico ci qua a bocca, hai capito?
4: Loro?
3: In America diventa silenzio, quelle domande le faccio io.
4: Senti Emilia, scusa, ma invece una curiosità mia che mi sapere. Ma perché un poliziotto in America muore sempre il giorno prima della pensione?
3: Ma non lo so, non lo so, non è sta cosa.
2: Altro grande luogo comune, è vero.
3: Ma soprattutto un'altra cosa che diciamo sempre, ma mi piace sempre da dire: ma come mai un poliziotto semplice c'ha il numero del presidente?
4: Esatto,
3: sta cosa non riesco
4: a capire. E risponde proprio lui ogni tanto.
3: Sì.
2: No,
3: ma presidente.
2: Linea diretta, però.
3: Non vedo salutare, raga, vedo salutare perché ho i federali attaccati alle spalle.
0: La notte.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un convento, il parroco chiama a sé una giovane suora, la convoca nella sua stanza, come entra, chiude la porta e gli fa: sorella? Lei fa sì. Un uccellino mi ha detto che hai una tresca con un giovanotto del paese. Cosa hai da dire, sorella? Ah, suorina, tutta rossa, gli fa: che sti uccelli parlano troppo.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, devo dire che questo argomento mi interessa molto, perché essendo io un capricorno, no? Che di natura siamo, diciamo, un po' leggermente maniacali, diciamo, ecco.
4: Anche un po' pignoli, no Antonio?
3: Sì, vabbè, dai, se non ti offende, sono del capricorno, io non posso diventare da acquario, cioè sono del capricorno, perché siamo proprio precisi, proprio sull'ordine, per dirvi, cioè io nell'armadio ho le mie camicie messe proprio una a 5 centimetri da un'altra, precise. Perché ridete? Bravissimo, perché sono state educate. Per esempio, io se vado verso armadio sento proprio le voci che da dentro armadio dice stai a 3 centimetri, mettiti a 5. Cioè sono proprio loro che si spostano, capito? Perché sanno che sto per arrivare, capito? Quindi sono proprio loro che si spostano. Pensiero, l'ho istruite, perché proprio deve essere, perché poi le camicie attaccate, capito? Non riesci più a capirci niente. Quindi e poi insomma questo spazio, diciamo, vitale che è casa, sull'ordine, è dovuto pure a quello che ti ha lasciato tua moglie, capito? No, che ti ha lasciato proprio, cioè, che ne so, la tua donna, la tua convivente, che perché è su 7 ante, 6 e mezzo sono le sue. Quindi è più facile trovare casino, capito? Perché ti ha lasciato mezza anta e che tu apri a stampella, cioè, mamma mia, non ce la facevo più, si stira proprio, capito? E poi diciamo che in questo articolo ho letto proprio un passaggio bello che dice: sì, gli studiosi dicono una maggiore percezione di disordine domestico e quindi più emozioni negative.
4: Non è da sottovalutare.
3: Non è da sottovalutare. Questi ci hanno perso pure tempo a studiare, diciamo. Ma io se entro a casa c'è il casino, grazie a casa, dico, dico grazie a casa c'è il disordine, è normale che uno diventa negativo, no? Entri a casa, inciampi i suoi ciabatti, rischi di sfracellarti con la faccia sul frigorifero.
4: Ah, no, tanti se ne fregano comunque.
3: Ma quando tu dai a usare il frigorifero, non so che. Ha capito che sia? Che ne so, al posto da accappatoio c'è il cappotto. Cioè.
2: Esci dalla doccia, devi mettere il cappotto.
3: Esci a mettere il cappotto, perché dici, capito? Il telecomando non si trova più, non si sa per quale motivo, e non ha finito dentro, non sta sul divano, ma dentro il cuscino, addirittura che ha la chiusura lampo chiusa, cioè
4: come c'è finito?
3: Come ha chiuso la chiusura lampo? Che praticamente per cambiare canale ti tocca schiacciare la federa, capito? Cioè,
1: la notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale, chiesa gremita, bara, il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano, fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te la manno.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Guarda, ieri ho incontrato un vecchio amico che non vedevo da tanto tempo. È stato bello, guarda.
3: Davvero?
2: Sì, non averlo visto per tanto tempo in tempo.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Lino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.